portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

6. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

esci di casa, prendi l'ascensore, vai giù, ti dimentichi le chiavi, torni su, apri la porta, torni giù, prendi l'ascensore, dimentichi lo zaino, torni su. Se volete posso andare avanti un quarto d'ora per quello che mi è successo stamattina.

0: perché quando dimentichi una cosa a cascata
1: succede di tutto.
0: È vero o no?
1: Quando parti così, parti male.
2: È l'inizio del male, esatto. Io invece stavo venendo tranquillamente con il mio spray al peperoncino, ovviamente nella mano destra, qui al lavoro, e chi ti incontro così dal nulla?
1: Chi?
2: Uno che abbassa il fisico fa: sta cercando le brioche. Luca a Brescia, e io dico: ma dammi un passaggio. Mi sono messa dietro e ho fatto una corsa.
1: Tra l'altro dietro sei seduta come se fosse un taxi, capito? Cioè tu non c'eri, ha detto: mi
2: ero
1: seguo
2: comoda,
1: dietro.
2: Ero comoda dietro, come quando ero piccola. Ho detto: quanto manca? Quanto manca?
0: Buongiorno, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. Salutiamo i mattinisti. Bellissima temperatura, è arrivato il momento dove alzarsi alla mattina presto, no? C'è quel freschino.
1: Sì, bello.
0: Da quel paio d'ore di cacchio, che bella temperatura. Quindi godetevela, mattinisti, per una volta siamo in vantaggio.
1: Però per quello che riguarda almeno noi tre, siamo quelli che non vedono più il buio della notte, perché si va a letto con il un cielo chiaro e ci si sveglia con un cielo chiaro. Non abbiamo più la cosa della notte.
0: Com'è l'umore delle notizie, Michel?
3: Ottimo, perché praticamente Trump ha firmato la pace con l'Iran, eh? Ragazzi, riaprono lo stretto di Hormuz, speriamo scende il prezzo del carburante.
1: Che bravo,
3: meglio di così.
1: Che bravo, Trump, che bravo.
0: Hanno firmato il memorandum.

0: Dopo essere apparsa nel film Sognando Beckham, questa canzone, sto parlando della canzone dei Texas Inner Smile, è diventata praticamente sigla in Inghilterra di tutti i programmi sportivi.
1: Ah sì?
0: Si usa sempre questa.
1: Beh, potevano cercare un po' meglio, magari qualcosa di... No, va bene,
0: bellissimo.
2: A proposito di Inghilterra, go England!
0: Go,
2: ieri ha vinto
0: 4-2 sulla Croazia, è vero. Allora diamo un attimino, facciamo un po' il riepilogo. Sì. Inghilterra-Croazia 4-2, il Ghana ha battuto il Panama 1-0. Il Portogallo di GR7, dove c'era tanta attesa dopo i tre gol di Leo Messi, no? Si sperava in adesso ti faccio vedere io.
2: Invece?
1: E invece è andato via con le orecchie basse.
2: Esatto.
0: 1-1.
1: No, cioè, ci mancherebbe anche altro, è campione per l'amor del cielo, però lui è un po' sono quelle due cose, sai, i Beatles e Rolling Stones, no? C'è sempre quella rivalità.
2: Però, certo.
1: C'è quella rivalità. E io sono Promessi, mi sembra più carino, più simpatico, poi non li conosco nessuno dei due, anche se ho avuto modo di incontrare Cristiano Ronaldo in un
0: nella partita del cuore a Torino.
1: Esatto, con Totti super simpatico, ha fatto foto con me, con i ragazzini, eravamo in spogliatoio, eravamo loro due e dei ragazzini. Invece Ronaldo ha fatto uscire i bambini dallo spogliatoio.
2: Vedi?
0: L'ultimo aggiornamento invece è dove allena Cannavaro, Uzbekistan contro la Colombia, è finita 1-3 da pochi minuti, quindi l'ultima partita che compone il quadro per quello che ci riguarda l'informazione sportiva di Radio 2. Siamo in diretta su Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, Good Morning Radio 2 con Sara Jane Ranieri, Luca a Brescia. In collegamento il nostro caporedattore Michele Dessì.
1: Tra l'altro con una camicia oggi presentabile.
0: Va bene.
2: E Max Zoare, quello che sentite parlare.
0: Va bene, adesso partiamo con la playlist ufficiale di Good Morning Radio 2. Un pezzo bellissimo.
1: Sì,
0: sta girando
1: sì.
0: tanto qui a Radio 2. Sienna Spiro, materiale.

0: 6.14, siete su Radio 2, avete ascoltato Sienna Spiro, Material Lover. È arrivato il momento invece di good news, eh? Ce sì. la facciamo? Ci sei? Pronto?
1: Certo.
0: Michelle, sono Vai. Le tue, le good news.
2: Oggi abbiamo il genio della settimana.
3: Grazie.
2: Per quasi 20 anni, pensate, non sei tu, non sei tu, ascolta. Per quasi 20 anni ha percepito la pensione di invalidità. Vuoi dirci qualcosa, Luca?
3: No, la percepisco okay. ancora.
2: Anche l'accompagnamento, come in questo caso, in quanto invalido al 100%, costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Nella realtà, però, camminava, era capace anche di correre. A scoprirlo la Guardia di Finanza, sapete come l'ha scoperto? Tramite i social network. Questo qua metteva i video mentre andava a correre, a camminare.
3: Il moonwalk.
2: Ma era invalido. Esatto.
0: Non ci credo.
2: E quindi, esatto, questa per me è la good news.
0: Super good news.
2: Esatto.
0: Io ricordo invece quando c'è stato quel famoso caso del signore che percepiva la pensione e sua mamma era già morta da
3: sì.
2: Ti ricordi?
0: 6 mesi.
3: Sì.
0: Ti ricordi che ti assomigliava?
4: Che si era truccato,
3: è vero.
4: Mrs. Doubtfire.
3: È vero, il che mi ha fatto anche piacere, mi ha portato in auge sui social.
0: In hype. Oh, quanto è arrivato tra l'altro il calciatore non famoso? Credo 10 milioni.
4: Penso che
0: sia arrivato a 10 milioni.
4: C'è anche adesso il tifoso turco più famoso del mondo, il più followato, e ha più di 1 milione di followers, è di nero, tinto di nero in viso, l'avete visto?
3: No,
4: è impressionante.
3: No,
4: turco.
3: Questo mi manca. Adesso, tra l'altro, io stavo pensando di tingermi i capelli per sembrare un po' più giovane, però voglio il color Giucas Casella, che non si sa che colore sia in testa.
4: Allora,
0: restiamo in tema mondiale,
4: sì.
0: Visto che Trump in questo periodo, no, un periodo tranquillo, non ha niente da fare, no?
3: Sì.
0: Ha trovato il tempo per stravolgere il protocollo FIFA. Nello specifico ha deciso che per consegnare la Coppa del Mondo alla finale non sia più il presidente FIFA.
3: Perché prima era così, cioè prima come funzionava?
0: Funzionava che il presidente della FIFA, no, durante la premiazione andava dal capitano della squadra vincente e consegnava lui stesso
3: la coppa.
4: Invece ora si vuole prendere lui.
0: Invece adesso ha deciso che il protocollo
4: libertà.
0: È il presidente la passa a lui e solo Trump potrà consegnare la Coppa del Mondo alla squadra vincente.
3: A lui, da quando non gli hanno dato il Nobel per la pace, oh, come gli girano le scatole a quello lì, e dice no, allora ha fatto tutto il resto.
4: È vero, è
0: però
4: vero.
0: Però gli scatta il selfie mondiale.
3: Ah sì, sì, certo. Scatta anche un'orda di fischi, molto probabilmente, che diciamo che copriranno quelli che sono gli applausi solitamente.
0: Ma lui cambierà anche il protocollo dei fischi.
3: Non si può più fischiare.
4: Non si può più fischiare negli stadi, non si può

0: Vergine di Vasco. Un manifesto sarcastico contro l'industria pubblicitaria e i falsi miti del consumismo.
1: Ma soprattutto era un gioco di parole anche per collegarsi a una cosa stupefacente, ecco, diciamo così.
0: Sì, tra l'altro è stata comunque per molto tempo è messa da parte anche dalle radio in quel periodo lì,
1: perché... quel periodo, sì, anche perché con i suoi trascorsi diciamo non proprio limpidi per quello che riguarda gli stupefacenti,
0: certo, c'era questa
1: cosa che non volevano e lui ha sempre detto: io non sto consigliando, io ti racconto quello, io ti racconto quello che ho fatto, certo. Basta.
0: Infatti l'azienda con le bollicine con l'acqua scura,
1: sì,
0: non gradì in quel periodo e cercò di fare un'azione legale che poi portò a
1: e adesso invece va lì a portargli probabilmente le casse a casa dicendo grazie.
2: Tornando invece ai mondiali, quello che ha più followers al momento è Bozigna, il portiere del Capoverde. Di Capoverde ha 13 milioni di followers, prima della partita con la Spagna era 50.000, tu ti rendi conto?
0: Adesso è diventato un lavoro, però, perché poi diventa una responsabilità. Se tu hai 13 milioni di follower devi dare contenuti, o sbaglio?
2: Sì, credo di sì. Adesso magari ha altro da fare, altro a cui pensare, dato che il portiere dei mondiali,
0: no,
2: mentre ci penserà
0: la
2: dopo.
0: Sera è tutto...
1: Ma è bello? Cioè, come è passato da 50k
2: Sicuramente per la storia della madre che non ha avuto il visto, quindi ha avuto un grande eco. Poi esatto, la partita della Spagna, e poi tu dicevi anche un'altra cosa rispetto alle televisioni.
0: Sì, c'è stata una trasmissione televisiva dove sul trend dell'influencer che aveva fatto alzare i follower
2: a Scarzini
0: hanno fatto lo stesso gioco, diciamo, e hanno detto proprio: adesso tutti insieme andiamo a seguire il portiere.
2: Invece se vedete qualcuno che in mezzo alla strada un saluto si ferma e voga simulando una nave, sono i norvegesi. Tranquilli, lo fanno ovunque ormai, scale mobili per strada, sugli spalti, ovunque.
1: Bellissimo,
0: simpaticissimo,
1: coreografia straordinaria direi.

0: chiama One On, Nugenea insieme a Tom Misch. State ascoltando Radio 2, Good Morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, i mattinisti.
1: Sai che non vedo l'ora che arrivi il GR, che tra poco arriverà qui su in questa rete, bellissima rete.
0: Per capire se il memorandum firmato è ufficialmente...
1: No. Per capire come è andata gli Iron Maiden ieri sera, che non sono potuto andare a vederli.
2: Faranno uno special, tu per dici, me, cioè, al riguardo.
1: Non lo so, Radio 2 fa uno special sugli Iron Maiden? Dici che non è una buona idea da lanciare al nostro direttore?
0: Tra l'altro deve essere stato davvero un grande concerto. Magari se c'è qualche ascoltatore, 348 7300 200, se ci fa proprio una chiamata, una telefonata
2: e ci racconta
0: e ci fa un po' da la sintesi del concerto.
1: Perché noi italiani ci aspettavamo il flop, capito? Arrivano a San Siro, la prima band metal che suona a San Siro sarà un flop. Bello mio. Troppi anni che gli Iron Maiden sono in giro, hanno riempito San Siro.
2: Io così ho visto i Guns N' Roses.
1: Wow!
2: Ricordo che sono andata a San Siro proprio sul finale, sono arrivata tardi perché venivo da fuori e sono entrata, ero con lo scooterone con November Rain, la sentivi da fuori. Era emozionantissimo perché sembrava proprio di rivivere il video.
1: Che anche lui, diciamo che ultimamente come voce non è proprio in gran forma, ex Roses, però...
0: È bruciato, puoi anche dirlo, è andato ormai ex Roses.
1: Cioè, confronto a quello che
2: quando
1: era prima.
2: Questo io però era un paio d'anni fa, no, stava bene, era piuttosto fisicamente, ha sentito un po' il peso degli anni.
1: Il peso,
2: però a livello vocale, esatto, stava in forma, era in forma.
0: Periodo
2: insomma.
0: Di concerti, dai, io ce ne ho una sequenza da qui in poi, arriveranno gli Europe.
1: Gli Europe, sì, caspita,
0: andrò
1: che
0: a vederli a Forte dei Marmi il 7
2: bello.
0: Luglio.
1: Joy Tempest è ancora così bello, è così
2: chissà,
1: bello.
2: Non so, ora lo vado a vedere, io vado a vedere Max Pezzali e l'Aida. Wow. All'Arena di Verona.
1: Cioè siamo partiti dagli Iron Maiden per arrivare alla Ida.
0: Chiudo con Katy Perry il 21 luglio a Lucca. Ci fermiamo per un attimo. È arrivato il momento di ascoltare le notizie e il meteo.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran a poche ore dalla firma prevista domani in Svizzera. Trump anticipa i tempi e sigla l'intesa che prevede l'apertura immediata dello stretto di Hormuz.
3: Prima di lasciare il G7 e tornare alla Casa Bianca, il presidente Trump firma l'accordo con l'Iran, fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto, Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, annuncia la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. L'accordo prevede però anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno di Washington a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni. Teheran avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Chiuso dunque il G7, Giorgia Meloni si sposta a Bruxelles per il Consiglio europeo di oggi e domani. Compatto il sostegno a Kiev, ha detto la Premier, che ha ribadito la disponibilità dell'Italia alla possibile missione internazionale a Hormuz. Quindi la ritrovata sintonia con il presidente americano Trump, i nostri caratteri sono forti e ci diciamo quello che pensiamo e rappresentiamo gli interessi delle nostre nazioni. Ma sentiamo la sintesi di Giorgia Meloni.
4: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
2: Dal simposio della Fondazione Cotec a Venezia, il capo dello Stato Sergio Mattarella lancia l'allarme sul potere delle big tech e sull'intelligenza artificiale. Pochi soggetti privati stanno occupando spazi finora riservati agli stati, con rischi per democrazie e diritti. Quindi Mattarella si è rivolto a Bruxelles, lo ascoltiamo.
5: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
2: La cronaca: ricoverata d'urgenza, vigevano per una overdose di farmaci la mamma di Andrea Sempio.
6: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, è tenuta sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. Difficile capire quali fossero le reali intenzioni della donna. Di certo Daniela Ferrari, come tutta la famiglia Sempio, è stata sottoposta in questi mesi a una forte pressione mediatica. Gli avvocati invitano ad abbassare i toni. La sua vita scandagliata nel privato, già un anno fa ebbe un malore. Era il 28 aprile del 2025. Si sentì male durante l'interrogatorio con i carabinieri a Milano, mentre le venivano rivolte le domande sui suoi spostamenti il giorno del delitto di Chiara Poggi e sul famoso scontrino di un parcheggio di Vigevano, conservato dal figlio Andrea e prodotto agli inquirenti già ai tempi della prima indagine. Da Milano, per il GR2, Roberto Rotondo.
2: Convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste, il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, vicino a Venezia. Il nipote, prima di gettare il corpo della zia nel canale, ha tentato di darle fuoco. Paura in una villa nei pressi di Firenze, rapinata per la quarta volta la residenza di un'imprenditrice. Dalla sede Valerio Scarponi.
7: Pistole, spranghe e torce nel buio sono le 10 di ieri sera quando almeno 3 uomini col volto coperto fanno irruzione nella camera da letto. Le immagini registrate dall'impianto di sicurezza riprendono la rapina in diretta. Uno controlla la situazione, un altro, rovista tra mobili e cassetti, arriva perfino a guardare sotto il materasso. Ai piedi del letto ci sono 2 collaboratori domestici tenuti sotto controllo. In casa c'è anche il nipotino della donna, piccolissimo, rimasto illeso. L'incubo dura circa 2 ore e mezza.
8: Me li sono trovati in camera senza capire nulla. Stia zitta e ferma. Intanto le levo il cellulare. Mi hanno massacrato, mi hanno messo i braccialetti elettrici. che mi volevano sparare nelle ginocchia. Ho detto, ma fate voi, perché tanto non ce la faccio più di voi, ammazzatemi, che volete più?
7: Nel mirino dei malviventi la villa di Daniela Fargiona all'Impruneta, sulle colline fiorentine, imprenditrice nel settore della moda, per lei è la quarta rapina subita in 25 anni.
8: Mi hanno maltrattato, bastonato.
2: Al via stamattina gli esami di maturità per 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova d'italiano. La scelta sarà tra 7 tracce. Domani la seconda prova. Infine lo sport, mondiali con la vittoria della Colombia 3-1 sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Si è chiusa poco fa la prima giornata della fase a gironi. Nello stesso raggruppamento, deludente pari del Portogallo di Ronaldo, fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. Brillante invece 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia, a segno due volte Harry Kane. Finisce 1-0 Ghana-Panama. E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
9: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini, tattici, nucleare non lo dico. Nucleare sì, è una parola che in questo periodo.
1: Sì, ragazzi dei pinguini, potete chiamarmi soltanto pinguini tattici? Perché è il nucleare che in questo periodo stona.
0: In questo periodo, anche perché la preoccupazione di Luca è, come tutte le band di successo, che poi a un certo punto
2: si separino.
0: Si separino perché lui sente il bisogno di scrivere un album da solista. Ecco, non fatelo perché siete il nostro,
1: dai
0: il nostro
1: Beatles,
0: gruppo preferito dell'estate.
1: Tutti hanno, a un certo punto il leader prende la sua strada, poi c'è chi torna indietro come Damiano David, che è tornato indietro perché ha detto forse è meglio che torno con i Maneskin.
0: Ognuno prende la sua strada, ognuno sceglie la sua vacanza. Pronti? Giugno sì. Si prenota, ormai.
2: Io ho già prenotato tutto.
1: Io ho prenotato nell'83.
0: Da dove partite?
2: Io da Linate.
1: Io da Malpensa.
2: Vado a Olbia. Ah, da Malpensa?
1: Malpensa, sì, sì, Malpensa, che è quello dove entri, non sai se esci, però entri.
2: Malpensa lo vedo un posto, sì, un po' difficile da gestire, lontano.
0: Voi sapete che a Malpensa, ma anche in altri aeroporti del mondo, fanno le aste online di valigie o oggetti non rivendicati.
1: Cioè, scusami, fammi capire.
0: Praticamente, quando vengono smarrite valigie e oggetti, dopo un tot di tempo, almeno 6 mesi, dopo alcuni grandi aeroporti fanno le aste online.
2: Ma a scatola chiusa te la prendi?
0: Dipende, c'è l'asta per le valigie a scatola chiusa e lì è un po' come l'uovo di Pasqua, no? Tu fai parte un'asta ma non sai cosa c'è dentro.
1: C'è una valigia, dici io offro 5 euro, io ne offro 10, io ne offro 15, magari
2: la scegli in base alla valigia, come l'abito non fa il monaco.
1: Esatto, e magari all'interno della valigia ci sono 70 kg di cocaina.
2: Carta igienica. Io carta igienica.
0: Ma va, dai. Senti, comunque sì. C'è l'asta.
3: Sapete cosa hanno trovato?
2: Sì.
3: Sapete, Max, cosa hanno trovato? Per esempio, un costume da scimmia una volta ad un'asta, ma il tiralatte. Cioè, trovano delle cose assurde, perché prima stavo cercando delle robe, no? Cioè, ci sono pure le foto, la gente rimane sorpresa.
0: Assolutamente.
3: 100 euro per un costume. Esatto.
1: Però qualcuno mi spiega perché si chiama asta.
2: Ragazzi, io lo so.
1: Lo sai?
2: Lo so, sì, ma non guardate i cellulari. Voglio sapere se qualcuno conosce il vero significato di asta, il perché, l'origine. Voi lo sapete?
0: No, non lo sappiamo.
1: Io non so, io ho un po' la cosa tipo il salto con l'asta, quella roba lì, non so se c'è
2: 348 7 300 200. Vediamo se gli ascoltatori ci possono venire incontro. Ve lo dico tra poco.
0: E comunque è vero che tu puoi fare un'asta sulle valigie senza sapere il contenuto, ma puoi anche acquistare l'oggetto singolo. Poi però non ne risponde nessuno. Tu compri un telefonino, poi magari lo paghi X, no? Facendo l'asta, poi magari c'è il blocco, c'è il pin.
2: Certo,
0: quindi
2: diventa un po' faticoso. Prenditi il tiralatte nel dubbio.
0: Siamo su Radio 2.

0: si torna indietro di 10 anni.
1: 10 anni, 20, 2016.
0: 24K Magic, Bruno Mars, quell'anno lì ha vinto tutto. Un anno e mezzo dopo ci sono stati i Grammy Awards. 8 nomination, miglior canzone dell'anno, miglior artista, miglior registrazione. Tutto ha vinto.
1: Beh sì, come quello che stiamo preparando noi per il programma Good Morning Radio 2. Ci sono già molte nomination.
0: Per il programma?
1: Per il programma.
0: Per il nostro programma?
1: Sì, sì, sì. Sì, vabbè, allora.
0: Se ai non... Radio Awards.
1: Certo, Mondial Radio Awards Universe.
2: Lo fa Luca a Brescia davanti allo specchio col suo cagnolino. Bello. Questo gioco, questa premiazione.
1: E mi do anche il premio.
2: Il premio,
1: ragazzi,
2: da solo.
1: Mi spiace che non ci siate voi a ritirare il premio. Però
2: no,
1: ve lo
2: guarda, mandiamo te, mandiamo.
0: Andrai
2: te.
0: Tu.
1: Allora, per quello che riguarda l'asta, da dove arriva la parola asta?
2: Hanno risposto?
1: Hanno risposto.
2: Sentiamo.
1: E la più bella è quella di Chrissy, la Chrissy da Giussano, che dice: forse da salto con l'asta si alza l'asticella.
2: Ah, bello, buona intuizione, ma acqua.
1: Acqua?
2: No. Volete che andiamo subito a fuoco, fuochissimo, e vi do la risposta?
0: Io vi dico che stavamo parlando di aeroporti che fanno l'asta con gli oggetti smarriti e non rivendicati. Pensate che nell'aeroporto di Napoli probabilmente transitano molti distratti.
1: Sì.
0: Perché lì hanno dedicato proprio una piattaforma in tempo reale dove puoi trovare gli oggetti smarriti. Sono andato a vedere, ho scaricato l'app.
1: Sì.
0: E gli oggetti smarriti nemmeno l'ombra. Quindi non so che fine fanno quegli oggetti a Napoli.
1: Sì, sono arrubati. Salutiamo tutti gli amici napoletani.
0: I fratelli napoletani.
1: Ci mancherebbe, scherziamo.
2: La parola asta deriva dall'usare dell'antica Roma di conficcare un'asta nel terreno prima di iniziare le vendite dei bottini di guerra.
1: Ma pensa, ma mai nella vita l'hai detto.
2: E adesso vediamo che succede.
0: Facciamo l'asta.
1: Che bello, ragazzi.

0: La mattina inizia sempre col 2 perché la nostra radio si chiama Radio 2.
1: Se noi fossimo dei DJ, la nostra radio si chiamerebbe un altro modo.
0: È veramente stupido. Ha bisogno di vacanza. Stavamo facendo considerazioni sulle vacanze durante la canzone. E quindi dove vai tu? Dove vai tu? Mi piace la meta, dove andrà Michelle De Sì.
2: Michelle, raccontaci.
0: Raccontaci il tuo agosto.
3: Via Asiago, Radio 2 dalle 6 alle 9 con Good Morning Radio 2.
1: Da quando?
3: Dal voi il 17,
2: quindi dal 20,
0: dal 20 luglio.
2: Ma con chi sarai in onda? Raccontaci.
3: Con Andrea Sant'Anastasio, Edoardo Righini e Micol Ronchi.
2: Okay,
3: insomma,
2: perfetto.
3: Noi vi terremo caldo il posto.
1: E lì sarà il disastro. Cioè, chiuderemo il programma a settembre.
0: Non è neanche per colpa nostra. Ma saranno bravissimi. Quindi non mollate Radio 2 anche in estate. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
6: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
2: La sera tutti a bocca aperta.
1: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2-2. Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Radio 2.

0: buongiorno a tutti, good morning Radio 2. Salutiamo i mattinieri. Salutiamo i mattinieri, i professionisti del dritto.
1: E gli eroi del dritto.
0: E gli eroi del dritto.
2: Che e sono soprattutto sempre gli sveglioni. No, io invece pensavo al nome Baby Bird, il nome di questo gruppo.
1: Sì.
0: Gli uccellini?
2: Sì, cioè quando questi qui si sono dati ai genitori, no? Oh, stiamo formando un gruppo. Come vi chiamate? Ci chiamiamo gli uccellini.
0: Che sono i pulcini.
1: Dai, ricordatevi i Beatles.
2: Certo, gli scarafaggi.
1: Sì, c'è alla fine.
2: E Peter Rotolanti,
1: Rolling Stones.
0: Per mandare avanti una puntata. Volevamo parlare di vacanze, ma siamo rimasti bloccati in aeroporto.
2: Per i ritardi
0: Abbiamo perso le valigie, no?
2: Certo.
0: Abbiamo perso le valigie. La buona notizia è che ci sono anche le persone oneste, perché a me è capitato di perdere sempre il portafoglio in aeroporto e me l'hanno sempre restituito.
1: Con cash o privo?
0: Infatti il pensiero è, per voi, il primo pensiero è: rifaccio i documenti o i soldi?
1: Documenti.
2: Allora, io sono
0: un braccio che sei.
2: Ma no, io sono uno che gira con almeno 100.000 nel portafoglio, per il semplice motivo che se devo fare delle piccole spesucce.
1: Certo,
2: ne ho bisogno.
1: Il caffè,
2: cosa faccio? Pago, do anche la mancetta.
1: Quindi ti dispereresti più per il contante piuttosto che per il documento.
2: Ma i documenti si rifanno, i soldi devo lavorare, devo fatturare ancora e poi mi gira le balle.
1: A proposito però di cose perse, ho proprio letto ieri che se dormi meno di 6 ore il tuo cervello cancella i ricordi della giornata come se non fosse mai esistita.
0: Sei seria?
1: Mi ricordate i vostri nomi?
2: Ciao, sono Luca Brescia.
0: Ciao, sono Max.
1: E lei lì da Roma, mi scusi,
3: Michel Dessy.
1: Okay,
0: effettivamente, okay. Confermiamo, ormai noi dormiamo meno di 6 ore.
1: E quindi ecco perché, sì, è tutto chiaro, non ve la prendete con noi, prendetevela con la memoria.
2: Tra l'altro Michel Dessy è l'unico uomo, cioè, che ha l'accento sulla Michel.
0: Sì.
2: Michel.
0: Sì.

0: Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Adesso io non sapevo che ballare il flamenco potesse creare
1: paranoia. A me da quando sento il reggaeton o questa musica qua, a me vado in paranoia di mio.
2: A me viene in mente Zumba in palestra, la disciplina che non ho mai capito e ancora tardo, non lo so, stento a comprendere.
1: Però un giorno usciamo con Samurai J. Vieni Samu, vieni che ti spieghiamo una cosa. Ma fai le canzoni, cioè perché fare latino quando dai, siamo napoletani?
2: No, non come... sei Ricky Martin.
1: Cioè,
2: Samu, facciamo pace con questa
1: abbracciami.
2: Cosa.
0: Grazie Samurai J.
1: No, forte.
0: Bravissimo. Allora, sincero, stiamo parlando di cose perse, cioè è una scusa, no? Insomma, si parlava di vacanze, le valigie vengono perse.
1: Prima di tutto voglio chiederti una cosa. Dimmi. Ma che radio è questa?
0: È Radio 2, ragazzi, state ascoltando Radio 2. Questo è uno spazio importante per noi perché di solito viene occupato da Fiorello e
2: da
0: Bicio.
2: Fiore.
0: Sono
2: sì,
0: in vacanza.
2: Ma
0: allora...
2: lo chiamiamo una volta Fiorello e Nonda?
0: Sì,
2: dai,
0: sì,
2: secondo me è carino.
1: Sì, sì.
2: Saluta gli ascoltatori.
1: Se non ci manda a quel paese, magari per l'orario, perché magari adesso sta dormendo.
0: Adesso è in vacanza, lasciamolo riposare.
1: Giustamente, però lo chiameremo. Vai. Cosa che non potranno fare quelli che arriveranno dopo di noi, cioè quelli che faranno il programma nostro dal 20 di luglio.
2: Ti fischiano le orecchie, Michel.
3: Sì, ma guarda, io sono calabrese, Fiore siciliano, quindi sai, c'è un'appartenenza, no, al sud. Noi
1: sì,
3: siamo
1: ma voi non siete loro amici.
0: Dai, Michel, allenati, è tuo il microfono.
3: Allora, sì, praticamente, che è successo? Parlavate degli oggetti smarriti.
1: Sì.
3: E la nazionale inglese è arrivata dopo un ritiro, va a cercare le scarpette e non le trova. Oddio, le abbiamo dimenticate da qualche parte? E no, perché sono stati derubati in questo caso. Sì,
2: le
3: sembra
2: scarpe,
3: una barzelletta, ma è vero. Scarpini di calciatori famosissimi, ma non solo. I palloni, il materiale tecnico. Però la buona notizia... Sì, la buona notizia è che li hanno arrestati. Hanno arrestato i ladri, la polizia li ha trovati, hanno trovato anche aree furtive e hanno consegnato le scarpine ai giocatori che fortunatamente hanno potuto giocare alla partita e anche vincerla.
2: Madre di piccolo calciatore in erba, io lo so come l'hanno trovati, dalla puzza. Cioè
1: sì,
2: se c'è una cosa che puzza sono gli scarpini da calcio.
1: È vero.
2: Pensa a un'intera squadra.
1: È vero.
2: Sentiamo, ma... cos'è questo sentore di formaggio?
0: Wow, odore di palestra.
1: Cioè, senti, da lì è come quando, non so se vi ricordate, Braccio di Ferro, che c'era Poldo. Che sì, sentiva l'odore,
2: esatto,
1: che sentiva l'odore e seguiva gli hamburger. Le mamme fanno
2: le mamme
1: la stessa
2: così,
1: cosa
2: con la roba sporca dei nostri figli.
1: Sì.
2: Ti ho detto di metterla dentro il cesto sopra, che madonna mia, ragazzi.
0: E voi ascoltatori, avete mai perso qualcosa nel momento magari di un viaggio, no? In un momento importante, sto per partire e ho perso qualcosa in aeroporto,
1: oppure ve l'hanno mai perso il bagaglio? Perché magari non è neanche colpa nostra, eh?
2: Vale anche la dignità?
1: Sì,
0: vale anche la dignità.
2: 487 300 200.
0: La vostra posizione, anche mi raccomando, la vostra posizione in tempo reale, vogliamo sapere dove siete, basta un click.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: 7 e 15 minuti, Radio 2. Avete ascoltato Beautiful Freaks di Mick. Stiamo parlando
1: Mick
0: di
1: Mick male.
0: Stiamo parlando di cose perse. Da bambino si perdevano i denti, da adolescente si perdeva la testa e da adulti si dimenticano le password.
1: E soprattutto
0: si perdono le password.
1: E si perdono anche i capelli.
0: I capelli si perdono.
1: Allora, invece, per quello che mi riguarda, io sono stato al casinò. Stupidata, ho fatto una stupidata. Sono stato a casinò quando ero molto giovane e sono andato con 100.000 lire nel vecchio conio.
0: Sei stato al casinò?
1: Sì. Allora, ho perso tutto, mi sono rimasti 20.000 lire e giocavo 10.000 lire sul rosso e 10.000 lire sul nero. A un certo punto è arrivato il signore.
0: Certo, sei andato avanti quanto?
1: Tipo mezz'ora.
2: Mi hai ricordato una cosa assurda.
1: E è arrivato il signore e mi ha detto: senta, si può alzare. Ma no, guardi, sto giocando. Senta, si può alzare, perché chiamo la sicurezza. Va bene.
2: Io invece una volta, ti parlo di 2-3 anni fa, sono stata in una mini crociera con una mia amica Claudia e lei mi dice: andiamo al casinò, all'interno delle crociere ci sono dei posti dove giocare. Io ho giocato con quella, la slot machine, dovevi mettere semplicemente il bancomat e tipo caricavi. Ho messo il banco, ho caricato 10 euro e li ho persi contemporaneamente, cioè non ho capito cosa è accaduto. Il tempo di metterli li avevo persi.
1: Non ho capito.
2: Credo
1: il
2: che
1: gioco.
2: Questa cosa non vada bene nel mio mondo. Sono uscita, è una tentazione incredibile.
1: Io per esempio non sono uno che scommette o gioca al casinò, non lo faccio.
2: A proposito di scommesse, ma l'avete sentito di quel tizio che ha scommesso $1 milione sulla scontata vittoria della Spagna contro Capoverde? Finisce 0-0, ha giocato $1 milione. Conto azzerato, povertà assoluta.
1: Tra l'altro, quando ho letto questa notizia pensavo fosse uno ricco, sai, o Bill Gates.
2: Lui ha proprio puntato tutto.
1: Ha giocato tutto.
2: Ha perso quello
1: tutto
2: che aveva.
0: A proposito di scommesse e anticipare il futuro, Matt Groening e il suo team, sai chi sono?
1: Beh, certo,
2: Groening e Dan Greening.
1: È il signor Simpson.
0: Loro
1: ecco,
0: non ne sbagliano una, avevano anticipato la presidenza di Trump, gli smartwatch.
2: Lo sai che Dan Greening, che ha scritto la sceneggiatura della presidenza di Trump, era il 2000, adesso si è candidato. Lui un possibile nuovo presidente.
1: Allora, anche se si candidasse Lupo de Lupis, dopo Trump potrebbe vincere.
2: Anche Pluto.
1: Sì, ragazzi.
0: Ma questa volta forse hanno esagerato, perché con un mondiale così allargato a 48 squadre, è venuto fuori e sta girando nei social uno screenshot di una puntata dei Simpson del 1997,
1: sì,
0: dove come si chiamava lui?
1: Homer.
0: Springfield
1: è la città.
2: Springfield è la città.
0: Sì, ecco, a Springfield stavano proiettando una partita e si vedeva proprio Messico contro Portogallo.
1: E chi ha vinto?
2: E chi vince?
0: No, non si sa.
1: Okay.
0: Però hanno previsto la finale in qualche modo.
1: Quelle sono le due squadre.
0: Si presume che se la sfera di cristallo dei Simpson ci azzecca, potrebbe essere la finale.
1: Funzione. Vedremo come andrà a finire.

0: 1997, Save Tonight, Eagle Eye Cherry, anche se preferisco Nene Cherry, sua sorella.
1: A me piace.
0: Anche a te ti piace.
1: Sì, sì, sì.
0: Te la ricordi al Festival
2: Bar? Sì, sì, ragazzi.
3: Ragazzi, ci sono cose ben più importanti della colazione. Dani?
0: Pronto?
3: Daniele?
4: Dani? Sì, ciao, buongiorno, good morning ragazzi.
3: Buongiorno caro, senti, sei pronto?
4: Sono sempre pronto per voi, dimmi tutto.
3: Ok, vai. Te lo faccio con la pronuncia di mia madre, che è inglese. One magical. One avena con orzo, caldo e avena fredda. Due chimiche, marmalata.
2: Sì, sì.
3: Due focacce.
2: Sì.
3: One brioche mignon.
2: Sì.
3: One caffè, one
2: sì.
3: coffee and one cappuccino.
4: Ok, questo è per te, per gli altri?
3: E oggi c'è scritto anche che oggi offre Luca Brescia. Luca
0: oggi
3: Brescia, the
0: Luca.
3: Winner is Luca Brescia.
1: Ma perché dovete rompermi le palle?
4: Cambierà il tempo oggi, capito?
0: Sì, sì,
3: pioverà,
0: sì.
3: Pioverà.
4: Ragazzi, tutti gli ombrelli.
0: Grazie Dani.
2: Okay. Grazie Dani.
4: A tra poco.
2: Ciao.
4: Lavoro, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Old Town Road, la versione remix. Era il 2019 quando uscì questa canzone.
1: Billy Ray Cyrus è il papà di Miley Cyrus, non lo sapevo.
2: Sì, cantante country molto famoso oltreoceano.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 2-2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: 2-2.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: 2-2.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio 2. Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
9: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
10: Sono le 7:30.
11: Rai GR2.
12: Stati Uniti e Iran, i presidenti firmano a distanza l'accordo, domani la cerimonia in Svizzera, 3-14 punti, stop alle ostilità anche in Libano e apertura dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce che non si doterà di armi nucleari. Giorgia Meloni ritrova l'intesa con Trump nel pomeriggio a Bruxelles, il Consiglio europeo.

0: Garlasco, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, la donna non è in pericolo di vita. Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti, la prima prova scritta alle 8.30, 7 le tracce per il tema d'italiano. Musica, in arrivo il singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso dal titolo Hit Parade. Infine ai mondiali vince l'Inghilterra, delude il Portogallo di Ronaldo. Una buona giornata da Henry Cabelli. È stata dunque firmata l'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente, l'annuncio da Trump dal G7 di Evian, la corrispondente.
1: Lasciando la reggia di Versailles, Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente, eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo, aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni, torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Intanto gli Stati Uniti hanno diffuso il testo di quello che il presidente ha ribattezzato l'accordo Trump e che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, la revoca del blocco navale e delle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni congelati iraniani. Teheran ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari. Da New York, Laura Pepe, GR2.
0: Giorgia Meloni dopo il G7 parteciperà al Consiglio europeo. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev, disponibilità a partecipare ad una missione nello stretto di Hormuz, e si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata.
2: Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere le hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
3: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
2: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
3: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
2: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
0: E lo abbiamo sentito nel servizio, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri, introduce procedure accelerate per l'allontanamento e autorizza la creazione di centri di detenzione e rimpatrio in territori extra UE sulla base di accordi bilaterali. A partire da qui il dibattito politico.
4: Applaude al sì dell'Eurocamera la Lega. Fratelli d'Italia sottolinea passo importante fatto insieme ai popolari e parla di nuova maggioranza Giorgia. Nicola Procaccini.
5: Cambio di paradigma. Il governo dell'immigrazione illegale non sarà più affrontato dentro i confini nazionali, ma al di fuori dei confini europei.
4: Per i progressisti il nuovo regolamento è inumano e farà spendere di più per la costruzione di centri. Sulla nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio vogliono le preferenze Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli annuncia, le riproporremo in aula. Chiude invece da Forza Italia Antonio Tajani, l'accordo c'è e non le prevede, sulla stessa linea la Lega. Distanze evidenziate dalle opposizioni che avvertono maggioranza spaccata, fermate i lavori in aula. PD e Campolargo contro la legge perché, spiegano, le priorità degli italiani sono salari e sanità. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Tutto fuori il fenomeno Vannacci, si incunea nelle contraddizioni del centrodestra e a questo punto ci stanno ripensando.
4: Vasco Pirri, GR2.
0: Caso Garlasco, non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
7: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
8: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
7: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni. I carabinieri l'hanno ascoltata più volte, in particolare sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi. Gli inquirenti ipotizzano che sia stata la madre a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusa un altro malore. Simone Zazzera, GR2.
0: È stato portato nell'istituto minorile di Rovigo il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, vicino a Venezia. Il nipote, prima di gettare il corpo nel canale, ha tentato di darle fuoco. Caccia e scontro in aula e in piazza sulla proposta di riforma approdata ieri in Senato.
9: Quasi 1000 gli emendamenti si alzano i toni sul controverso disegno di legge a prima firma Fratelli d'Italia che modifica le regole sulla caccia. In particolare aumenta specie, territori, giornate in cui è possibile sparare, incluse le spiagge, appoggia strumenti tecnici più impattanti e l'uso di uccellini vivi come esche, riduce il ruolo di enti tecnico-scientifici come ISPRA, aumenta quello del Ministero dell'Agricoltura, ma abilita per esempio anche guardie giurate private all'abbattimento. Per i favorevoli le attuali regole vanno aggiornate, i cacciatori sono ideali. Ideali bioregolatori, riforma antiscientifica che favorisce le doppiette, ribattono opposizioni e voci critiche anche nella maggioranza. Plaude Federcaccia, protestano decine di associazioni ambientaliste, scrivono anche al Papa, lui mantiene terzietà ma richiama a rispetto e tutela del creato. Sonia Filippazzi, GR2.
0: Sarà Papa Leone XIV a celebrare alle 16.30 a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini. Prosegue intanto l'omaggio alla Camera Ardente nel seminario romano minore. Ruini, figura di primo piano della Chiesa degli ultimi decenni, è stato per 16 anni presidente della CEI. È il giorno dell'esame di maturità, la prima prova scritta, quella di italiano per 500.000 di studenti, uguale per tutti gli indirizzi. Tra poco meno di un'ora la consegna delle tracce. Paola Guarnieri si trova davanti all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi. Allora Paola Guarnieri, che atmosfera c'è?
10: Sole a parte qui a Brindisi, la giornata appena iniziata si porta addosso i suoni, le note, le voci della notte appena trascorsa che tanti studenti hanno passato a ballare, a cantare nel parco che circonda il monumento al marinaio, cioè a pochi passi dal mare. Oggi questa prima prova di italiano che inizierà tra circa un'ora serve a farli scaldare per un esame che andrà differenziandosi nei giorni futuri. Prima prova uguale per tutti, 7 tracce a disposizione, 2 di attualità, 2 di letteratura, 3 testi argomentativi, 6 ore per svolgerle. Schema immutato per un esame in parte modificato da un decreto lo scorso autunno. Non si chiama più esame di Stato, ma esame di maturità. All'orale si portano 4 materie, 2 sono quelle degli iscritti e 2 sono state scelte a gennaio dal ministro. Commissione più snella, 4 membri più il commissario. Il divieto di fare bocciatura all'orale. Qui cominciano ad assieparsi i primi studenti maturandi. Io ne ho intercettato uno, il primo che è arrivato, ve lo faccio ascoltare e poi la linea può tornare allo studio.
11: Come è andata stanotte? Hai dormito?
12: Non tanto bene per l'ansia. L'ansia, diciamo, ci caratterizza un po' tutti quando ci troviamo davanti a queste situazioni in cui dobbiamo far vedere quanto siamo bravi, dobbiamo dare il meglio da noi stessi.
11: Cosa ti aspetti per le tracce?
12: San Francesco d'Assisi, dato che quest'anno ricorre l'ottocentenario della sua morte. Mi aspetto anche qualche traccia sull'intelligenza artificiale e anche qualche traccia sul fatto del nucleare a Chernobyl, dato che quest'anno sono i 40 anni dall'esplosione.
0: E allora, in attesa di scoprire quali saranno davvero le tracce, c'è la notizia dal Regno Unito di un passaggio scolastico importante anche per il principe George, 13 anni, primogenito dell'erede al trono William e della principessa Kate. Andrà alle superiori al prestigioso college di Eton, la corrispondente.
13: Non è stata una scelta scontata, soprattutto Catherine ha valutato e visitato anche altri college per il figlio primogenito. La linea della principessa è quella di dare un'educazione il più normale possibile a tutti e tre i figli e dunque non creare differenze tra l'erede al trono e Charlotte, che comunque non potrà andare a Eton in quanto è solo maschile, e lui. Proprio come invece è successo a Harry, fratello di William, che ha denunciato la condizione di inferiorità dei cadetti della famiglia reale. Harry con Meghan e i due figli con i quali vive in California a luglio invece tornerà in Gran Bretagna. L'occasione è un evento preparatorio degli Invictus Games, manifestazione sportiva fondata e organizzata da Harry. In molti sperano in un incontro con il re Carlo con i nipotini che hanno visto il nonno inglese un paio di volte. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR2.
0: La musica arriva domani in radio e sulle piattaforme digitali. Hit Parade, scritto da Jovanotti. Le voci sono quelle di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
14: E ancora una volta Lorenzo Jovanotti, il dispensatore di energia per Gianni Morandi. Una collaborazione iniziata 5 anni fa con L'Allegria, proseguita con Apri tutte le porte, terza a Sanremo 2023, fino alla più recente Monghidoro. Venerdì arriva il brano estivo Hit Parade. È un duetto con Alessandra Amoroso, un titolo che rimanda al programma musicale degli anni 60 di Lelio Luttazzi.
15: Beh, l'idea di Jovanotti era quella di creare questa coppia abbastanza inedita per una canzone che ricorda un po' l'estate. E anche quella famosa Hit Parade di tanti anni fa, quando si faceva la classifica dei dischi e c'era Lelio Luttazzi che diceva Hit Parade.
14: Un'amicizia, quella tra Morandi e Alessandra Amoroso, nata nel 2009, quando insieme hanno condotto lo show di Rai 1 Grazie a Tutti.
15: In ogni caso, quest'estate speriamo che questa canzone si possa ascoltare, perché ho voglia di mare io.
14: Timiso Ara Pinto, GR2.
0: E siamo allo sport. In studio accanto a me c'è Diego Carmignani, buongiorno.
16: Eccoci, bentrovati.
0: Allora, inevitabile partire dai mondiali, gli aggiornamenti.
16: Dalle ultime 4 partite che hanno significato anche la fine della prima giornata della fase a gironi, l'ultimissima iniziata alle 4 del mattino italiano è stata Colombia-Uzbekistan, è finita 3-1, vantaggio dei sudamericani con Muñoz, poi il pari degli uzbeki con la rete di Faisulayev e poi un 1-2 colombiano firmato Diaz e Campas, vittoria che porta i Cafeteros in vetta al girone K, visto lo stop a sorpresa del Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. Uzbekistan, che era all'esordio assoluto in un mondiale, così il suo allenatore amaro, ovviamente, il nostro Fabio Cannavaro.
17: Penso che abbiamo fatto un'ottima partita, ma sappiamo che questo è il livello del mondiale. Appena fai il minimo errore, lo paghi e lo paghi caro. Ce la siamo comunque giocata, sono davvero fiero dei miei giocatori, ma questo è il calcio. Quando sbagli anche un piccolo dettaglio a questo livello così alto, poi finisce che lo paghi.
0: E invece Diego Carmignani ha fatto un'ottima figura all'Inghilterra.
16: Sì, nell'altro girone che doveva ancora scendere in campo, il gruppo L, divertente 4-2 degli inglesi, guidati dal tecnico tedesco Tuchel, sulla Croazia di Luka Modric. Una delle partite più interessanti e aperte di questa fase, ha segnato 2 volte Harry Kane, 2 volte i croati che hanno pareggiato, poi Bellingham e Rashford hanno siglato il successo britannico, poi 1-0 con un gol al 95esimo del Ghana sul Panama, sempre per il gruppo L.
0: E stasera si riparte, dici come?
16: Con la Repubblica Ceca che affronta il Sud Africa, le 18 italiane ad Atlanta, entrambe a 0 punti nel gruppo A, costrette pertanto a fare risultato. Per il gruppo B invece si è solo pareggiato, sono tutte a 1 punto, pertanto c'è Svizzera-Bosnia alle ore 21 a Los Angeles.
0: Prima di salutarci parliamo anche di tennis, perché si avvicina il ritorno di Jannik Sinner.
16: Si sta allenando a Monte Carlo con un sensore al braccio per monitorare i propri valori di consumo energetico. È imminente la partenza per Londra, vista Wimbledon, dove non ci sarà Musetti, forfè che apre le porte a Berrettini. Intanto sull'erba di Halle in Germania ci sarà Bellucci a ora di pranzo contro Collignon. Ma chiudiamo anche con il basket, perché stasera nuovo match point scudetto per l'Olimpia sul parquet di Venezia in gara 4, e poi il volley femminile, le ragazze di Velasco di nuovo in campo in Nations League, avversaria alle 14 la Serbia.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Siani e Patrizio Gotti. La linea Good Morning Radio 2, il giornale radio torna alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: 18 giugno del 1942 nasceva Paul McCartney. Evviva i Beatles! Il 18 giugno del 1967 Jimi Hendrix dà fuoco con la benzina alla sua chitarra.
1: Sì, però devo dirla io, cioè era una.
0: No, tocca a tutte a me. Viva i Beatles! Viva i Beatles!

0: Pappero.
1: È bionda.
0: Pappero.
2: Io adesso vado a fare un'altra trasmissione.
0: Vai, ciao.
2: Io vado con De Sì adesso.
1: Vieni.
3: Vai con De Sì. Il 18 giugno del 1836 in Italia viene istituito il Corpo Militare dei Bersaglieri. E vai!
0: Vai, corri, via!
2: Ho già il fiatone, solo a pensare che corrono loro.
0: Ferito ad una gamba,
4: Garibaldi che comanda il bersagliere.
3: Tra l'altro, secondo me, ci sono un sacco di ascoltatori, secondo me,
2: sì,
3: che hanno vissuto anche quel periodo e hanno fatto i bersaglieri. Io l'ho fatto nel car nel 1990 per 3 mesi a Pesaro. E credetemi, okay, essendo un musicista, ovviamente ti mettono nel plotone dove devi correre e suonare.
2: Fermi tutti, per l'amor del cielo.
0: La banda.
2: Fermi tutti.
0: Sì.
2: Tu eri un bersagliere.
3: Io ero un bersagliere.
2: I bersaglieri devono essere alti, Massimo.
3: Infatti,
2: cioè, tu eri la mascotte, il cuccio.
3: Comunque, adesso qua c'è il quesito.
0: Va.
3: Perché i bersaglieri hanno le piume,
0: è vero,
2: sì.
3: Gli alpini hanno le penne,
2: sì,
0: sì.
3: Ora, di cosa è fatta la piuma dei bersaglieri?
0: Io lo so.
2: Allora,
0: io dico piccione. Almeno diamo un senso a questi animali che fanno tutto con la testa. Perdono le piume, no.
2: Possiamo chiuderla qua la trasmissione? Lasciamoli con un bel ricordo i nostri ascoltatori.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. 22.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
4: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.

0: la fascia protetta del ruggito del coniglio e gli ascoltatori ci hanno già iniziato a scrivere. Buongiorno, sapete perché i bersaglieri corrono?
1: Io l'ho cercato su Google.
2: Io non lo so, per me perché devono andare in bagno, ma è una mia.
1: Hanno una cadenza di 180 passi al minuto e mantengono viva la dottrina del loro fondatore, il generale Alessandro La Marmora. Quindi ma ecco come mai. Se
0: non è Piero Bello, Stadio Olimpico, sta correndo intorno allo Stadio Olimpico di Torino, salutiamolo Piero Bello, magari è un bersagliere, si sta allenando.
2: Si sta allenando, invece per quello che riguarda la piuma sul cappello.
1: Che cos'è? Allora, non è un piccione?
2: Il cappello nero piumato è l'emblema per eccellenza del corpo dei bersaglieri, in gergo chiamato vaira o moretto. Allora, il cappello si indossa inclinato sulle 23 in modo da andare a coprire l'orecchio destro del militare e il piumetto è formato con penne naturali di cappone nero per la truppa, invece piume di struzzo di colore verde chiaro per gli ufficiali.
0: Vabbè, dai,
2: sono cose che io non sapevo, io pensavo fossero piccione perché ero più portato a quello.
3: Sono Frida, 51 anni, sono della provincia di Modena e sto andando in questo momento nella provincia di Reggio a fare un esame all'università. È l'ultimo esame, poi mi laureo. Io ho perso tante cose, ma la cosa strana è che ho perso il passeggino di mio figlio. Mi ricordo di aver caricato mio figlio sulla macchina, aver chiuso il baule e non aver più trovato il passeggino, solo che me ne sono accorta una settimana dopo, quando dovevo uscire non trovavo più il passeggino.
1: Hai capito? Cioè,
2: perché strisciava il figlio sul selciato. Aspetta, manca le rotelle.
0: A proposito di cose perse, gli italiani perdono la testa per il traffico.
2: Sì, certo.
0: Confermate?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Perdono la testa per amore.
1: Sì.
2: Sì, ci sta.
0: Perdono la memoria.
2: Sì, ci
0: sta. Soprattutto quelli che dormono meno di 6 ore.
1: Sì, abbiamo letto di quest'articolo.
2: Sì.
0: E poi perdono il sonno.
2: Beh, il sonno lo perdiamo per colpa tua. Per colpa tua. Perché ci dai un sacco di problemi, Massimo. Un sacco.

0: francamente 5 di mattina è una dedica che fa a noi la ragazza che è uscita da X Factor.
1: Sì.
0: Noi sappiamo esattamente cosa vuol dire svegliarsi alle 5 del mattino.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: 2-2.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Taylor Swift, 8.05, Good Morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio 2, c'è Sara Jane, Luca, il milanese imbruttito, e Max Zoara al microfono. Oh ragazzi, si parte, oggi milioni, mezzo milione di studenti è pronto.
1: Quanti per la precisione, lo sappiamo?
2: Il numero sì. Corretto, vai Michelle.
3: 527.747.
2: Vedi che, uno però sta male, sono diventati
1: esatto,
2: 46.
1: Esatto, anch'io sapevo di questa notizia. Allora, o sei pronto sulle notizie oppure niente, eh?
2: Ragazzi, comunque ve la catto un attimo. Maturità, t'avessi preso prima. Cioè, din din din din din, centrello venditti che tipo slot machine. Din din din
1: din
2: din.
1: Il grano che arriva.
0: Si parte con la prova scritta di italiano. Pensa che tu passi 5 anni a sperare che la scuola finisca e gli ultimi 3 giorni a dire non sono pronto.
1: Non sono pronto, e soprattutto la gente da io ho un vicino di casa che si stava preparando e ieri sera mi diceva: "Sono nervoso, cioè capisco questa l'ansia di mettermi lì in mezzo al corridoio col professore che passa avanti e indietro per non
2: che
1: farti
2: emozione.
0: Poi sono passati molti anni, però ricordo che c'era sempre quello più grande di me, ai miei tempi era
1: esatto,
0: più difficile.
1: Certo.
0: Ci sono geni da sparsi
2: dicono
0: in
2: sempre
0: Italia.
2: Così.
1: Leonardo da Vinci come se non ci fosse un domani.
0: E poi c'è l'argomento che sarà non è stato ancora svelato il
3: ancora
2: il tema
0: no.
2: Dovremmo essere lì.
1: Senti la nebbia, nei nostri cervelli.
2: No, lì ti colli sale.
1: Piovigginando.
0: Allora tutti a studiare Pascoli, Verga, l'intelligenza artificiale. E chissà, ma l'avranno già detto adesso, no? Ci siamo. Quindi 8.07 dovrebbero.
1: Sai che
0: sapere.
1: Non lo so a che ora iniziano? De sì, a che ora iniziano?
3: Ora tra poco pure le tracce.
1: Sì, però
2: non vedo l'ora.
1: Guarda, se sei un giornalista lo
0: devi sapere. Toto tracce.
3: Alle 8.30 entrano in classe, si siedono, prendono la loro penna e via.

0: siete sane, siete su Radio 2. Adesso si è capito che si sta cercando di dare un aiutino agli studenti che alle 8:30 entreranno in aula e il Toto Trace dovrebbe aver l'elenco ormai, il nostro Dessì. Ci sei?
1: Sì, Pascoli, D'Annunzio, Vergo, Pirandello, l'intelligenza artificiale, il nuovo disordine mondiale, insomma questi potrebbero essere i temi, le tracce.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. 2-2.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
4: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
6: 2-2. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: 2-2.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: 2-2.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: vedono il movimento con la testa, sì, mentre parli.
1: Il testino si muove. Tra l'altro, cantata a quale io sono molto affezionato. Dominic Fike. Beh, si può dire, no? Viva la Fike.
2: Ma cioè, dai, lascia perdere.
1: Ragazzi, ma è un cantante che bisogna esultarlo.
0: Certo, le cose peggiorano adesso, perché terzo episodio, Sara?
2: Sì, direi Hospital sta per andare in onda. Sintonizzatevi tutti, ascoltate per bene.
0: La terza puntata.
3: Dalle menti discutibili di Good Morning Radio 2 nasce la serie originale che nessun medico ha mai approvato. Rai Hospital. Nelle puntate precedenti.
4: Ambulanza in arrivo, ragazzi, muovetevi!
5: Emergenza, chi abbiamo?
4: Ah, mi fa male il mignolino, mi fa male veramente!
6: Non c'è più niente da fare, chiamate il Papa.
7: Pronto, Papa?
8: Il paziente non ha pagato il canone RAI.
9: Ecco, lo sapevo! Il mignolo è collegato al decoder. Portiamolo immediatamente in sala operatoria.
10: Bisturi.
7: Prego.
10: Pinze.
7: Eccole.
10: E ora sega.
9: Dottoressa, si tiri su, per piacere.
11: No! Una pandemia di mignoli! L'estinzione della razza umana!
9: Peggio! Sono tutti mignoli!
11: Cioè?
9: Solo mignoli!
7: Senza corpo!
9: Ci sono mignoli ovunque!
0: Che figli di mignolotta!
3: Terzo episodio.
4: Ambulanza in arrivo! Preparare squadra e soccorsi!
9: Accidenti, siamo già pieni. Chiedete di dirottare il caso su un altro ospedale.
8: Ci abbiamo provato, ma per trovare un posto al San Camillo Hospital, al San Giuseppe o al Sant'Orsola, bisogna pregare in ginocchio.
9: E allora facciamolo!
8: San Camillo,
12: prega per noi!
8: San Giuseppe,
12: prega per noi!
8: Sant'Orsola,
12: prega per noi!
8: Santi tutti,
12: pregate per noi!
4: Lo sapevo che pregare non serve, avrei dovuto fare la carina col centro smistamento.
9: Ma sono 12 colleghi per turno.
4: Beh, con un po' di impegno io riesco a farli tutti. Volevo dire, a fare tutto.
8: Niente convenevoli, subito un esame del... ma è orrendo!
9: Le do io una... ma è spaventoso!
4: Vediamo? Ma no, dai, diciamo che è un tipo.
13: Signori, cosa abbiamo oggi?
8: Forse un uomo, no, forse una donna, forse un mulo, una capra.
13: Cosa ve lo fa dire?
9: Allo zoccolo fesso.
13: Dottore, i pazienti non si insultano mai.
4: Ma no, primario, i cavalli, i muli e gli asini normalmente hanno uno zoccolo unico. Sono i bovini e i caprini ad avere lo zoccolo biforcuto detto fesso. Potrei spiegarglielo meglio in un momento, diciamo, più tranquillo, solo io e lei.
13: Ma non questo. Abbiamo ancora una diagnosi da dare a questo il paziente, diciamo.
8: L'unico indizio che abbiamo è che è di razza caucasica.
9: E basta! Sono stufo! Ma che cazzo è una razza caucasica? Che è un incrocio tra un pincher nano e un pitbull di Pomerania?
13: Al dottore stanno cedendo i nervi.
4: Ah, ci penso io, sono molto brava a far rilassare le persone.
8: Sara! Non ora! Ancora non abbiamo una diagnosi su sta cosa.
9: Diamoci da fare, professore, serve la sua esperienza.
13: Meningite?
4: Manca la rigidità nucale.
8: Rinosinusite cronica?
9: Non c'è la congestione nasale.
13: Potrebbe essere sindrome di Horton.
8: No, manca la dolorabilità temporale.
13: Polpo di Paget?
9: No, manca la deformazione ossea.
13: Sindrome di Guillain-Barré?
9: No, manca la paralisi ascendente.
13: Morbo di Meniere?
4: No, manca la vertigine.
13: Sindrome di Sjorgen?
8: Cosa cazzo è?
13: Morbo di Wilson.
9: Ma cosa pensa, che siamo Tom Hanks in Castaway? Comunque manca l'accumulo di rame, neanche con quello di una centrale elettrica sarebbe ridotto in queste condizioni.
13: E febbre di Lassa?
4: Primario, quella è endemica, solo in Africa occidentale.
13: Morbo di Chagas?
9: No, manca il soggiorno in Sud America. Porto gli prenoti.
4: Letto matrimoniale?
13: Dottoressa! Encefalite giapponese!
4: No, manca il Giappone. E manca tanto anche a me.
13: Sindrome di Stendhal?
8: No, manca l'esposizione all'arte.
13: Morbo di Creutzfeldt-Jakob?
9: Chi?
13: Sindrome di Munchausen?
4: No, manca la finzione.
8: Dottore, lo stiamo perdendo.
13: Nessuno è mai morto nel mio ospedale.
9: No, dottore, forse non ha capito. Lo stiamo perdendo perché se n'è andato sulle sue gambe.
4: Oh, già mi manca.
8: Scusate, come si chiamava?
9: Lazzaro.
3: Avete ascoltato Rai Hospital. Ogni riferimento a persone realmente esistite e a fatti realmente accaduti.

0: Io da ex prof vi posso dire che ho sempre rincuorato gli alunni agli esami con uno sguardo, con un sorriso. L'unica cosa che ho sempre detto durante le lezioni, quando dicevano che non avevano saputo fare una cosa, il mio motto era nil difficile volenti. Brava. Ed è il motto della mia vita, sempre valido.
1: Che meraviglia, ragazzi, oggi
2: nulla è difficile per colui che vuole.
1: Certo, ignorante io che non lo sapevo. Oggi inizia maturità 2026, ragazzi, fate un bel respiro profondo e preparatevi a creare dei ricordi che vi porterete dietro per tutta la vita. Spaccate tutto, in bocca al lupo a tutti i maturandi 2026. Brava. Da Barbara di San Vittore, brava, Olona.
2: Brava Barbara. In tutto ciò abbiamo Gaia, il classico Bercè di Milano, che si presenta con tutti i 10 in pagella.
1: Secchiona.
2: Io nemmeno uno.
3: Adesso ci colleghiamo col centro operativo di Roma. Andiamo a Saxa Rubra perché sta per arrivare il GR. Noi torniamo tra pochissimo con Good Morning Radio 2.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2 Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: 2-2 Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
1: 2-2
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 2-2
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: 2-2
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Rai Radio 2.
14: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sono le 8 e 30.
17: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
18: RAI GR2.
19: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In corso per oltre 520.000 studenti italiani la prima prova scritta dell'esame di maturità. Per sapere qual è l'umore dei ragazzi ci colleghiamo in diretta con Maria Cristina Cusumano, che si trova davanti al liceo De Sanctis di Roma.
20: Proprio in questi minuti stanno aprendo le buste della prima prova scritta, quella di italiano, come avete detto, per questo esame che torna a chiamarsi di maturità. 7 le tracce tra le quali dovranno scegliere i ragazzi, diverse le novità di quest'anno, a partire dal numero dei commissari che da 7 scende a 5. All'orale la bocciatura per chi sceglie di non parlare. Adesso l'attenzione però è tutta sul tema e allora ascoltiamo le emozioni dei ragazzi quando sono entrati

0: State entrando?
1: Sì.
0: Siete emozionate?
1: Beh, un po' sì.
2: Che ansia!
0: E cosa vi aspettate?
3: Io spero esca Pasolini, ma questa cosa non succederà mai.
1: Io personalmente spero nel tema della crisi dell'identità del Novecento o in un tema sulle donne.
0: Ieri sera avete festeggiato?
1: Sì, siamo venuti qui, abbiamo cantato, poi siamo andati a dormire.
0: Siete riuscite a dormire?
1: Sì, sì, siamo riuscite. Un po' di ansia, quindi abbiamo fatto fatica, però sì, un po' siamo riuscite.
0: Dal liceo Gaetano De Sanctis, periferia nord di Roma, vi restituisco la linea.
4: Grazie a Maria Cristina Cusumano. Veniamo al memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, firmata a distanza l'intesa tra i due presidenti. Domani la cerimonia in Svizzera.
5: Sul tavolo del G7 il presidente Trump impugna il pennarello nero come uno scettro. Bravo. E firma l'accordo con l'Iran tra gli applausi del presidente Macron. Fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa, firmata a distanza anche dal presidente iraniano Pezeshkian, che si fa fotografare con il testo in mano. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo e conferma Trump, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. Un'intesa meno ambiziosa e dettagliata di quella raggiunta 11 anni fa da Obama, scrive il New York Times, mentre molti analisti parlano di una vittoria di Teheran, che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto. Azzurra Meringolo, GR2.
4: E spinti dall'accordo USA-Iran scendono i prezzi del petrolio. Ottimismo anche nei futures a Wall Street, in rialzo Dow Jones e Nasdaq. Il tutto all'indomani di una chiusura in netto calo per le borse, seguita la decisione della Federal Reserve di lasciare i tassi di interesse invariati a causa dell'elevata inflazione. E l'indomani del G7, che ha visto un rinnovato impegno degli alleati occidentali a fianco di Kiev, si intensificano i bombardamenti su due lati del fronte. Mosca attacca Kiev con missili balistici, l'Ucraina colpisce una raffineria alla periferia della capitale russa. Stellantis conferma investimenti significativi per le sue auto in Italia.
6: L'amministratore delegato Filosa, nell'audizione davanti alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato, conferma che l'Italia è al centro della strategia europea e industriale del gruppo, con 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni, oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Per il futuro dello stabilimento di Cassino, legato al piano Maserati, l'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Per Filosa servono risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR2.
4: Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata per un overdose di farmaci. Il marito Giuseppe punta il dito contro gli insulti ricevuti via social, scatenati dall'inchiesta della Procura di Pavia su Garlasco, che vede il figlio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Si trova nell'istituto penale minorile di Rovigo il 17enne che ha ucciso la zia Sanstino di Livenza del Veneziano.
7: Dalla struttura protetta di Treviso, alla quale era stato temporaneamente affidato al carcere minorile, è il percorso stabilito dal GIP e del Tribunale per i minorenni di Trieste per il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni. Dunque il fermo del ragazzo che ha confessato l'omicidio è stato convalidato. Un omicidio estremamente violento, quello compiuto dal 17enne che in una legnaia aveva litigato con la zia per motivi economici e di eredità. Almeno 20 fendenti inferti sul corpo della donna, poi il tentativo di bruciarlo per cancellare le prove e infine il trasporto del cadavere dentro una carriola coperto da un telo fino al fiume vicino. Corpo ritrovato martedì nel canale Loncon. Gli investigatori stanno cercando ancora l'arma del delitto, che secondo il 17enne è un coltello. Anna Maria Caresta, GR2.
4: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
8: Accompagna la tua estate e ti aspetta.

0: remix di Dracula, Tame Impala insieme a Jenny. Siamo i ragazzi di Radio 2.
1: Di Jekla, non Dracula, di Jekla.
0: Dracula.
1: Jekla.
2: Jekla. Jekla è come Trump. Non
1: esatto.
2: È Trump, è Trump.
0: Ragazzi, i nostri studenti sono entrati per la prova di maturità, hanno svelato le tracce. E adesso, mai come oggi, il nostro intervistatore imbruttito è andato a fare domande di cultura generale.
2: Che festa è il primo novembre?
3: L'Assunzione della Maria?
2: L'Assunzione della Maria?
3: No.
2: È illegale.
4: Primo novembre è la festa della liberazione.
2: Io mi dissocio ovviamente, tipo veloce. In che anno è stata scoperta l'America?
5: 1800. 1849.
6: 1882.
7: 1915.
8: 1942.
5: Da casa qualcuno sa dove, chi è nato Cristoforo Colombo?
2: Se non è Genscope, non siamo dal milionario. Che cos'era la Bastiglia?
8: Una scultura che c'è a Parigi.
2: La Bastiglia?
9: Guardate che berina, che non si sente bene.
2: La Bastiglia era una
7: foresta.
5: La presa della Bastiglia, cazzarola.
2: Allora, cosa hai fatto?
5: Economia.
2: Economia, perfetto. 7 per 8.
5: 54.
9: 7 per 1. 71.
2: No, 7 per 1.
9: 7 per 1. 1.
2: 1. 7 per 2.
9: 7 per 2. 2.
2: 2. 7 per 3.
9: 3.
10: 7 per 8. 8 per 7.
2: 8 per 7.
10: 40.
2: No. 7 per 8.
3: 48.
2: Area del triangolo.
8: Ragazzi, cos'è, 90 gradi?
2: L'area del triangolo.
1: Ma raga.
7: Cazzo, è l'area del triangolo. Mi hanno bocciato apposta per ste materie.
5: Ingegneria energetica.
2: E infatti, qual è la formula dell'energia?
5: E, il 2 sotto e la O.
6: E, 2A.
2: E uguale.
5: Il tempo più la forza.
2: No. M.
6: M più D.
8: R analogico X quadrato.
2: Come funziona il metabolismo energetico?
7: Energetico, perché mo esiste pure il metabolismo energetico.
8: Mangi.
2: Ultimissima. In inglese adesso devi invitare qualcuno a venire in Italia perché c'è un sacco di robe belle.
6: Come on to the Italy.
4: Can you from with me in Italy?
9: If you to the Italy,
6: you do
5: and come to Italy.
6: Pizza, pizzoccheri,
9: rose.

0: 1992, il giovedisco decretato ufficialmente.
1: Assolutamente, sì. Allora, se la giocano con bollicine delle ore precedenti.
2: No, no, vince però... Michael. Guarda, sai quanto io possa amare Vasco.
1: Vasco,
2: però...
1: hai sentito cosa ho detto? Hai
2: Michael,
1: sentito cosa ho detto?
0: No, ragazzi, dai, non litigate.
2: Litighiamo sempre per Vasco.
0: Sempre, o per Vasco o per Vasco.
2: Esatto.
0: Va bene, Michael Jackson, Remember the Time, dalla playlist di Good Morning Radio 2. I nostri ragazzi sono seduti sui banchi a dare l'esame di maturità.
2: Che emozione!
0: In bocca al lupo a tutti i maturandi e in particolare alla mia Giadina, Patti da Karate Brianza.
1: Ciao Patti. Allora, noi ci fermiamo un secondo, ma poi torniamo perché abbiamo anche da presentarvi delle persone che sono arrivate in studio.
2: Sì?
1: C'è tutto un sottobosco. un sottobosco.
2: Ma tra poco, rimanete qua.
1: Sottobosco.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: 2-2.
8: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? In diretta su Radio 2, 8.49. Adesso abbiamo annunciato gli ospiti. In realtà si allarga la famiglia di Radio 2.
1: Sì, è vero.
0: È partito il palinsesto estivo. Noi facciamo 3 ore, vi teniamo compagnia dalle 6 alle 9. Ma dal 17 luglio.
2: Dal 20 luglio noi non ci saremo più.
1: E dal 20 luglio ragazzi, il passaggio del testimone lo passeremo proprio ai nuovi ragazzi.
0: Allora, abbiamo. Michelle, ci
3: sì,
0: sei?
3: Sì, eccomi.
0: Sei qui.
3: Ci sono.
0: Adesso
3: ci sono.
0: Ti presentiamo la tua collega.
3: Facciamo questa carrambata?
0: Eccola.
2: Non capisco perché lui deve avere una bella ragazza e noi dobbiamo avere.
1: Senti, smetti, la Nicole Ronchi, benvenuta.
4: Grazie. A Brescia adesso ti do una scarpata in fronte.
1: No, guarda, ma lascialo stare, sai che chi disprezza compra. Sono quelle frasi banali che si sono diventati detti, sono vere.
4: Sì, vabbè, però comunque a Brescia una scarpata e ti tolgo l'IVA al 22.
2: Allora, Nicole, come affronterai questa cosa? Classica domanda del cavolo che si fa così. Sei pronta?
4: Cioè, guarda,
2: più che altro a svegliarti alle 4:30?
4: No, non sono pronta. Non sono pronta. Infatti, il mio piano malvagio è di uscire dal letto alle 5:31 in pigiama. Così posso tranquillamente evitare di prepararmi. Arrivo con quei 7 minuti in più di sonno.
1: Brava.
4: E potrei affrontare la cosa, non dico a cuor leggero, ma senza la palpebra troppo molle, no? Cadente verso il basso.
0: Sei pronta a rispondere, a fare un identity DJ del personaggio, del tuo personaggio?
4: Ci metto anche in piedi, sì.
0: Pronta,
4: vai.
0: Velocissima, sì. Attenzione dalla regia, attenzione.
5: Identity DJ.
6: Piacere, io sono.
0: Nome.
6: Nicole.
1: Cognome.
5: Soprannome.
6: Mick.
5: Età.
6: Non si dice.
5: Numero di scarpe.
6: 39.
5: Numero di previdenza sociale.
6: E chi se la ricorda?
5: Numero di conto corrente.
6: Ma non me lo ricordo.
5: Occhi.
6: Marroni.
5: Capelli.
6: Marroni.
5: Sposata con?
6: Il gatto.
2: Bene.
5: Hai 10 secondi per salutare gli ascoltatori e annunciare il prossimo brano.
6: Saluto tutti gli ascoltatori. Il prossimo brano, ma cos'è che sarebbe?
2: Non c'è il prossimo brano.
6: Io non so fare sta cosa.
2: Era una cosa preregistrata.
6: Ma
2: dove
6: perché?
2: C'era.
0: E adesso invece una domanda di cultura generale.
6: No.
2: Allora, la classica che facciamo sempre: da dove viene Leonardo da Vinci? Ma so che tu lo sai.
6: Leonardo da Vinci?
2: Sì.
6: Leonardo è italiano?
2: Sì, è italiano, questo sì.
6: Leonardo è italiano, italiano ed è toscano, sarà toscano, non lo so.
1: Da Vinci!
2: Allora, aspettila tu!
1: Non ha detto nulla!
2: Ti ho sentito che suggerivi.
1: Ma cosa?
2: Allora, dal 20 di luglio ci sarà la nuova squadra di Good Morning Radio 2 qui da questi studi in 3 e uno da solo abbandonato a se stesso da Roma.
0: Com'è l'umore delle notizie adesso alle 8:52?
3: È sempre ottimo, si parla di questi ragazzi che stanno facendo l'esame di Stato e in bocca al lupo anche da parte mia.
6: Sì, potrei farmi in bocca al lupo per un mese e mezzo, io non brucerei le tappe, lascia stare dai.
3: Vieni col pigiama.
6: Ma sicuro, ce l'ho a righe.
7: Regulators, we regulate any stealing of his property. We're damn good too, but you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
8: Regulators.

0: 8.56, Radio 2, good morning Radio 2, abbiamo fatto un viaggio bellissimo, siamo partiti dall'aeroporto di Malpensa per ritrovarci a discutere sulle cose perse e abbiamo capito che a 10 anni perdi i denti, a 20 la testa, a 30 le notti, a 40 i capelli, a 50 gli occhiali, a 60 il telecomando e a 70... il motivo per cui entri in una stanza. Cioè non sai più il perché.
1: E ogni tot al giorno perdiamo sempre la dignità. Quella, questa, mi raccomando ragazzi, è fondamentale.
0: Invece qualcuno dice, Bacco da Foligno.
1: Sì, che dice?
0: Ma le interviste imbruttite, oggi le avete fatte fuori dal Parlamento.
2: No, poteva. Non ce lo permettono, ma quando ci avviciniamo ci cacciano quelli del milanese lì dentro. Cioè in quella zona lì non ci fanno entrare.
1: Beh, ci sta.
0: Va bene. Allora ragazzi, è arrivato il momento di salutare 8.50. I ragazzi del mattino, quelli di Good Morning Radio 2, quelli che si alzano presto alle 5 e mezza per essere qui a tenervi compagnia fino alle ore 9, si fermano. Adesso c'è cose belle perché c'è il meglio del ruggito del coniglio.
1: Vero?
2: Sì, c'è Onda Verde se siete in viaggio e vi interessa un po' sapere com'è la condizione del traffico. E soprattutto c'è il niente, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
0: Salutiamo
1: mia,
0: quelli.
2: È questo
1: il problema.
0: Ti ho detto, se dormi meno di 6 ore.
1: Sì, perdi la memoria.
2: Non ricordo più niente.
1: In tutto ciò ci sentiamo domani, stessa ora e stesso posto, alle 6. Va bene, ragazzacci?
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao.

0: Viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 8:58 minuti. Andiamo in A9, Lainate Chiasso, code e traffico intenso tra Saronno e l'allacciamento per la 8 in direzione di Lainate. Ci spostiamo in A10, Genova Ventimiglia, 3 km di code per lavori. Siamo tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. In autosole, criticità per un incidente. Al momento si segnalano 7 km di code nel tratto tra l'allacciamento per la 15 e Terre di Canossa Campegine. Per chi viaggia verso Bologna. Ancora in autosole, traffico intenso tra l'allacciamento per la 11 e Firenze Scandicci in direzione della capitale. Andiamo in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, code tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli. Al momento si segnalano code e traffico intenso tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: 2-2.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: 2-2. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Benvenuti a tutti.
1: Buongiorno.
0: Il meno peggio del ruggito del coniglio, puntata del giovedì. Voi sapete che le puntate del giovedì sono le più difficili in assoluto. Questo è proprio dimostrato statisticamente.
1: Anche quelle registrate.
0: Sì, anche quelle registrate. Proprio per questo noi vogliamo iniziare questa puntata con una notizia che in qualche modo vi puntelli. Ecco,
1: Dalla rivista Grazia abbiamo trovato, è arrivato questo articolo, devo dire interessante, perché sono tantissime le persone, specie in questa stagione, che la mattina si pesano tutti i giorni, vanno sulla bilancia per controllare se la dieta sta funzionando o meno.
0: Ecco.
1: E in genere non funziona. Molti si chiedono, ma come mai?
0: Come mai?
1: Io oggi addirittura ho più 1,4 kg rispetto a ieri.
0: Come mai?
1: Sono le 7:12 del mattino, sono adesso le 9 e qualche minuto. Ma com'è possibile questa cosa?
0: Com'è possibile che io faccio la dieta eppure eccomi qua?
1: E lì c'è tutto uno studio, una disquisizione sul fatto che può oscillare da problemi ormonali, se per una donna, se in certi periodi,
0: certi periodi, certi momenti.
1: Ma bisogna fare attenzione al contenuto intestinale.
0: Mamma mia.
1: Cioè qui si parla di peso netto e di peso lordo. Capite?
0: Io chiedo scusa, cioè, non sapevo che avremmo cominciato. Ecco, quindi dal contenuto
1: Uno deve sapere come sta messo.
0: Quindi
1: insomma,
0: prima di pesarvi.
1: Però dicono che è utile perché in qualche modo i piccoli cambiamenti, se stai facendo uno sforzo, tu li vedi prima che diventino chili veri.
0: Ecco.
1: E questo può essere incoraggiante.
0: In sostanza, voi pesatevi prima di e angosciatevi, poi pesatevi subito dopo e quindi che bello l'alternativa, la terza opzione è non vi pesate proprio.
1: Vabbè, quello
0: e vivrete felici,
1: non c'è dubbio.

0: Io vorrei rivolgermi subito al maestro Di Giovanni.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Buongiorno, caro maestro Di Giovanni. Una musica del cuore. Ah. Ecco, vorrei una musica del cuore, veramente. Ecco, per raccontare questa storia che... Scusi.
2: No, questo... Sì.
0: Okay. Questa è Rita Pavone.
1: Il mio cuore, va bene.
0: No, va bene. No, a parte una musceria, scusi.
1: Allora,
0: il cuore è una cosa bella.
1: Una cosa più retro.
0: Più vivace, sì. Più vivace. Su.
3: Che? Un cuore matto, matto da legare.
0: Una paiella.
3: Vorrei vedere.
0: Io ho chiesto una musica da libro cuore.
2: Da libro cuore.
1: Avete letto, sì. Lei fa il vago.
0: No, faccio il vago. Scusate, amici in ascolto, abbiate pazienza. Scusa, abbiate pazienza. Libro cuore. Su, musica da libro cuore. Ecco. Allora,
2: sapete, viviamo in tempi difficili.
0: Purtroppo, anche molto cinici.
2: È vero. Però c'è chi sta vivendo la possibilità di vivere in un altro tempo.
0: Bravo.
2: Allora, c'è a Torino. Un professore, anzi un insegnante di scuola.
0: Sì.
2: Un insegnante di scuola, si chiama Ivan Mecca.
0: Sì.
2: Che vive nella Belle Époque. Lui insegna in classe... vestito come fosse il 1900.
0: Ecco.
2: Lui sta in cattedra con tabarro e bombetta.
0: Con?
2: Tabarro, bombetta e poi c'è anche i baffetti arricciati.
0: Ecco.
2: Come si usava allora.
0: Come si usava.
2: È molto bella questa cosa.
0: Allora, ecco.
2: Sì.
0: E lui vestito così,
2: sì.
0: Cioè come fosse il maestro del libro cuore, Perboni mi pare che si chiamasse, lui è lì e si rivolge ai ragazzi.
2: Col tabarro.
0: In un episodio del libro cuore, proprio. È bellissimo.
2: È bella,
0: oddio,
2: questa cosa.
0: C'è da dire una cosa. Che nel libro cuore i ragazzi che vengono raccontati nei vari episodi non è che finiscono bene. Uno si arrampica su un albero e lo sparano.
2: Oh,
0: dice,
2: povero,
0: piccola vedetta lombarda, ragazzi. Ecco. Un altro... e lo amputano.
2: Il tamburino sardo lo amputano.
0: No,
2: Borello,
0: ecco. Un altro riesce a mettere insieme un gruzzolo. Poi che cosa fa? Lo tira in faccia agli stranieri che hanno parlato male dell'Italia. È una tragedia, maestro. Cambi look, però. Perché,
2: un'altra epoca.
0: Lo faccia per il futuro dei ragazzi.
2: Per favore.
0: Libro cuore. Non va. Io eviterei anche i ragazzi della Via Palla,
2: oh,
0: se è possibile.
2: Mia.
0: Ecco.
2: È incompreso?
0: Ecco, eviterei anche quei. Qui trovi un look più moderno. Non dico Spock di Star Trek, però una cosa più moderna, maestro, perché il libro cuore finisce male, abbia pazienza. Buongiorno a tutti.

0: una notizia un pochino preoccupante.
1: Sì, un avvertimento della Banca d'Italia ai tanti connazionali che utilizzano la forma di pagamento buy now, pay later, cioè compra adesso e paga dopo. Il pagherò.
0: Il famoso pagherò.
1: Diciamo che la percentuale di famiglie che utilizza questa forma di pagamento è salita dal 4% del 2022 al 30%
0: Ammazza.
1: Del 2025. E dicono che si sta concentrando questa forma dove in famiglie già indebitate. È pericoloso.
0: Perché ti dà l'idea di non spendere soldi.
1: È vero.
0: Perché è un pagamento elettronico attraverso PayPal, attraverso questi canali qui. Però in realtà tu paghi.
1: Eh sì.
0: Per cui...
1: E poi ce l'hai la scadenza, prima o poi dovrai pagare.
0: Il tuo conto fa lo schioppone. Questo pagherò è pericoloso.
1: Molto.
0: E gli artisti Paiella e Di Giovanni, peraltro indebitatissimi tutti e due, ma lasciamo stare adesso questo aspetto, hanno voluto dedicare a questo pagherò una canzone che rimarrà indelebile. Eccola.
2: Pagherò, pagherò, anche se sono senza un quattrino. Pagherò, pagherò, fino a quando accadrà un autentico grande casino.
0: Lo sapevo.
2: Scappa.
0: Scappa, sì.
2: Scappa. Scappa. Scappa.
0: Ma dove scappi però?
2: Scappa.
0: Scappa, scappa, ma dove vai? Ma
2: scappa.
0: Non è... scappa.
2: Scappa.
0: Scappa.
2: Scappa. Purtroppo io

0: mi comprerei anche il cammello puro sangue di un sultano.
1: Ma come il cammello puro? Ma...

0: lontano.
1: Fate attenzione alle spese che fate,
2: perché gli acquisti online vi fregano.
1: Attenzione, amici radioascoltatori.
3: Con destino alla fine.

0: è il momento di dare spazio al nostro amatissimo sponsor.
1: Tornate ad abbracciare la vera fede. Abbandonate il calvinismo,
0: no,
1: cui vi siete convertiti, no, per mancanza di capelli.
0: Ma non è una
1: smettetela
0: religione.
1: Smettetela di rileggere tutte le opere di Italo Calvino, di indossare solo capi firmati da Calvin Klein, di ingozzarvi di maionese Calvè,
0: no,
1: e di bere solo il liquore Calvados,
0: ecco,
1: o Calvados,
0: ecco,
1: cambiate il vostro karma, abbandonate il ghetto della Lopecia e tornate a far parte della specie umana.
0: No, ma non esageriamo.
1: Grazie,
0: però.
1: Grazie a all'incollatona.
0: L'incollatona
1: è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO.
0: Ma non credo.
1: E infatti anch'io, UNESCO, mai senza l'incollatona.
2: Si vergogni, però, scusi.
3: Battuta.
1: Chi mi scrive? Chi mi scrive?
0: Non lo so.
1: Mi scrive Bargiglio dall'isola del Giglio.
0: Ma vabbè.
1: Ero stato condannato alla sedia elettrica in Alabama per il reato di calvizie molesta.
0: Ma non esiste il reato.
1: Ero segregato nel braccio della morte.
0: Della morte, sì.
1: Quando il cappellano del carcere, poco prima dell'esecuzione, mi portò.
0: Che cosa?
1: Mi portò l'incollatona.
0: Ma veramente?
1: Di un suo parrocchiano deceduto durante la notte.
0: Schifo. Ma che schifo.
1: Ho ottenuto immediatamente la grazia del governatore.
0: Ma veramente?
1: E ora sono un uomo libero e felice grazie a l'incollatona.
0: Beh, io più che il cappellano direi il capellano.
2: Il capellano.
1: Vedete come la nostra vita può cambiare in un secondo.
0: Sì, è vero.
1: In un attimo.
0: Sì.
1: Lasciate che dal cielo scenda una nuvola, un cirrocumulo di capelli sul vostro craneo.
0: Sul craneo.
1: Sempre nuovi modelli a disposizione.
0: Sì.
1: Approfittate della nostra nuova linea.

0: Perché deve... posso sposare una vedova cipriota invidiosa di Nicole Kidman?
1: Sì.
0: Puoi fare tutto con la tua incollatona.
2: Che soddisfazione.
0: Ordina subito la tua incollatona. Se lo fai entro 6 ore riceverai in omaggio un extension blu cobalto che potrai attaccarti dove preferisci.
1: Beh, vedi tu,
0: a qualunque escrescenza del tuo body. Altrimenti vieni nei nostri patch point che troverai nei principali arredobagno della tua città. Per ottenere cosa? Per ottenere cosa?
1: Non lo so.
0: Per ottenere cosa?
1: Non lo so.
0: L'incollatona.
2: Grazie a DJ Zazzera. Basta però. Portatelo via. Grazie DJ Zazzera. Veramente. L'incollatona è il futuro.

0: Parliamo di alimentazione, ne parliamo con un grande nutrizionista che saprà darci i consigli indispensabili. È con noi di nuovo il dottor Aberrino.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
2: Buongiorno.
1: Oggi ci prepariamo alla stagione estiva.
2: Sì.
1: La primavera è già calda.
2: Ecco. Mm.
1: E noi possiamo usufruire della vitamina D che ci viene fornita grazie ai raggi solari.
2: Giusto.
3: È vero.
1: Ma bisogna comunque stare attenti all'eccessiva esposizione per via appunto della forza di questi raggi. Ma passiamo all'alimentazione.
0: Passiamo.
1: Bisogna mangiare molte verdure, ecco, soprattutto di stagione.
0: Sì.
1: Verdure ricche di vitamina C, di sali minerali, ad esempio come le insalate, ricche insalate piene di primizie di questo periodo. Ma attenti a non aggiungere troppo condimento e troppi alimenti.
0: Ecco.
1: Poco
0: ecco.
1: Alcalini. Come
0: sì.
1: Carni rosse, insaccati e scatolami.
0: Ecco, sono consigli preziosissimi questi.
1: Questa è la stagione dove iniziamo a vedere le prime fragole,
0: sì,
1: ricche di vitamine, di sali minerali.
0: Sì.
1: Ecco, evitiamo magari di esagerare,
0: sì,
1: questo per i picchi glicemici.
0: Sì.
1: Quello che poi sconsiglio vivamente durante la stagione,
0: sì,
1: estiva, mi raccomando, ripeto, quello che sconsiglio
0: sconsiglia
1: durante la stagione estiva e anche a primavera è il consumo di insetticida per formiche e scarafaggi. Lo so. Lo so che il consumo di questi insetticidi,
0: scusi, ma
1: magari è una cosa che comunque la gente vorrebbe fare, pensa che questi insetti che stanno all'interno delle farine sono una novità alimentare, ma l'insetticida è velenoso.
0: Soprattutto
1: l'estate, quindi evitate il consumo di insetticida per scarafaggi e formiche.
0: Ma chi è che consuma insetticida?
1: Noi ci condiamo la pasta asciutta, non arricchiamo le nostre insalate di verdura con dell'insetticida. Lo so che quel sapore di piretro dà magari un brivido,
0: ma
1: non condiamo le nostre fragole, le nostre pesche e le nostre ciliegie
0: con l'insetticida.
1: Lo so che uccidono eventuali insetti se sono posati sulla frutta, ma uccidono pure voi, soprattutto l'estate.
0: Sì.
1: Ecco, quando mi riferisco all'insetticida, non è solo quello dei scarafaggi e di formiche, anche contro le vespe.
0: Se
1: l'insetticida spray, l'insetticida di polvere,
0: ma che uno si spruzza
1: lo so che l'insetticida di polvere ghiotto,
0: ma come
1: da mettere sopra la pasta al posto del pecorino,
0: ma non è vero,
1: mi raccomando, consumatelo limitatamente solo per un mese all'anno,
0: cucchiaio
1: di insetticida per larve è consentito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
0: Ma
1: mi raccomando, non superate le dosi perché è letale,
0: si muore,
1: quindi la frutta e la verdura aumentare i liquidi cibi alcalini
0: forse.
1: No all'insetticida,
0: non
1: consumiamo l'insetticida perché fa morire,
0: cioè questo dettaglio, diciamo.
1: In estate fa morire.
0: Inverno?
1: Gennaio è tollerato.
0: Mezzo cucchiaio,
1: morire anche d'inverno,
0: anche
1: d'inverno, ma non è detto. Mentre estate è sicuro.
0: È sicuro. Grazie a Berrino.
1: Prego.
0: Grazie veramente.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: 2-2. Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: 2-2.
8: Docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccola.

0: veicoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
1: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: mosca quando fa il ronzio, il suo ronzio è sempre un fa naturale? Io non lo sapevo.
1: No, non
0: la
1: solo,
0: mosca
1: ma
0: è sempre
1: non,
0: intonata.
1: Non me ne frega niente. Cioè, è il fa naturale. La mosca fa il fa naturale.
0: Fa naturale.
1: Fa schifo anche, vabbè, diciamo, perché se ti si posa sulle cose che stai mangiando.
0: E quando invece i capodogli, le balene, fanno le puzze sott'acqua,
1: sì,
0: la bolla è così grande che può contenere un cavallo in piedi.
1: Un cavallo in piedi. Vedete, cioè, se uno tira fuori una notizia così a una cena di lavoro, magari con degli alti dirigenti della propria azienda, dice: ma se volevo dire una cosa, ma prego, come ragioniere, dica, ma voi lo sapete che la bolla che emette in un peto un cetaceo può contenere un cavallo in piedi? Ma è incredibile, dottore, promuovetelo presto. Beh, però, promuovetelo,
0: che rende tutta la cena più informale.
1: Sì, sì, sì. Allora, cominciamo a sentire i vostri contributi qui all'800 800 002. Ivo a Bari, buongiorno. Ivo.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, Ivo,
2: complimenti per la trasmissione,
1: grazie,
2: siete troppo simpatici.
1: Sei coraggioso nel farci i complimenti. Grazie, Ivo. Senti, ma tu che argomento in caso di disperazione? Magari sei a cena con una signora e la conversazione un po' langue, lei è un tipo un po' difficile, tu che carta ti giochi?
2: Il geco. Praticamente il geco. Sì, certo.
3: L'attaccante della Bosnia?
1: No, Geco, non lo so.
2: Il Geco è il simpatico animaletto che si arrampica sulle pareti.
1: Cosa diresti a riguardo?
2: Nessuno sa che il Geco non si può attaccare solo su un unico materiale.
1: Quale?
2: Non lo sapete neanche voi. Il Teflon.
1: Il Teflon?
0: Sul Teflon.
2: Certo.
1: Sul Teflon. E tu capisci che la signora subito capisce che tu puoi essere l'uomo della sua vita, eh?
2: Certo.
1: E dice: cara, ma tu lo sapevi che il Geco non attacca sul Teflon?
0: Questo me lo sposo.
1: Io lo sposo.
2: Soprattutto se la signora ha paura dei Gechi, certo, si resta la casa di Teflon.
1: Tu gli ricopri la casa di Teflon e lei può stare tranquilla. Ma guarda che è interessantissimo. Grazie, Ivo. Ecco, è esattamente questo il senso di questo nostro primo frammento di trasmissione. Grazie, Ivo.
0: Messaggi subito sulla pagina Facebook. Alessandro: i fotoni generati nel centro del Sole ci mettono 1 milione di anni per uscire dalla stella e poi solo 8 minuti per arrivare sulla Terra.
1: Cioè, il lavoro faticoso è quello iniziale, poi meno.
0: E noi li usiamo per abbronzarci. Andrea: gli squali maschi ne hanno 2, uno di ricambio. Questo non lo sapevo.
1: Questo suscita invidia, devo dire, nel maschio umano, però noi dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Sentiamo Velia in provincia di Ancona.
0: Ciao Velia.
1: Buongiorno Velia.
4: Buongiorno Conigli, come non potevo chiamarvi prima di Pasqua per farvi gli auguri.
1: Grazie.
4: A voi e tutti i miei fan.
1: Grazie.
4: Perché poi c'è tutta una pletora di fan che subito dopo mi chiama e mi dice: t'ho sentito,
1: eri tu,
4: sentito.
1: Eri tu Velia, era lei.
3: Fa più ascolti di noi.
1: Sì, è probabile, devo dire.
4: Sì.
1: Velia, il tuo strano ma vero, che cos'è?
4: No, allora, tutti noi passiamo sopra i ponti e la macchina fa
1: perché?
4: Perché i ponti di ferro hanno bisogno di uno spazio per poter dilatare nei mesi estivi e quindi ci sono proprio dei vuoti. E questi vuoti, sì, per permettere, come la Torre Eiffel, di allungarsi. Il ferro dilata in estate ed inverno si restringe. E quindi quel dudun è dovuto proprio allo spazio tra una campata e l'altra per permettere di allungarsi e non far piegare il ponte o rompere l'asfalto.
0: Ma pensa te.
1: Devo dire, notizia interessante, anche preoccupante. Cioè, cari amici, quando passate su un ponte e sentite dudun, sappiate che lì c'è un vuoto. Ecco,
4: è un vuoto,
1: piccolo. Però piccolo, piccolo.
4: Spazio tecnico, piccolo.
1: Velia, grazie. Grazie Velia, stai bene.
0: Andiamo a Modena da Giovanni.
1: Buongiorno Giovanni.
5: Buongiorno Conigli.
1: Allora Giovanni, questa tua...
5: vi ascolto da quando facevo le elementari.
1: Bentornata, grazie.
5: All'inizio dei tempi, ho Giovanni. 32 anni adesso.
1: Va bene, ne siamo felici Giovanni. Allora, tu che sei cresciuto, diciamo, con noi, quindi sei cresciuto male, diciamo la verità, però hai incapsulato alcune nozioni che potresti giocare in momenti particolari. Ad esempio, quale ci fornisci oggi?
5: e vi dirò di più, me le gioco anche spesso queste emozioni.
1: Ah, sì? Ah, bene, bene, fai bene Giovanni, fai bene.
5: Praticamente io, essendo cresciuto nell'ambiente degli scout, avendo imparato il codice Morse, a un certo punto mi resi conto che il suono del messaggino dei vecchi Nokia che faceva pi pi pi pi pi pi pi pi, in codice Morse voleva proprio dire SMS.
1: Ma dai, che meraviglia, ma che meraviglia. Dai, ma tu ti rendi conto che sei a un tavolo con un'accolita che non è un problema di stomaco l'accolita, ma è un gruppo di persone e tu ti giochi sta cosa
0: e tutti scopriamo che abbiamo vissuto nell'ignoranza
1: crassa.
5: A me ha svoltato assolutamente la vita questa cosa.
3: Ma ce lo puoi rifare
1: come,
3: piano?
1: Ecco, piano piano Giovanni, allora.
5: Allora, il suonino era e sono le lettere, cioè i tre puntini sono la S, due linee la M, tre puntini la S.
1: Quindi è pi pi pi
5: esatto.
3: Ah, adesso lo faccio per tutta la puntata.
1: Allora Giovanni, ma grazie.
5: Maestro,
1: io mi auguro che i radioascoltatori stiano prendendo nota di questo. Allora, i jacky non attaccano sul teflon, c'è un angolo, come dire, un angolo, cioè un momento di vuoto sui ponti di ferro ed è quello che fa il rumore ed inoltre il vecchio suono degli SMS significa, in effetti, in codice Morse SMS. Grazie Giovanni.

0: stupiteci con una curiosità bizzarra, uno strano ma vero che sia argomento di conversazione.
1: Una cosa che sapete solo voi, no? Ed è una piccola spigolatura, una curiosità che uno si può giocare in un momento particolare, a una cena, durante una festa, no? Per fare anche bella figura, per stupire, diciamo la verità. Allora, 800-800-002, il nostro numero, c'è Antonio a Bari.
0: Ciao Antonio.
1: Buongiorno Antonio.
2: Mitici, buongiorno.
1: Eccolo lì, buongiorno Antonio. Allora,
2: un saluto al compagno Ratti.
1: Non esageriamo adesso, non esageriamo.
2: Compagno nell'azzurro.
0: Ah, beh, allora.
1: Non cominciamo, non abituiamolo, non trattiamolo come un essere umano, no, nel senso che...
2: quello che sto per dire è dedicato a lui.
1: È dedicato a Ratti. Sentiamo qual è questa curiosità.
2: Perché la maglia dell'Inter è nero-azzurra?
1: Vediamo se lo sa. Attore Ratti, lei lo sa? Perché la maglia dell'Inter è nero-azzurra?
3: Questo silenzio la dice lunga.
1: La dice, non sa una mazza.
3: Però io sono qui per imparare.
1: Perché, Antonio?
2: Allora, quando nacque l'Inter, nacque da una costola del Milan.
3: Non lo dico.
1: È la verità però, è la verità.
2: È la verità. E i primi fondatori dell'Inter si riuniscono intorno ad un tavolo.
1: Sì.
2: Si decide il nome internazionale perché giocavano giocatori di tutta l'Italia.
3: È vero, questo me lo ricordo.
2: E questo lo sappiamo. Ma perché nero-azzurro?
1: Perché?
2: Il primo presidente aveva una scrivania dove c'era un portapenne.
1: Sì.
2: E c'era la famosa matita rosso-blu.
1: Rosso-blu, cioè
2: la
1: due colori.
2: La capovolse, noi siamo il contrario del rosso-nero. Quindi noi saremo nero-azzurri.
1: Hai capito? Per merito di una matita. Hai capito?
2: La leggenda dice questo.
1: La leggenda dice questo.
2: Quando la serata langue io dico, sapete perché la maglia dell'Inter era azzurra? Faccio un figurone.
1: Fai un figurone, non solo, ma se uno poi la racconta anche infiorettando, il presidente commosso, sì, è vero, con la voce che si rompeva, disse ai suoi collaboratori, cioè, la puoi tirare lunga.
3: Io faccio sempre una cosa, però cito la fonte, dico, come dice sempre Antonio
1: Togno da Bari, esatto, peraltro.
3: E la me la rivendo.
1: Antonio, grazie.
0: Ci scrive Tiziana, ma vi lo sapete che i cani fanno le loro deiezioni allineandosi con l'asse terrestre nord-sud per via del campo magnetico?
1: Certo.
0: Notizia che ha guadagnato anche il premio Ig Nobel.
1: Non stento a crederlo. Sentiamo Elena che ci chiama da Milano. Buongiorno Elena.
0: Ciao Elena.
1: Buongiorno.
4: Ciao, allora, sono una new entry.
1: Benvenuta Elena.
4: Ciao.
1: Allora, qual è questo strano ma vero che vuoi regalarci?
4: Allora, uno strano ma vero triplice sui picchi.
1: Sui picchi? Questi simpatici volatili.
4: Esatto, che stanno, come saprete, immagino, appesi al tronco degli alberi.
1: Sì.
4: Ok, non stanno a polso. E allora, per questo hanno sviluppato diversi adattamenti. Uno di questi è che tutti gli uccelli normali hanno praticamente portano tre dita della zampetta davanti e un dito dietro.
1: Sì.
4: E invece i picchi, proprio perché stanno appesi, ne portano due davanti e due.
1: Quindi sono ripartiti equamente, queste dita sono ripartite equamente.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E solo loro ci fanno.
1: L'altra cosa.
4: Loro.
1: Sì.
4: L'altra cosa è che, sempre per questa ragione di stabilità dovuta alla verticalità, hanno le penne timoniere, che sono quelle della coda.
1: Sì.
4: Praticamente la costoletta, non dico il termine tecnico, ma che sostiene la penna della coda, che è più rigida rispetto a quella di tutti gli altri uccelli. Proprio perché loro praticamente usano le timoniere della coda come una specie di predellino e si appoggiano un pochino per sostenersi nel loro aggrappamento al tronco.
1: Ma tu sei...
4: E poi hanno
1: un'altra caratteristica,
4: L'altra cosa ancora è che hanno una lingua lunga, uncinata, e che tengono, in un alloggiamento fatto apposta all'interno della scatola cranica, perché appunto è molto lunga, e questo alloggiamento ha una forma tale per cui gli irrobustisce anche il cranio, perché così quando
0: un rostro hanno,
4: esatto, Ma, hanno una testa più solida.
1: Allora, è molto interessante questo, che tu sei a una tavolata,
0: sì,
1: sei un matrimonio magari con gente che non conosci, ti hanno seduto con gente che
0: per rompere il ghiaccio
1: te giochi il picchio, e lì tu si crea il silenzio attonito degli astanti, devo dire. Grazie cara, attore Ratti, sì? Come faceva Picchiarello? Picchiarello, se lo ricordi, è Woody Woodpecker?
3: Sì, ma
1: come faceva?
3: E fa un suono.
1: Non se lo ricorda. Scusate, non si ricorda neanche le basi del mestiere.
3: Le basi del mestiere.
1: Mamma mia, che scrivono.
0: Allora, ci sono anche racconti, curiosità personali. Per esempio, Maristella ci racconta su Facebook che aveva visto una notizia che nel paese vicino c'era un ipovedente che riusciva ad andare in bicicletta.
1: Sì.
0: Quindi ha voluto provare lei. Due giorni dopo si è messa in bicicletta, occhi chiusi, e ha preso una vecchietta in pieno.
1: E per forza, ecco.
0: E
1: allora,
0: mi sono scusata, ma questa diceva Rosario in sardo: dopo 58 anni ancora me ne vergogno.
1: E fai bene, devo dire, fai bene. Sentiamo Roberto a Cosenza. Buongiorno Roberto.
5: Buongiorno.
1: Roberto,
5: volevo soltanto segnalare questo.
1: Prego.
5: Allora, sapete che se i gatti hanno tre colori sono sempre femmine?
1: I gatti che hanno sul manto tre colori sono sempre femmine.
0: Ma pensa te, non sapevo.
1: Ah, che come l'hai saputo, Roberto? Chi te l'ha detto?
5: Ma me l'ha detto mio veterinario.
1: Ecco, quindi è competente. Amici, concludiamo con questo ultimo interessante argomento di conversazione con i vostri amici e parenti. Un gatto che ha tre colori sul manto è femmina, sempre.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: Sappiatelo.
1: Roberto, grazie.

0: Amici, è il momento di trattenere il fiato tutti insieme perché l'attore Giancarlo Ratti sta per regalarci una rubrica che dura già da anni e che sta terrorizzando e che ha già terrorizzato il paese. Una rubrica che parla di eventi strani, inspiegabili. È il momento di oggetti maledetti.
1: Oggi per oggetti maledetti abbiamo il pigiama birmano. Forse non lo sapete, ma potreste avere in casa un pigiama birmano. Uno degli indumenti più malefici che esistano al mondo.
0: Mamma mia.
1: Narra la leggenda che l'umile calzolaio Aung, dopo aver riparato la suola e le tomaia di 40.000 scarpe birmane,
2: Mamma mia.
1: Era riuscito a mettere da parte il denaro per convolare a nozze con la sua amata Aye. Benché lei conservasse qualche dubbio nel suo cuore di fanciulla e si fosse chiusa in casa ordinando ai servi di dire che era morta.
0: Però non è un segnale bellissimo verso il pretendente.
1: No. Aung capì che si trattava solo di una ritrosia dovuta al pudore virginale anche quando Aye gli lanciò un macigno dal tetto della casa, sorrise dicendo tra sé: Aye mi ama davvero. Trascinata la ragazza nella pagoda del villaggio, si svolse la cerimonia nuziale, interrotta spesso dalle urla della ragazza che gridava: spero che tu muoia, ripugnante sacco di concime!
0: Lei lo amava veramente.
1: Aung si commosse per la purezza dei sentimenti della giovane sposa. Dopo il ricco banchetto nuziale a base di cavallette fritte e insalata di foglie di tè, si giunse alla prima notte di nozze. Aung sorrise nel vedere i 92 chili della sua giovane consorte distesi sul letto e andò a cambiarsi indossando un pigiama di seta con sopra disegni raffiguranti con mirabile realismo i vermi del bambù. Animali tipici del loro piccolo villaggio.
2: Quello c'aveva.
0: Ma sono vermi.
1: Quando lo vide, Aye scoppiò a ridere dicendo: ma un verme tra i vermi!
0: E se l'è cercata, era pure lui.
1: Aung capì finalmente che Aye aveva qualche riserva sul loro amore.
0: L'ha capito alla fine.
1: E non fu in grado di compiere il suo dovere di sposo birmano.
0: Ma che figura.
1: Quindi maledisse il pigiama e dovette risuolare altre 40.000 scarpe per pagare il divorzio.
0: Pure.
1: Quel giorno chiunque entri in possesso di un pigiama birmano avrà l'orologio che va sempre indietro di 13 minuti mentre il vicino di casa ascolta a tutto volume una compilation dei Nuovi Angeli e un'anziana zia materna si trasferisce a casa sua con un toy boy norvegese con la scabbia.
0: Una tragedia proprio.
1: L'unico modo per infrangere la maledizione del pigiama birmano
0: è
1: corteggiare un presidente di seggio mentre Chicco Mentana in televisione canta Besame Mucho accompagnato dagli intilimani e intanto un cucciolo di alpaca evacua sui mocassini del parroco lasciati sballatamente incustoditi fuori dalla canonica.
0: Mi sembra un po' difficile concatenazione
1: di un pigiama birmano. Liberatevene immediatamente. Lo riconoscerete dal suo tipico aspetto a forma di Haiken Gekno Satisfaction.
0: E com'è la forma di Haiken Gekno Satisfaction? Non lo sappiamo.

0: permettiamoci un piccolo lusso, un lusso che non costa nulla, perché è un lusso poetico. Passa a trovarci, è passata a trovarci perché sta registrando un pirandello qui a Radio 3 ed è passato per regalarci una ventata di poesia al più grande attore italiano e di nuovo con noi, e lo ringraziamo di cuore, Gian Vittorio Ratti.
1: Ed ora Gian Vittorio Ratti, il fratello più bravo di Giancarlo Ratti, interpreterà per voi una poesia.
2: C'è nel contatto umano di Anna Akhmatova. C'è nel contatto umano un limite fatale. Non lo varca né amore né passione. Pur se in muto spavento si fondono le labbra e il cuore si dilacera d'amore. Perfino l'amicizia vi è impotente. E anni d'alta fiammeggiante gioia, quando libera è l'anima ed estranea allo struggersi lento del piacere. Chi cerca di raggiungerlo è folle, se lo tocca soffre una sorda pena. Ora hai compreso perché il mio cuore non batte sotto la tua mano.

0: Associazione Nazionale Magistrati, è stato eletto il nuovo presidente, si tratta di Giuseppe Tango,
1: sì,
0: che prende il posto, il testimone di Cesare Parodi.
1: Tango
0: si chiama.
1: Un
0: ballo.
1: Col caschetto, non,
0: è molto
1: non lo
0: educato, è molto educato e apre il dialogo col ministro Nordio.
1: Sai che
0: queste settimane hanno un po' litigato.
1: Le istituzioni si devono parlare.
0: E Nordio dice, assicura, troveremo elementi di concordia.
1: Meno male, chiudiamo,
0: cioè, ci sono delle cose su cui siamo d'accordo.
1: Meno male.
0: Che ne so, sono tutte belle le mamme
1: del mondo. È già una base di partenza.
0: Uno parte da lì e scopre tanti punti in comune.
1: Non c'è dubbio.
2: Mario!
1: Ma come Mario?
0: Ma che è sta puzza?
2: Mario, ecco, fermo, sit! Fermo!
1: Ma lei ha portato il porco in...
2: È fuori dalla... niente.
0: Ma come gliel'hanno
2: fermo!
0: Fatto entrare?
1: Sit, Mario, sit!
2: Diglielo un po'.
1: Sit, Mario!
2: Che mi dici a me, no?
1: Che vorrà dire?
2: Non lo so.
1: Ma perché ha portato il porco qui?
2: Per...
1: Sit, Mario, per favore!
2: Allora.
1: Su.
2: Vuole fare le audition.
0: Le audizioni?
2: Ci sono le audizioni per The Voice Senior. Ma dico, ma a parte che sei. Non c'è neanche 25, a 24 anni. Ma The Voice Senior vuole fare.
1: Vuole già farlo. Piace,
0: Quello del prossimo anno,
2: sì.
0: Dai.
1: Vabbè, ma non è qui.
2: È un fan, lo vede anche dall'estero. Sta studiando a Rotterdam, fa l'Erasmus. Sì!
1: Basta. Diamo il pastone per cortesia. Mario,
2: il pastone. Pastone.
1: Allora, caro.
2: Vuole fare le audition.
1: Sì.
2: Si è preparato, ma detto no, ho studiato, ho fatto la canzone.
1: E che pezzo vuole fare? L'immensità.
2: Io sono sicuro. Falla un po'
1: l'immensità.
2: Se io son sicuro.
1: E non canta male, vero?
2: In questa grande immensità.
1: Bravo Mario.
2: Bravo Mario.
1: Bravo, no, talento ne ha.
2: Lui è convinto di piacere a Clementina. Fissato.
1: Ma sì, sono sicuro anch'io che può nascere un bel dialogo con Clementina.
0: Disco insieme.
1: Sì,
2: però intanto lui è porco, ma voi due siete porci.
1: No, perché?
2: Voi siete porci.
1: Allora, perché dice questo?
2: Perché io so che
1: Mario Sitz, basta, è che
2: bassamente di questa piccola assenza per introdurre, ho dovuto farlo entrare dal documento.
1: Allora
2: sai che vogliono sapere anche la data di nascita.
1: Suo fratello Gian Vittorio
2: è stato qui, lo so,
1: è stato qui, perché deve fare un pirandello,
2: sì,
1: su Radio 3.
2: Certo.
1: E ci ha regalato una poesia
2: Viola, dove?
1: Bellissimo. Ci ha regalato dei versi bellissimi proprio.
2: E di chi?
1: Ma come, una poesia di Anna Akhmatova.
2: Chi?
1: Anna Akhmatova, grande poetessa.
2: La sottomarca. Riutilizziamola questa vecchia battutaccia. Ma è il discount della poesia.
1: Ma come il discount?
2: Ma perché la vera, unica, grande poetessa è la Anna Kocilova, Akhmatova. Vedi che ride anche Mario.
1: Da male anche Mario, per favore.
2: Ma che per caso ha detto c'è nel contatto umano?
1: Sì, c'è nel contatto umano.
0: È bella.
2: Bravo, avete notato subito. Ma anche la Kocilova ha scritto c'è nel contatto umano, poi c'è una postilla. Un limite fatale.
1: Un limite fatale, certo.
2: Io adesso andrò a dire per voi e anche per Mario, c'è nel contatto umano un limite fatale di Anna Kocilova.
1: E sentiamo sta Kocilova, dai.
2: C'è nel contatto umano un limite fatale. Tuo cugino sudato che t'abbraccia, zuppo, in un giorno d'estate.
1: È orribile.
2: Il passeggero morboso che ti s'appoggia da dietro col medusone.
1: No.
2: Sull'autobus.
1: Come
2: sull'autobus gremito.
1: Ma no.
2: Le labbra umide, torride della vecchia zia che cercano ancora le tue gote fanciullesche.
1: Mamma mia.
2: La fiata del parroco attraverso la grata del confessionale.
1: La
2: mano adunca del collega logorroico che ti incatena al suo racconto.
0: Oh,
1: sì.
2: L'abbraccio grondante forfora dell'amministratore dei condomini nel giorno di Pasquetta.
1: Dei Pasquetta, proprio di Pasquetta.
0: Ma non fa festa lui.
2: La stretta di mano spugnosa come una leccata di mucca del tuo direttore di banca.
1: Che cosa terribile.
2: Il ganascino implacabile dell'allenatore di mini basket.
1: Sì.
2: C'è nel contatto umano un limite fatale.
1: Sì.
2: Escludendo al limite Diletta Leotta. Questa è la Kocilova,
1: è una grande Kocilova questa, veramente complimenti. Porti fuori Mario Sizza.
2: Andiamo.

0: il partner, questa creatura meravigliosa, questo agglomerato di cellule che noi amiamo, ebbene si è addormentato.
1: Si è appisolato improvvisamente.
0: In che situazione? Sentiamo Ilde a Bologna.
1: Ilde!
0: Buongiorno Ilde.
2: Aloha! Cara, ciao!
0: Cara Ilde, allora facci un quadro, dipingi un quadro della situazione.
2: Il quadro ha come soggetto mio marito Paolo, che in questo momento ci sta ascoltando,
0: sì,
2: tendenzialmente si addormenta ovunque, però quella volta superò se stesso,
0: ecco.
2: Perché eravamo in soggiorno, stavamo chiacchierando con un nostro amico, e ad un certo punto si è accovacciato a terra così sul tappeto per far due coccole al nostro cagnolone Copernico. E lo accarezzava, si è appoggiato sulla testa e mentre parlava, cioè lui parlava con il nostro amico Claudio, si è addormentato.
0: Ecco.
1: Ma davvero? Mentre parlava
0: con l'amico.
2: Mentre parlava con Claudio, con l'amico.
0: Si è addormentato. E allora è stato Copernico che ha cominciato a carezzare lui. Ha cominciato a carezzare lui perché a quel punto è stata un'inversione di ruoli. Però
2: ma
0: perché
2: me lo
0: questo? Te lo facciamo?
1: Non abbiamo
0: i giornali.
1: Non abbiamo i giornali.
0: Che ti devo dire? Guarda, però possiamo fare una cosa: prendi la mazzetta delle notizie
1: di oggi
0: e ne estrarremo una ad capocchiam. Ecco.
1: Vabbè, se dici un numero, quello
0: no, che cosa vuoi sapere, Ilde?
2: Abbiamo due serate importanti di spettacolo amatoriale per beneficenza: il 6 e l'8 giugno.
0: Che spettacolo fate?
2: Ispirato al Ritorno al Futuro.
0: Ecco.
2: Tra l'altro Copernico si chiama così proprio perché è uno
0: proprio
2: dei due cani
0: questo.
2: Di Doc.
0: Ecco, quindi avete gli effetti speciali, mi sa di no. Comunque sia, va bene.
1: 6 o 8?
2: È tutto amatoriale. Però,
0: scegli un numero.
1: 6 o 8?
0: No, dico
2: scelgo. Scelgo il 23.
1: Allora.
0: Chissà perché hai scelto questo numero, Ilde. Non riesco a capire il motivo di questa tua scelta. Comunque, 23, Dose 23. Sta scartabellando la notizia.
1: Beh,
0: numero 23.
1: De Luca Sceriffo è tornato.
0: È fatta.
1: Il giorno dopo l'elezione mette in fuga un parcheggiatore abusivo e va a controllare un cantiere.
0: Quindi è uscito De Luca,
1: che in realtà
0: non è tanto un ritorno al futuro quanto al passato, perché è stato sindaco già 5 volte. Però
1: appena eletto, neanche la fascia, il tempo di indossare la fascia.
0: Andrà bene, questo lo hanno rieletto, quindi andrà
1: bene.
0: La gente tornerà a vedere lo spettacolo, in bocca al lupo. E passiamo a Luigi che ci chiama da Rodi Garganico in provincia di Foggia. Buongiorno.
1: Ciao Luigi.
3: Buongiorno, allora, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, Luigi, che è successo?
3: Niente, io eravamo fidanzati con la mia attuale moglie e praticamente la sera, alle sere di estate si andava in giro in motocicletta,
0: giravano
3: borghi, sagre e regolarmente mi accorgevo che al ritorno mia moglie si addormentava in moto.
0: Ecco.
3: Quindi io praticamente viaggiavo in solitaria in moto.
0: Ecco, lei non guidava per fortuna.
1: Pericoloso, la legavi.
0: Perché lei dietro la sentivi che si ammollava un po'.
3: Esatto, come viaggiare con un sacco dietro le spalle.
0: Sì, eri costretto a legartela perché sennò te la perdevi pure durante il tragitto. È una cosa terribile. Grazie Luigi.
1: Qui c'è Anna che si è addormentata sul puff della discoteca sotto le casse. Ma anche nella doccia,
0: ma quanto devi
1: scivolando piano piano
0: stanca per addormentarti sulla, mentre te fai la doccia. Ma in discoteca è il massimo, però sotto la cassa. C'è Nando a Roma. Buongiorno.
1: Oh, Nando.
4: Buongiorno Conigli.
0: Nando, buongiorno. Qual è la tua esperienza, Nando?
4: La mia esperienza è pessima perché porto mia moglie al cinema chiedendomi espressamente non film noiosi. Ho detto va bene, porta a vedere Jurassic Park.
0: Ecco.
4: Si è addormentata al cinema mentre il T-Rex urlava e lei ruttava e il bambino dietro, papà, ma che dinosauro è? Io ho dovuto dire a mia moglie.
0: È mia moglie purtroppo, non è il dinosauro, è il rumore di mia moglie che russa. Io dico, ma come, il dinosauro è lì che si mangia una fanciulla.
1: Un'intera famiglia.
0: Sgranocchia uno scienziato e tu da biocchi. Ma io dico, la porta al cinema, ma che la porta fa? Nando, grazie. Niente, il partner, abbiamo appurato che il partner medio italiano sa biocca in qualunque situazione.

0: Allora, cari amici, generoso popolo di Radio 2, sappiamo che la vostra mattinata è splendida. Dite la verità, non,
1: è cominciata bene.
0: Non minimizzate, su, è splendida, quindi cominciamo l'escursione. Ti piace?
1: Escursione.
0: E scutiamo insieme, amici, e cioè usiamo lo scooter che nel traffico è più agevole. Parliamone. Allora, abbiamo subito Lorena che ci chiama dalla provincia di Roma.
1: Ciao Lorena.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Conigli, buongiorno. Sono cara. una ricicetta.
0: Bene, bene in questa tua, in questo tuo, in, come dire, calcificazione all'interno del programma. Ma Lorena, parliamone, lui si è addormentato.
2: Lui si è addormentato, ecco. Ma non solo una volta, tutte le volte. Io ho fatto parte per anni di una compagnia teatrale amatoriale e ogni anno abbiamo messo in scena una commedia e lui regolarmente con canonico mazzo di fiori sulle gambe si è addormentato e ha russato.
0: È arrussato.
1: Dai.
0: Devo dire, Lorena, è abbastanza comprensibile, però perdonami cara, ma voi che repertorio fate?
2: Commedie.
1: Ah, pure commedie.
0: Lui reclina il capo lo stesso, diciamo, ma in prima fila proprio?
2: Ovviamente si accascia senza ritegno davanti a tutti e russa.
0: L'unica cosa, Lorena, è... allora, in primis...
2: L'ultima volta l'ho messo in ultima fila.
0: No, mettilo di dietro, cioè almeno se nota meno. E poi fate, fate Chekhov, fate autori russi, così se lui russa...
2: Sì, bravo,
0: fai un Chekhov, fai un Bulgakov, capito? Fai in modo che in qualche modo lui si intona, ecco, con... Lorena, coraggio, amalo lo stesso, amalo lo, posso, però devo dire, posso capirlo lui.
1: Recitava lei, c'è capito,
0: lei recitava, c'è rimasta male, certo.
1: Ecco. Ciao Lorena,
0: stai bene?
1: Ancora un altro caso di teatro, il teatro è molto a rischio, devo dire.
0: Molto.
1: Elisabetta scrive, un relir, teatro Quirino,
0: un relir.
1: Il mio fidanzato, poi mio marito, si mise a russare come un trombone, mi sarei sotterrata.
0: Un relir, un relir, no, però non si fa questo su...
1: Per rispetto.
0: Già su Macbeth lo ma su Relir no. Ecco, allora sentiamo Antonio. Buongiorno Antonio a Roma.
1: Antonio.
3: Buongiorno.
0: Antonio, benvenuto. Antonio, cosa è accaduto?
3: Noi in realtà ci siamo addormentati insieme.
1: Ah, tutti e due?
0: Una è matrimoniale, un letto matrimoniale. Dove? Dove?
3: Ci siamo addormentati di ritorno da una cena a casa di amici, ma neanche tanto tardi, alle 11:30 sul lungo Tevere in fila ci hanno svegliato gli automobilisti.
1: Mamma mia. No, davvero?
0: Cioè voi eravate incolonnati sul lungo Tevere e talmente tanto la malloppa di traffico vi siete addormentati, ecco.
1: Ma è pazzesco.
0: Insomma sì, abbastanza. E dietro suonavano, immagino, a figura di Roma. Mamma mia.
3: Tutte le volte che facciamo Lungotevere adesso
0: ricordate del resto però Antonio, tu ricordi la canzone della tradizione popolare romana Chitarra Romana che a un certo punto dice Lungotevere dorme mentre il fiume cammina.
1: È vero.
0: E Lungotevere dorme, non è che
1: è tradizione.
0: No, di positivo c'è che tu nel traffico non ti stressi, non sei isterico come purtroppo il 90% dei romani e questo depone a tuo favore.
3: No, però potremmo crearlo il traffico.
0: Certo. Purtroppo parte degli ingorghi a Roma è creata da Antonio e vabbè. Stai bene.
1: Scrive Lorenzo, dice scrivo per conto di mia mamma.
0: Sì.
1: Papà si è addormentato al ristorante al loro primo appuntamento.
0: Mamma.
1: C'era la cameriera che rideva. Poi si è addormentato in discoteca.
0: Ma come fai in discoteca?
1: Una volta si è appisolato anche mentre camminavano insieme.
0: Ma siete sicuri che non fosse in coma papà? Perché voglio dire.
1: L'alcolessia,
0: che cos'è? Vabbè, certo al primo appuntamento.
1: Strano.
0: Eppure si sono sposati. Incredibile. Allora, Stefano a Vicenza. Buongiorno Stefano.
1: Stefano.
4: Buongiorno.
0: Benvenuto Stefano. Allora,
4: grazie a voi.
0: Che
4: allora,
0: succede?
4: Questa è una storia meravigliosa. Eravamo in viaggio di nozze, abbiamo deciso di andare a New York. Arriviamo nel primo pomeriggio, loggiamo in albergo, guardiamo le locandine e non vediamo altro che Elton John al Madison Square Garden.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
4: Meraviglioso. Abbiamo trovato due posti nelle prime file a $80. Crepi la valigia.
0: Vai,
4: crepi la valigia.
0: Andiamo
4: a vedere Elton John.
0: Sì.
4: Inizia il concerto, naturalmente provate a immaginare l'atmosfera, la musica, i decibel e quant'altro, sì. Patatine, popcorn e quant'altro, inizia la prima canzone, bellissimo, mia moglie si alza, comincia a ballare, bla bla. Alla seconda canzone vedo che non esulta, non falla, guardo e stava dormendo alla seconda canzone.
5: Cioè si è sparato tutto nella prima.
0: Ha dato tutto sulla prima canzone. Del resto,
4: sulla prima canzone ha sparato tutto e alla seconda si è addormentata. Che a un certo punto ho detto ho preso paura perché

0: stiamo bene. Del resto la stanchezza, il fuso orario, il viaggio, l'emozione, tutta una serie di fattori. Certo, in prima fila Elton se vi vedeva la prendeva male forse. Grazie Stefano.
1: Beh, può capitare ovunque. Qui Salvatore, io mi sono fatto tutte e due, la veglia di Natale e la veglia di Pasqua, da Chierichetto, tutti da 30 anni in su. E sull'altare centrale
0: e dormiva.
1: Mi sono appisolato a Castrovilla di Cosenza.
0: Il parroco che diceva, il don che diceva.
1: E che vuoi che dici?

0: E che soddisfazione. Beh, un telegramma di Macron è arrivato proprio pochi istanti fa. Complimenti, Boussier, la migliore trasmissione delle relazioni dell'Elysée. Grazie,
1: Emmanuel,
0: presidente,
1: grazie.
0: Macron, grazie di cuore. Vabbè, a questo punto, che dire?
1: Che questa puntata è finita. Se volete,
0: senza un lamento, è finita.
1: Oddio, qualche lamento volendo.
0: Ma insomma, vabbè.
1: Rai Play Sound vi permetterà di riascoltarla questa e altre puntate.
0: Sì.
1: E diamo l'appuntamento a domani. A questo
0: domani.
1: Punto,
0: per una puntata peggiore di questa, probabilmente. Lo diciamo per onestà intellettuale. Voi passate una bella giornata, state bene, noi ci si tiene che voi stiate bene
1: e ci risentiamo domattina dalle 9 alle 10:30 sempre qui su Radio 2.
0: Abbracci sudaticci a voi tutti, a domani.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio, di nuovo una buona giornata. È in corso la prima prova scritta degli esami di maturità, quella di italiano 7. Le tracce, la nostra Paola Guarnieri si trova a Brindisi all'Istituto Tecnico Maiorana. Paola.
3: Brindisi, Istituto Maiorana, dove gli studenti sono naturalmente al lavoro da poco più di un'ora sulle sette, una delle sette tracce a disposizione, due analisi del testo, tre testi argomentativi e due temi di attualità, e una scelta naturalmente. Per la tipologia A, analisi del testo, il Ministero ha scelto la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese, è un brano in prosa tratto dai piaceri del siciliano, dello scrittore siciliano Vitaliano Brancati. Tipologia B, testo argomentativo, tre proposte molto diverse: il discorso di insediamento del presidente Saragat all'Assemblea Costituente 26 giugno 1946, un brano di Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue, dedicato alla scrittura scientifica e all'etica del giornalismo, il saggio del sociologo Frank Furedi sui confini contano, il senso delle frontiere generazionali, geografiche e morali. Tipologia C, attualità, due spunti sul presente, la riflessione sull'incanto e sulla meraviglia scientifica tratta dall'articolo Funziona a meraviglia di Wenche Usman e poi Alzarsi all'alba del giornalista italiano Mario Calabresi. Tre ore almeno per svolgere il brano, il tema, massimo sei. Tra poco vi racconteremo com'è andata. Da Brindisi a voi la linea.
2: Grazie Paola Guarnieri. E ci sono disagi in questi minuti alla circolazione dei treni, stavolta dovuti a sabotaggi.
4: Ritardi e disagi alle stazioni di Roma e Napoli, l'ennesimo sabotaggio ai danni delle infrastrutture ferroviarie si ripercuote a cascata anche su altri collegamenti. Circolazione rallentata sulla linea Napoli-Roma a causa di danni alla rete da parte di ignoti, in particolare un furto di cavi nei pressi di Tore e Piccilli vicino a Caserta. Trenitalia sta predisponendo collegamenti alternativi via Formia. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea. La situazione è già in lieve miglioramento, anche se nelle stazioni si sono registrati

0: di prima mattina, con voli cancellati e minuti di ritardo. Ieri, a causa di un guasto alla linea elettrica, si erano segnalate difficoltà per i viaggiatori sulla tratta Milano-Bologna, con ripercussione per turisti e pendolari.
1: Un viaggio non bello, 1:45 di ritardo.
2: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
0: Arianna Di Giorgio, GR2.
3: Le due sorelline minorenni scomparse sabato 6 giugno dalla comunità di Civitella Alfedene in Abruzzo sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni delle ragazze. I dispositivi risultano inattivi. Gli inquirenti stanno verificando il terzo numero di telefono nel tentativo di individuare eventuali agganci alle celle telefoniche e restringere il perimetro delle ricerche. Dall'estero, tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni dall'Ucraina, oltre 500 i voli cancellati o rimandati. Prima di lasciare il tavolo del G7 in Francia per tornare alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran. In dubbio la cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. Intanto anche da Teheran è arrivata la ratifica a distanza. Sarà Papa Leone a celebrare alle 16:30 a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini. Prosegue intanto l'omaggio alla Camera Ardente nel seminario romano minore. Ruini, figura di primo piano nella Chiesa degli ultimi decenni, è stato per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Siamo allo sport, mondiale di calcio, la vittoria della Colombia 3-1 sull'Uzbekistan di Cannavaro chiude la prima giornata della fase a gironi. Da stasera primi incroci da dentro fuori. Alle 18 Repubblica Ceca e Sudafrica, entrambe sconfitte all'esordio, cercano la vittoria per rimanere in corsa. Svizzera-Bosnia alle 21 e Canada-Qatar a mezzanotte, le gare dell'incertissimo gruppo B, 4 squadre tutte a un punto. Presentata la nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma intitolata Il dolce suono mi colpì, verso di Lucia di Lammermoor che invita a lasciarsi andare alla forza della musica. Un cartellone dai linguaggi diversi e ricco di star del canto lirico, bacchette di prestigio, grandi registri, da Marco Bellocchio a Mario Martone, da Robert Carsen a Pierluigi Pizzi.
4: 13 titoli d'opera, di cui 2 in forma di concerto, 7 balletti, 4 eventi speciali. Inaugurazione il 27 novembre con The Rake's Progress, capolavoro di Igor Stravinsky, che nella capitale mancava da 58 anni, per la regia del giovane Rafael Villalobos. Sul podio il maestro Michele Mariotti, un teatro che osa e non si accontenta di proposte scontate, sottolinea il sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone.
5: Noi andiamo fuori alla comfort zone perché abbracciamo 4 secoli di musica, da Gluck, di Ifigenia Intauride, a Nicola Sani con una nuova commissione di un'opera scritta per noi. La nostra offerta ha al centro la curiosità e la funzione del teatro.
4: In cartellone Lucia di Lammermoor di Donizetti, Andrea Chenier di Umberto Giordano, Il castello di Barba Blu di Béla Bartók, protagonista Anna Netrebko, I due Foscari e Il trovatore di Verdi. Tra le rarità, una Lady Macbeth del distretto di Dzenžsk di Shostakovich e Peter Pan di Bernstein con Luca Micheletti regista e interprete. Da non perdere la Cenerentola di Rossini nel luogo dove vide la luce 2 secoli fa, il Teatro Valle che torna a vivere dopo ben 16 anni e Il barbiere di Siviglia, protagonista Cecilia Bartoli che festeggia i 40 anni di carriera. Claudia Faiens, GR2.
3: L'informazione del GR2 torna alle 12:30. A tutti voi buon ascolto e buona giornata.
6: È arrivata l'estate, torna il Caterraduno. Dal 18 al 21 giugno il Caterraduno ti aspetta a Vicenza al Lumen Festival con 4 giornate di puro intrattenimento e musica, con il concerto dei Marlene Kunz e naturalmente l'appuntamento live con Sara Zambotti, Massimo Cirri e il loro inarrestabile Caterpillar. Caterraduno 2026 è solo su Rai Radio 2.
7: Buona mattinata a tutti, buona puntata di Radio 2 Social Club con Emma Stoccolma
8: e soprattutto con il nostro capitano Luca Barbarossa.
7: Che e quindi sei. Capitani si tratta oggi, perché oggi parliamo di grandi capitani, di un maestro. Qui siamo già con le finals di Torino, siamo in atmosfera tennistica.
8: What?
7: e quindi
8: the what?
7: E poi la Davis, si è parlato di Davis, il capitano, non sai chi è il capitano della Davis italiana?
8: Chi è il capitano?
7: È Filippo Volandri, non lo sapevi?
8: Ah certo, no, sì, lo sapevo. No.
7: Speriamo un giorno di averlo ospite, perché insomma è stato un grande campione anche lui. Si parla di tennis in
8: ma
7: questo...
8: di cinema?
7: Sì, in questo film meraviglioso di Andrea Di Stefano, interpretato da Francesco Favino, che è Il Maestro, un film assolutamente da non perdere.
8: Sono d'accordo.
7: E oggi verranno qua sia Andrea Di Stefano che Pierfrancesco Favino.
8: Da non perdere anche il nuovo album di Irene Grandi, Oro e Rosa, che uscirà a breve, ma ci sono già quattro brani che potete sentire. Oggi dal vivo sentiremo Irene Grandi e ci farà due regali, ben
7: la
8: due
7: straordinaria
8: regali.
7: Voce di Irene Grandi dal vivo. E poi per la letteratura Massimo Zamboni con il libro Pregate per Ea. Ea sarebbe per lei, insomma, no? È un,
8: ah,
7: è un termine
8: dialettale. Pensavo che mancasse una M.
7: No.
8: In mezzo, no, Ea.
7: Poi lei, lui ce lo dirà nel suo dialetto emiliano, perché è una storia, antica dell'Ottocento che riguarda proprio quelle zone che a lui sono familiari. E poi, il nostro
8: Saverio Raimondo con noi oggi in studio per la nostra gioia, potete immaginare proprio la nostra felicità.
7: Siamo entusiasti sempre di vederlo, è un figlio adottivo per noi. E prima di tutto inizia sempre la puntata con la musica dal vivo della Social Band e di Francis.
9: Good morning.

0: È quasi bullismo musicale il suo.
1: Cosa il band che bulli?
0: Infierisce sulla povera Emma Stoccolma che non riesce.
1: You make me feel.
0: Non è male sta versione, è bellissima.
1: Vabbè, ma è facile, lei c'ha gli strumenti sopra, nasconde un po' gli errori anche, capito?
0: Sì, è
1: i trucchi del mestiere.
0: Invece
1: ragazzi,
0: tu a cappella così.
1: È più difficile.
0: Saverio Raimondo.
2: Buongiorno, a proposito di errori.
0: Ah, pensavo peggio.
2: Della natura. Buongiorno.
0: Come sta?
2: Io tutto bene.
0: È sempre un piacere. Lei mi mette di buon umore.
2: La ringrazio,
0: sì,
2: faccio questo effetto.
0: Guardandola penso sempre di essere migliore di lei.
2: Esatto,
0: cioè, la televisione serve anche a questo, a mostrare il peggio, così uno si sente tutto sommato.
2: Esatto. Un genitore fa vedere a un figlio il sottoscritto e dice: vedi, se ce l'ha fatta lui, allora puoi farcela anche tu.
0: Anche con certi ministri mi succede.
2: Lo so.
0: Ma non lo possiamo dire, se no ci cacciano.
2: Non lo diciamo, piuttosto, anche se nessuno ha starnutito, salute. Oggi salute. Oh. Oggi salute, vi porto notizie dal fronte della salute, cioè sono arrivate le nuove linee guida contro la stitichezza cronica.
0: Arrivederci. Grazie,
2: affligge molte persone, lei no, infatti sta andando al bagno per dire quanto non è estetico, però altre persone.
0: Ma lei può parlare di stitichezza
1: a quest'ora
0: in un varietà musicale,
2: ragazzi,
0: dove oggi verrà Favino, Irene Grandi, parliamo di libri, di letteratura con
2: Zamboni. Parliamo
0: Zamboni
2: a quest'ora, proprio perché secondo i medici è a quest'ora che bisognerebbe, quindi nuove linee guida contro la stitichezza cronica. Gli esperti invitano ad un consumo giornaliero di kiwi, acqua minerale e magnesio. Attenzione però a non prenderli insieme o vi fanno l'effetto Mentos con la Coca-Cola e poi buttate il bagno. Quindi mi raccomando, kiwi, acqua minerale e magnesio però separatamente. Ok, queste linee guida sono state stilate dalla commissione multidisciplinare di esperti del King's College di Londra. Ok, ci siamo capiti. I quali hanno passato in rassegna ben 75 studi scientifici sul tema, studi che si sono letti mentre erano in bagno, quindi comunque sono testati. Ecco, al termine la commissione ha dichiarato: è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Poi hanno tirato l'acqua, quindi questo è l'effetto della ricerca. Gli esperti
0: Stiamo
2: che hanno dato
0: dei livelli veramente.
2: Gli esperti che hanno dato alle stampe queste linee guida invitano ovviamente ad applicare il loro protocollo e, se funziona, a usare le pagine del loro studio come carta igienica, riprova appunto del funzionamento.
0: Non mi guardi quando fa lei, guardi verso le telecamere, non guardi me, non
2: lo
0: cerchi
2: studio.
0: La complicità.
2: Lo studio in questione ha ribadito per l'ennesima volta l'importanza di assumere il giusto apporto di fibre. Attenzione, badate bene, ho detto fibre, non fibbie. Fibre, non fibbie, lo dico perché in passato sono stati stitici che hanno capito male, per andare in bagno si sono fatti prendere a cinghiate. No, non è fibbie, ma fibre.
0: Quella è una scusa.
2: Ma appunto, avete anche un. Allora, ricordiamo anche perché di che cosa stiamo parlando. Oggi mi sento un po' Michele Mirabella. Ricordiamo che per stitichezza cronica si intende chi va di corpo meno di 3 volte al giorno. Li distingui.
0: No, al giorno, come al giorno?
2: Alla settimana.
0: Ah, ecco.
2: Vabbè. Io ero per
0: 3 volte al giorno è il lavoro.
2: Citare qualche. Okay. Meno di 3 volte alla settimana. Li distingui dagli altri perché sulla loro tavoletta il WC ci sono spesso le ragnatele, appunto, perché del resto lo usano poco. Mentre invece la regolarità intestinale è molto importante. Secondo la scienza, sul proprio intestino ci si dovrebbe poter regolare l'orologio. Pensate, il meridiano di Greenwich, infatti, è in realtà un signore che va al bagno tutti i giorni sempre alla stessa ora.
0: Ma guarda,
2: dirti quanto è regolare. Il nostro intestino dovrebbe essere come un orologio che segna sempre l'ora esatta, con la differenza che quello che esce non deve essere un cucù. Ecco, questo lo dico a scanso di equivoci. Quindi mi raccomando, acqua, kiwi e magnesio, oppure fate qualche sciocchezza e vedrete che qualcuno che vi manda a cagare lo trovate. Quindi
0: ecco. Tipo noi.
1: Esatto.
0: Ecco.
2: Lì ti volevo.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: questa ragazza non sta ferma un attimo, anche quando si ferma, si prende una pausa tra un album e l'altro, fa 8000 cose, infatti
1: è iperattiva.
0: È iperattiva, ma è, insomma, è, lo fa con cognizione di causa perché fa sempre dei progetti bellissimi e noi ovviamente siamo felici quando viene a presentarli qua. In questo caso si tratta di un nuovo album di inediti, Oro e Rosa, è con noi Irene Grandi. Ciao Irene!
2: Ma ciao amici!
0: Bentornata!
3: Buongiorno!
0: Bentornata!
2: Grazie, grazie.
3: Scusaci,
2: mille.
3: Scusaci per quello che è successo prima in apertura con Saverio Raimondo.
2: Mia, ho detto, ma proprio oggi doveva arrivare queste comunicazioni urgenti.
1: Scienza.
0: Vuoi che lo sposti?
1: Sono rimovibile.
2: Sei rimovibile?
1: Sei rimovibile.
2: Dai, allora, sei bravo.
0: L'abbiamo avuto stamattina quest'album. Ce l'hai tenuto segreto fino alla fine.
2: Perché ancora non è neanche uscito, esce. Uscirà tra due giorni.
0: Ah, ecco, vedi.
2: Quindi siamo proprio in anteprima con questo lavoro, insomma, bello sentito, perché comunque appunto l'ho preparato in un paio di anni di lavoro, ho lavorato con tantissimi autori, con un produttore che ho ritrovato dopo un po' di anni, con un nuovo management, insomma tante novità.
0: Tutto nuovo, tutto nuovo.
2: Tutto nuovo.
0: È un momento di svolta della tua vita.
2: Si sono sempre a una svolta io, come mai? Amo le trasformazioni, quindi tra l'altro questo album Oro e Rosa è proprio il, diciamo che questi colori sono un po' proprio l'emblema della luce dell'aurora e del tramonto e quindi le luci della trasformazione dal buio alla luce, dalla luce al buio, come un po' anche a sottolineare la bellezza delle trasformazioni e anche a volte la difficoltà di trovare nella luce il buio e il buio nella luce, che è un po' secondo me una ricerca interessante, perché
0: segno certe cose perché certi passaggi mi sono un po' persi. Posso prendere appunti?
3: È una ragazza profonda.
0: Non sapevo che spiegavi oggi che senti, ma è vero. No, beh, non so perché mi veniva in mente quella scena del film di Nanni Moretti in cui vanno tutti in spiaggia a aspettare l'alba, ma ovviamente essendo occidente lì c'era il tramonto e quindi vengono attaccati alle spalle. Diciamo.
2: Succede anche ai migliori che non trovano la luce quando deve esserci.
0: Senti, va bene, però allora siccome tu ci hai tenuto nascosto il contenuto di quest'album, a parte il singolo che ovviamente lo abbiamo ascoltato, adesso ce lo fai ascoltare dal vivo.
2: Vi faccio ascoltare, ora inizierei con una canzone che è già uscita in realtà quest'estate, perché è una canzone un po' così con cui mi piace iniziare, si chiama Favole, è una canzone, non lo so, che ha una musica che ti arriva subito, che ti entra dentro, e allora ho pensato di iniziare oggi questa mattinata insieme con un po' di una carezza.
3: Ma che bello!
0: Grazie della carezza. Buona, noi ci lasciamo accarezzare molto volentieri da Irene Grandi, che incontra, ma oramai si conoscono bene, la Social Band, grazie, per farci ascoltare dal vivo Favole.

0: Ma questa canzone è una potenza, cioè è pazzesca.
1: E lei la potenza?
0: No, lei la canta in un modo assurdo. Ma, ma anche la, come proprio come è composta, c'ha un ritornello che già la seconda volta che lo canti lo cantiamo tutti, e poi c'ha uno special bellissimo.
2: Bellissimo, guarda, sono molto contenta di avere anche incontrato per la prima volta questi due autori nuovi, Daniele Coro e Martina Vinci, con cui ho collaborato per questa canzone. Quindi questo disco, come ti dicevo, un po' di vecchi amori, ritorni di amici autori e anche ragazzi nuovi da scoprire.
0: Posso dire, sei tu proprio nella tua essenza centrata in un modo pazzesco.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
0: Dice che la mattina non si può cantare, Irene Grandi.
2: Io sono la prima che lo dico e poi mi sbugiardo sempre.
0: E ti sbugiardi proprio di brutto, ma proprio di brutto, perché ci hai spettinato.
2: No, bellissimo, guarda, questa canzone la amo, ma proprio dal vivo mi sembra che prenda ancora più il volo, quindi ringrazio la mitica band di Radio 2 Social Club.
0: Oh, rimaniamo in ambito musicale, anche se presentiamo un libro, perché qui stiamo presentando uno dei padri del rock, del punk italiano, insomma, no?
1: Eh beh, sì, una persona molto importante, infatti voglio aiutarmi con la sua scheda perché non voglio sbagliare niente, come hai detto, uno dei padri del punk rock, cantautore, scrittore, chitarrista e principale compositore dei CCCP, quindi avete capito di chi stiamo parlando?
0: Poi dei CSI, insomma, voglio dire, una storia, una lunga storia fatta di cose belle.
1: Un uomo importante, un diciamolo. Uomo importante. Massimo Zamboni con noi alla Radio 2 Social Club.
0: Ciao Massimo.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Chissà oggi che cosa vi aspettate dopo queste.
0: Abbiamo
4: dopo
0: creato delle aspettative altissime, ma perché?
4: Anche in me.
0: Perché racconti una storia che queste aspettative se le merita, perché tu racconti una storia che parte da un inciampo, diciamo così, da un incontro ravvicinato con una lapide, con una pietra, dove trovi scritto cosa?
4: Beh, mi rendo conto che è la cosa più lontana da questo studio che possa esistere al mondo. Racconto l'inciampo in una pietra in mezzo a un bosco, su un crinale appenninico. Domenica Gebennini uccisa, pregate per Ea. L'ho presa come un invito a pregare, questo richiede la pietra, pregate per lei, c'è scritto Ea, è un latinismo ovviamente. È una storia di un paese microscopico del 1870 in provincia di Reggio Emilia, dove la storia si risolve subito, questo non è un giallo, sappiamo l'uccisore, sappiamo l'uccisa, non conosciamo il mondo. Io ho cercato di ricostruire questo mondo che poi allunga le sue radici e il suo lungo percorso anche fino a noi, non siamo così lontani da quelle modalità di vita, anche se sembra tutto così diverso.
0: Tante conquiste sono state fatte, ma ovviamente tu ti immergi in una realtà, in una collettività, in un piccolo centro e anche nella condizione femminile di quegli anni. Siamo a pochi anni dall'Unità d'Italia, che è del 1861, e siamo nel 1870 e viene fuori anche una condizione femminile.
4: Ma credo che sia poi una condizione umana più in generale, cioè questo non è un libro che parla di femminicidio, è un termine troppo di oggi. C'erano modalità e cognizioni diverse, l'ucciso poteva essere un uomo, poteva essere un animale. Sono comunità in cui si vive secondo regole, secondo codici, non secondo leggi. Qua c'è stato uno sconfinamento, un litigio banale tra parenti, è finito con l'uccisione di una donna, ma ripeto, il fatto che fosse donna era assolutamente casuale
0: in questo
4: caso. Sono posti duri di natura, duri e anche morbidi all'interno della loro collettività, purché si seguono quei codici.
1: Ma quanta ricerca hai fatto per scriverlo? Perché insomma hai dovuto mettere il naso dentro un sacco di carte processuali.
4: Beh, per i miei parametri ho messo anche poco, 2 anni. Di solito ci sono libri che impiego 7-8 anni a scrivere.
1: Sì, è vero.
4: Perché queste sono persone vissute, hanno dei discendenti, vivono ancora lì, non puoi essere sciocco. Cioè non puoi rubare loro una storia. Io l'ho raccontata solo perché io vengo da quel paese. 2 anni di ricerca in archivio di Stato, parlando in giro negli archivi parrocchiali, cercando di decifrare il latino illeggibile, l'italiano legale del 1870. È una fatica immane, però prima o poi riesci a capire che cosa sono quei segni sulla carta e capisci che c'è una logica e che contengono un mondo nel vero senso della parola.
0: Beh, è molto interessante questa storia e hai fatto bene a raccontarla. Da quant'è che ce l'avevi in canna, diciamo.
4: 10 anni, 10 o 12 anni, però ci sono state delle precedenze, quindi io penso sempre avanti di 10 o 12 anni, così sono sicuro di arrivarci e di allungarmi.
5: Puoi anticiparci cosa esce fra 10 anni?
4: Sì.
5: Sì?
0: Sì. Già lo sa, vedi.
4: Sì.
0: Già lo sa.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
0: Ma noi abbiamo una musica che invece tiene svegli, che non è assolutamente da pennica o da pennicanza, che è quella di Rene Grandi, che oggi presenta qui a Radio 2 Social Club il suo nuovo album. Stavo mettendo, cerco sempre dei punti di contatto tra gli ospiti, no? Pensavo alle passeggiate nei boschi nell'Appennino emiliano di Massimo Zamboni, e pensavo anche a questa bella copertina dell'album, perché
2: una passeggiata verso il sole, verso il tramonto, in un borgo, in un piccolo borgo dei dintorni di Firenze, che anche io ho cominciato a apprezzare i boschi, il fiume, la natura negli ultimi 15 anni e quindi mi ispira molto, e l'ho voluta mettere anche nella copertina, anche perché ho traslocato veramente da poco in questo paese. E
0: altro cambiamento.
2: Mi piaceva.
0: Prima si parlava dei tuoi cambiamenti, no?
2: Esatto, è stato veramente un anno trasformativo, pure la casa ho cambiato.
0: Tutto, guarda, hai cambiato, ti trovi bene, insomma, mi
2: molto, molto bene, sono entusiasta di questo cambiamento, poi insomma danno sempre un po' di adrenalina questi grandi cambiamenti, soprattutto una casa, no? Pensavo peggio, pensavo di finire tipo quasi all'ospedale e invece mi ha energizzato molto.
5: Quindi questa cosa
1: ci terrorizzano, scusami, con la cosa dei traslochi, dicendo che è un trauma ogni volta. Invece no, a volte uno c'ha proprio bisogno di cambiare tutto, no?
2: Anche secondo me, infatti, forse ci vuole forse il momento in cui sei pronto, hai voglia di un cambiamento. Allora, anche se è stato pesante in tournée tornare con gli scatoloni, in realtà poi mi dava anche una grande forza questo cambiamento, un grande voglia di vivere, di tornare a conoscere gente.
1: Ma quindi sei in mezzo al verde adesso, dalle finestre vedi tipo i boschi, i prati.
2: Senti, ha una casa che pare d'essere in India, perché io sono sopra il fiume.
0: Bello. Vedi, tu insegni yoga poi, no? Non fai yoga?
2: No, mi ha molto affascinato, faccio yoga, l'acqua, questo elemento che magari avevo vissuto meno, prima in città, poi la campagna, proprio le olive, la tipica campagna toscana, e il fiume invece ha tutt'altra energia ancora.
0: Beh, io già so che il prossimo disco che verrà qui a presentare ci porta l'olio prodotto da lei. Già me lo sento.
1: Guarda, magari.
0: Me lo sento. Un bel rosso toscano ed un po' d'olio di quelle parti. Va bene,
2: me lo segno.
0: Visto che Massimo Zamboni vede da qui a 10 anni, insomma, io vedo da qui
4: Miei 10 anni c'è anche l'olio, perché 2 anni fa ho piantato gli olivi. No?
0: Lo vedi?
4: Sto guardando.
5: Poi facciamo la degustazione. L'olio di Zamboni.
1: Cioè, tu hai piantato degli ulivi?
4: Ma io abito da 30 anni in montagna, in mezzo a un bosco, e quindi per complicarmi la vita ho gli animali, le pecore, le piante, l'orto, il castagneto, gli ulivi, il fieno, la legna, tutte quelle robe lì.
0: Ed è lì,
4: mezzo rimane.
0: È lì che scrivi?
4: Ma io scrivo in auto, scrivo al semaforo, scrivo in treno, scrivo dove riesco.
0: Scrivi a mano?
4: Scrivo con quello che ho, perché tanto non c'è mai tempo, no? I libri richiedono tempo, e quindi approfitto di ogni momento. Potrei anche andare lì a rifinire 2 capitolini che ho in mente perché bisogna approfittarne, e quindi cerco di approfittarne.
1: E questo dove l'hai scritto?
4: Questo l'ho scritto sulla corriera del tour dei CCCP, molto, mentre gli altri dormivano io ero lì che scrivevo. L'ho scritto, anche questo l'ho scritto dappertutto. Ci vogliono 2 anni, 3 anni per scrivere un libro, non puoi prenderti quel tempo per farlo, lo devi rubare.
5: C'era Groucho Marx che disse di aver scritto un libro aspettando che sua moglie si cambiasse, disse: se non si fosse mai cambiata non avrei mai scritto questo libro.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: eccoli qua.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Che bello,
1: che bello. Ah, che bello. Quante belle cose.
0: Quante belle cose. Che bel film che avete fatto.
1: Lui.
0: Uno dopo un altro.
1: Lui.
0: Certo, voglio dire.
1: No, beh, uno prima dell'altro è complicato. Allora facciamo uno dopo l'altro.
0: No, ne fa uno dopo l'altro di film belli. Anche L'ultima notte di amore era un film straordinario. Sempre. Certo. Avendo avuto a disposizione degli attori.
1: Ragazzi, c'è la crisi, non è che.
0: Ti sei dovuto accontentare di Favino, sì. Diciamo.
2: Esatto, no.
1: Questo ci abbiamo.
2: Io lo dico sempre: io scrivo, dirigo, lui interpreta, ma i film li facciamo assieme. È una cosa.
0: Sì. Ma scusa, quando hai fatto Bartali tu.
1: Sì.
0: Eri allenato parecchio con la bicicletta.
1: Sì, è inutile, so dove vuoi andare a parare. No, perché c'hai avuto questo passato da tennista. Perché sapete, no, che lui è molto bravo a giocare.
0: No,
1: a
0: molto bravo, no, se no non avrei fatto il cantante.
1: Beh, vabbè, però insomma. C'è gente che ti teme nei circoli. Sì.
3: Però spieghiamolo il film, perché voi andate dritti sul tennis, certo. Giustamente, però al tavolo c'è Massimo Zamboni, René Grandi e tutti i nostri ascoltatori forse non lo sanno.
0: Facciamo dire ad Andrea Di Stefano, anche perché questa è una sceneggiatura che era stata depositata già da qualche anno, che aspettava.
2: È stata scritta nel 2006, è una storia in qualche modo autobiografica, racconta di questo ragazzino che ero io, con un padre che era fermamente convinto che potesse diventare un campione di tennis. E la storia di quest'estate in cui mio padre prese tutti i soldi che avevamo messo da parte per andare in Sardegna, a questo villaggio turistico, e li investì su questo maestro di tennis per andare a fare il circuito nazionale. È la storia di quest'estate, di questo incontro con questo qui, con i soldi che avevamo, riuscì solamente a trovare questo maestro che era una sorta di viver, pirata, divertentissimo, irresistibile, ma anche con un lato anche più malinconico e doloroso, e che in qualche modo mi ha cambiato la vita, perché nelle difficoltà un giorno mi disse: se domani perdi non ti devi preoccupare, perché noi ci verrà sempre da ridere, vinci o perdi ci verrà sempre.
0: Ti pare poco come insegnamento?
1: Sì. Io nel 2006 avrei dovuto fare il bambino. È andata avanti così, e allora
0: è andata così.
1: Io la voletta la prima volta dovevo fare il bambino, sì. Che invece lo fa
3: è bravissimo
1: Tiziano Menichelli,
0: che è bravissimo,
3: è una cosa
0: lui.
3: Proprio non riesce a togliere lo sguardo.
1: Sì è bravissimo, e abbiamo costruito una coppia, diciamo, molto molto molto unita.
0: E tu fai questo maestro che è un ex campione, che proprio non è arrivato ai massimi livelli, ma comunque
1: agli ottavi fuori Italia. Tu ci sei arrivato?
0: Mai.
1: E allora come te permetti?
0: No. Magari fossi arrivato io. Però insomma poi non è riuscito a fare il grande salto,
1: no.
0: Ed è un uomo con delle ferite che non si sono cicatrizzate mai.
1: No, ma è anche un uomo che quando c'aveva una ferita poi l'ha messa da parte, non l'ha guardata, non l'ha osservata. Poi c'è anche una cosa interessante, secondo me, cioè probabilmente è uno che ha avuto paura di vincere. Noi perdiamo sempre il fatto che c'è paura di perdere, invece insomma di fronte alla vittoria non tutti sono capaci a gestire questa cosa qui. E la mia sensazione è che sia uno che tutte le volte che stava lì per vincere qualcosa si sia sfilato in qualche modo, magari dando colpa ad altro, e non sia mai riuscito fino in fondo a prendersi la responsabilità anche di poter essere un vincente. Non so se tu hai presente che cosa vuol dire questa.
0: Non so, io perché non ho mai perso.
1: Quindi vedi,
0: no,
1: tu ce l'hai nel DNA questa cosa.
0: Non so, ma lasciamo, non siamo qui per parlare di me, siamo per parlare.
1: Ma secondo me un po' tu mi hai chiamato dicendo: vieni a parlare di questa storia che mi riguarda.
0: Ciao, come sto? Sai quel...
3: come sto?
0: Ciao,
3: esatto.
0: Come sto? Senti, no, ma parliamo della tua capigliatura, perché mi piace molto quando fai il piacione dentro, perché poi
1: grazie.
0: Tu sei uno che sì, beh, un po' devastato interiormente, però
1: dici il personaggio. No, per sapere.
0: No, tu no, ci mancherebbe. Tu sei un uomo.
1: No, devastato interiormente.
0: Dai,
1: no.
3: Come tutti.
0: Sei un uomo finito. No, finito nel senso
1: fatto. Più volevi dire.
0: Ma bravo,
1: ecco,
0: fatto.
1: Interromperei qui perché andiamo oltre.
0: No, mi piace molto. Chi ha deciso la capigliatura, per esempio? Andrea?
2: Sì, volevo dargli una cosa un po' anche abbiamo scelto assieme, nel senso che era una maschera che in qualche modo portava appresso un look un po' posticcio anni 70 nell'89, cioè che in qualche modo vivesse ancora i tempi eroici quando era un grande giocatore. che però quelle tute erano un po' più lise, i capelli stavano un po' meno bene, infatti gli abbiamo messo questa sorta di, si è fatto crescere i capelli, un mullet, taglio fanatico,
1: che andava molto 20 anni prima, però ecco. No, perché è uno,
3: anche oggi però
1: è tornato,
3: è molto
1: sì,
3: tornato,
1: sì. Non è merito mio, però è tornato.
3: Anche quegli outfit io qualcosa terrei dal film,
1: ma è qualche cosa è rimasto, devo dire.
3: Meno male.
1: Però beh sì, beh, è, quando dicevo un uomo che comunque leva le ferite, è anche uno convinto di averci ancora 20 anni, secondo me, e poi qualche cosa che incontra gli dimostra ogni volta che non è così. Però è un uomo che vive di espedienti, che morde la vita, che pensa alla curva successiva e non che nel frattempo ha perso una ruota.
0: E come specchio a questo ragazzino che lui deve allenare, gli deve far fare appunto il grande salto da un campioncino, diciamo così, regionale, locale, lo deve far diventare uno che può competere a livelli nazionali. Questo bambino è massacrato dalle aspettative del padre, perché è il padre lo ha convinto che ce la farà e che è un campione in divenire, e lui fa una gran fatica, perché invece poi si deve confrontare con ragazzi che giocano forte, che giocano meglio di noi. E questo nello sport, nella vita, accade spesso. Questa generazione, tu parli degli anni 80 nel film, ma questa generazione, l'ultima generazione, la generazione Z, sente molto il peso delle aspettative dei genitori, e nello sport si vedono cose. Io indico sempre te, perché
1: dici tanto, stai qua,
0: capito? No, però è vera questa cosa, succedono cose allucinanti intorno allo sport giovanile, genitori che si picchiano sugli spalti, ora questo magari
1: o
0: più
1: che picchiano l'arbitro,
0: o che picchiano l'allenatore perché non ha fatto entrare in campo il figlio durante la partita di calcio e via dicendo. Quindi questo è anche un altro tema del film molto importante, che questo così giovane interpreta in modo magistrale.
2: Sì, io credo che quelli erano anni in cui ci si poteva ancora perdere, nel senso che loro riescono a mentire ai genitori, perché i genitori non potevano andare come oggi a controllare su Instagram se i tornei, se uno vince o perde. Oggi penso che i ragazzi sono molto più controllati, e grazie ai social media o per colpa dei social media sono sempre confrontati a delle persone che si raccontano in modo eroico. Forse oggi è anche accentuata questa cosa. Io penso che il bello di questa storia è che questo è un vero viaggio, è un road movie, è la strana coppia, sono due persone che sono diverse, non si devono piacere, sono costretti in uno spazio piccolo, a dormire in un letto matrimoniale, in una pensione di quarta, a condividere una macchina, e lì devono trovare cose da dirsi, e pian piano però due sconfitti, guardandosi negli occhi, fanno una vittoria su un terreno che è più complicato di quello del tennis, che è quello della vita. Io volevo appunto arrivare al fine del film che ci fosse una sorta di feel good movie, no? Come quelli che piacciono tanto a mia madre, dove si ride.
0: Ci piacciono pure a noi, Andrea.
2: Molto.
0: Ci piacciono
2: parecchio
0: pure a noi, ci piacciono tanto.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: 2-2.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
11: Oh, sei scemo.
10: Altre invece ci portano dritto al cuore.
12: Io sto bene solo se sto con lei.
10: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
13: Ti ricordi quando mi chiama mio amore?
10: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
12: Oh! Bestiale.
10: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: del social club. Ho detto tutto e mo vado via.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
2: È il momento di accogliere in studio un divulgatore. Lui spiega, come vi dicevo all'inizio della puntata, benissimo delle cose veramente tanto complicate. Pensate che io sono ancora che giro fa la luna intorno alla terra, che gira intorno al sole, insomma ancora faccio fatica a capire queste cose. Lui però è bravissimo a raccontarcele e ci ha portato, come vi dicevo, anche delle sorprese, dei regali. Adrian Fartade in studio con noi.
3: Ciao Adrian, benvenuto a Radio 2 Social Club.
2: Diciamolo bene, divulgatore scientifico di astronomia ed esplorazione spaziale.
3: Sì, tutto quello che riguarda il nostro vivere su un pianeta è quello che rimane dell'intero universo.
4: Caspita.
3: È un bel po', sì.
2: Che parecchia roba, come ci entra tutta sta roba nel tuo cervello? È molto difficile.
3: Ma in realtà, guarda, la cosa più bella è che è molto entusiasmante. È facile scordarsi di essere su un pianeta quando alla fine vai avanti con la vita di tutti i giorni. Però pensa a questo, l'atmosfera è talmente sottile che hai il 99% di tutta la massa dell'atmosfera in solo 30 km. Per cui c'è una sottilissima striscia sulla Terra e sopra hai semplicemente sempre meno fino allo spazio e il resto dell'universo. Quindi noi siamo vivi per una sottilissima fascia su una piccola...
4: Quindi anche molto fragile.
3: È molto fragile, sì, ma d'altra parte anche noi, quindi.
4: E noi come Dario Cassini facciamo del nostro peggio per, diciamo, intaccare questa fragilità, o mi sbaglio?
3: Beh, sì, ahimè, ma siamo anche una specie molto giovane e quindi abbiamo ancora modo e tempo per imparare. Quello che stiamo vivendo ora è di gran lunga, credo, uno dei momenti più trasformativi e importanti per noi, e col fatto che andiamo nello spazio potrebbe essere anche la prima volta in cui riusciamo a renderci conto che le cose che diamo per scontato qui non sono così scontate.
2: Però noi andiamo nello spazio, ma ci lasciamo anche parecchia spazzatura, mi sembra di capire.
3: Sì, come spesso capita quando inizi a fare qualcosa di nuovo, diciamo che al momento stiamo dando, sì, del nostro meglio per alcuni aspetti, anche del nostro peggio, e sì, siamo molto adolescenti come specie. È un po' come le prime volte che vai fuori casa dai genitori. Fino a quel punto avevi tutto già fatto dai genitori e poi scopri che non è tutto così scontato, no? E quindi in questo senso i nostri genitori erano il pianeta, l'atmosfera, la natura che ci forniva acqua, aria, tutto veniva riciclato. Se dimenticavi qualcosa fuori, aspetti un po', la natura ci pensa a trovare un modo per riciclare.
2: Ma quindi i nostri nonni sono i dinosauri? I bisnoni.
3: Vai, i dinosauri sono ancora qui. L'unica parte del gruppo dei dinosauri che è sopravvissuta sono gli uccelli. Per cui, sai, se avete mai visto un piccione che vi guarda strano è perché si ricorda che un tempo i dinosauri regnavano.
4: Sì, in effetti i piccioni
2: ti guardano male.
4: Beh, guardano un po' storto.
2: Anche i gabbiani ho notato. Hai un problema con i dinosauri, forse ti devi far perdonare qualcosa.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Io so che Adrian ci ha portato addirittura dallo spazio, perché lui viaggia, poi non è che è solo divulgatore.
1: Quando sei tornato?
0: Lui ha la sua astronave privata, insomma, no?
2: Come... Beh, no. Viaggio come tutti in questa cosa di ciccia e ossa su un pianeta. Quindi,
0: no, sì. Però so che ci hai portato un pezzo di luna.
2: Ho portato, sì, un
1: attenzione,
2: piccolo meteorite.
0: Vedi, quando uno dice non chiedo mica la luna, invece lui...
2: E invece?
0: Gliel'abbiamo chiesta.
1: Niente proprio di meno, eh?
0: Niente qui... po' di meno, si dice.
2: Ecco qua, questo è un frammento della luna. Questi bianchi sono tutti cristalli di vari tipi che si sono formati mentre la luna si raffreddava. Quella viene da una goccia di lava, da un vulcano.
1: Quella rossa che si vede in mezzo.
2: Sì. In realtà la luna è abbastanza scura, riflette in media solo 12% della luce indietro. Noi siamo abituati a vederla con uno sfondo molto molto scuro, notturno, e quindi la immaginiamo molto più luminosa. Però questo è per esempio un frammento della superficie lunare.
0: Ma lo sai che è anche un banco da cucina bellissimo? Cioè, questo
1: sì, costa anche poco.
0: La cucina. Ma una cosa ti chiedo, ma sì, io la luna la vedo sempre bianca da anni.
1: Come quello diceva.
2: Non è che è nera, è che i nostri occhi si adattano alla luminosità in base a quello che è il cielo, quindi la vediamo molto molto luminosa perché appunto il cielo è molto scuro, no? E quindi quella luce che riflette sopra ce la fa apparire molto più bianca. Ma sì, no,
0: ma
2: in realtà...
0: Ma come l'hai avuta? Cioè,
2: sono scambi tra aste, musei... Sulla Terra questo non viene dalle missioni Apollo, questa viene da un asteroide che ha colpito la Luna e ha lanciato alcuni frammenti.
1: A differenza del pezzo di luna che c'è invece al Vaticano, nei musei vaticani c'è un frammento piccolissimo di luna, infatti gli ho chiesto come fai ad averlo più grande di loro.
0: Del Vaticano,
1: è perché quello è proprio un pezzo di...

0: molto più violenta in cui un asteroide colpisce la Luna e le lancia via, cambia un po' la composizione. Ovviamente se prendiamo te e ti lanciamo nello spazio, un po' la tua composizione cambierà per...
1: Ma proviamo subito!
2: Si potesse evitare. Quindi, ma come fai a essere sicuro che non è il pezzo dell'asteroide ed è un pezzo di Luna? Come si può...
0: Ottima domanda.
2: Visto che c'è stato un incidente, sai?
0: Tutte le cose nel Sistema Solare sono nate dalla stessa nebulosa, che immagino un'enorme ciambella intorno al Sole, no? E quindi gli ingredienti erano gli stessi in partenza, solo che l'attività del Sole ha fatto un po' come una specie di selezione settaccio. Immagina, le cose più leggere, più vicino al Sole, non se la cavavano molto, no? Quindi più ghiacci, più lontano. Quindi noi nel Sistema Solare abbiamo i stessi ingredienti ma in quantità diverse in base alla loro storia. Se ti faccio assaggiare una torta al limone con del cioccolato sopra o una torta al cioccolato con del limone sopra, gli ingredienti sono gli stessi ma cambia molto il gusto. E quindi noi abbiamo inventato dei strumenti che ci permettono di assaggiare chimicamente, diciamo, isotopi, come vengono chiamati, di varie rocce del Sistema Solare e poi vedere da dove viene e poi distinguere se viene da Marte o la Luna o la Terra o Venere.
2: Tu da dove vieni?
1: Io sono un alieno.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Social Club, ci stiamo facendo una chiacchierata con Adriano Fartali. Devo dire, molto interessante quello che ci dice anche fuori onda. Continueremo a parlare con lui, e perché io voglio sapere cosa ne pensa degli alieni, ad esempio, come ti dicevo prima, se già ci sono stati.
1: Salutano sempre, posso
0: salutano
1: dire,
0: sempre
1: le personcine a modo, gli alieni.
0: Quindi li riconosci,
1: no,
0: per
1: noi.
0: Quello. Esatto, li riconosci per quello. La prossima missione, insomma, dobbiamo ancora parlare di un sacco di cose, ma dobbiamo anche accogliere in studio una ragazza che ha scritto un libro che invece parla dell'esatto opposto, secondo me.
1: È una scrittrice.
0: Una scrittrice,
1: affermata,
0: cioè,
1: che ha fatto tanti
0: anche
1: libri.
0: Una ragazza, sei una ragazza.
1: Sì, anche una ragazza, perché è giovane.
0: Molto giovane per questo.
1: Una scrittrice. Cioè, adesso se tu vedi, questo è sessismo secondo me, perché se tu avessi presentato uno scrittore uomo, avresti detto adesso uno scrittore, non avresti
0: no, io avrei detto un ragazzo.
1: È un po' sessista secondo me.

0: Andiamo avanti, andiamo avanti.
1: comunque un essere umano che ha scritto un libro che parla dell'opposto di quello che ci sta raccontando Adrian, in realtà, perché da che pensiamo all'universo come una cosa enorme, invece qua si parla di una piccola comunità, giusto? La Volta Giusta, edito da Feltrinelli, in studio con noi Lorenza Gentile.
0: Eccola Lorenza.
2: Sì, buongiorno.
1: Sei un bellissimo essere umano, molto giovane.
2: Non un alieno.
0: Dal macrocosmo al microcosmo passiamo.
2: Esatto.
0: Passiamo dal sistema solare, dalle galassie, invece passiamo a un piccolissimo centro di quanti abitanti?
2: Nella realtà sono in 4, noi ne ho messi 15 per renderlo più credibile.
1: Se no il libro
0: finiva presto, finiva troppo tempo.
1: 4 persone.
2: A parte la realtà supera l'immaginazione.
0: Perché
2: sì,
0: questa è una sorta di, insomma, un cambio di vita, una sorta, quello che una volta si diceva il piano B, no? Perché adesso c'è tanta gente che poi, anche giovani, soprattutto giovani, che vogliono cambiare radicalmente vita.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: E vogliono riappropriarsi del tempo, vogliono riappropriarsi dei contatti umani, e che quindi invece di fare la scelta che uno da un giovane si aspetterebbe, cioè quello di stare nelle grandi città, di stare in mezzo, di avere scambi di tutti i tipi, culturali, umani, affettivi e tutto quanto, invece scelgono una vita completamente diversa.
2: Sì, proprio la ricerca dei rapporti umani. Spesso nelle grandi città non ci siamo mai sentiti così soli, mentre il ritorno a un qualcosa che però è nostro, che veramente nasce da noi, potrebbe essere un punto di svolta in questo senso. Io noto che la mia generazione, ma non solo, sempre di più si sta prendendo la libertà di scegliere. Di scegliere, ma perché? Perché il futuro è fragile, il presente è tutto ciò che abbiamo. A un certo punto ci stiamo rendendo conto che allora a questo punto facciamola valere la nostra vita, e non è così diverso in realtà dal discorso più ampio, perché in realtà è strettamente collegato. Cioè noi siamo qua, abbiamo una vita, è fragile, non sappiamo quanto durerà, allora facciamola valere. È da questo che è nato il mio romanzo.
0: Quindi la protagonista del tuo libro a un certo punto incontra un altro ragazzo, una ragazza incontra un ragazzo, com'era la canzone?
1: Un ragazzo incontra una ragazza.
0: Un ragazzo incontra una ragazza e hanno questo progetto in comune, no? Di andare, sì, a gestire una locanda in un paesino di montagna minuscolo.
2: Sì, sì, è l'ennesimo ragazzo, è l'ennesimo, è il quarto quinto. È il quarto quinto a cui Lucilla, la protagonista, affida la propria vita. Ma questa è la volta giusta.
0: È la volta giusta.
2: Quindi con Enrico vincono un bando per risollevare la locanda, l'unica locanda della valle, siamo sulle Alpi Marittime, in questo piccolo borgo. Enrico è in ritardo, molto in ritardo. Quindi lei si troverà a confrontarsi con la vita da sola per la prima volta. Sembra una tragedia, invece forse è proprio.
0: E invece a volte è meglio, a volte da soli.
1: Ti sta bene, no, certo, non si sta male da soli.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
1: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: 2-2.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Adesso è il momento della musica dal vivo. Sono così felice di avere in studio Matteo Bocelli per tanti motivi, ma soprattutto per la sua bravura. Prima qua in via Asiago, insomma, nei corridoi si sentiva lui che si stava scaldando la voce, perché qua da noi
2: tremavano i muri.
1: Certo, con quel cognome facile però, eh. E qua da noi canta dal vivo La mia storia tra le dita.
2: Matteo Bocelli, in occasione dell'uscita del suo album Falling in Love, uscito in tutto il mondo, e del suo tour mondiale, approda a Radio 2 Social Club con questa canzone straordinaria di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, dal vivo.

0: Matteo Bocelli a Radio 2 Social Club dal vivo. Prendi il microfono, Matteo, e raggiungici qui al tavolo.
1: Anche se io la rifarei, eh.
0: Perché?
1: No, perché io la vorrei risentire
0: tu
1: subito.
0: Non, tu non hai, Matteo, tu non hai idea delle note che ha preso Emma mentre che prego. Vieni accanto a Emma, accanto a Emma.
1: Vabbè, perché
0: facciamo, sì, facciamo quelli alti da questa parte.
1: Ah, vabbè, quindi Adrian.
0: Senti, no, tu non hai idea delle note che ha preso Emma mentre tu cantavi. Me le diceva proprio all'orecchio, me le gridava nell'orecchio.
2: Allora bisogna ripeterle. Cantarle insieme di nuovo?
1: No, sì. No, forse non è il caso. Guarda,
0: tu non
1: lui
0: sai
1: non
0: cosa
1: sa, lui non sa che.
0: Senti,
1: carino.
0: Bentornato, ci fa sempre piacere.
2: Grazie, grazie, grazie.
0: Tu hai un sorriso che veramente mette di buon umore, al di là della voce che è bellissima, lo sappiamo, cioè insomma. Devo dire, pur essendo figlio di un impiegato del catasto, hai maturato questa passione per la musica, non si sa come sei l'unico in casa.
2: Come sia stato poi l'unico?
0: Sì.
2: Cioè, nel babbo, nella sorella, niente.
0: Genitori
2: nessuno,
0: stonati.
2: Nessuno.
0: Lo so. Succede? Succede.
1: La leggenda narra che lui, quando è venuto al mondo, aveva già la nota giusta, praticamente. Sì. Se ne sono accorti subito.
2: La nonna. Mi ha visto spalancare la bocchetta, ti è nato un altro tenore.
0: Sì. Lui c'aveva la nonna di Beethoven. No, l'ha visto giù, stamattina ci siamo messi a cantare la Tosca le prove.
1: Contro di lui?
0: No.
2: Anche io ho fatto finta però.
0: Qualche tono sotto stavamo qualche tono sotto, perché sennò ci si sfondava la voce di primo mattino.
1: No, io però gli voglio fare una domanda a Matteo, cioè quando si nasce con questa voce qua, bisogna studiare anche, sei uno che deve studiare o tu vai così perché tanto la voce ce l'hai e ce l'avrai sempre?
2: No, lo studio secondo me è sempre fondamentale, nel senso che ti aiuta innanzitutto a preservare la voce, perché quando non si canta correttamente comunque si rischia di fare dei danni alle corde vocali, però al di là di questo c'è da dire che alla fine quello che conta di più è sicuramente il talento, speriamo di
0: La voce lo assiste a New York, a Los Angeles, a Londra, va in tutto il mondo,
1: anche
0: cioè non è una tournée, è un'orbita questa qua, Adrian, non è una tournée, è una cosa pazzesca. Però io voglio dire una data importante che tu farai nel 2026 in Italia.
2: La più importante.
0: La più importante perché c'è l'odore di casa, il 21 di luglio del 2026 e sarai al Teatro del Silenzio di Laiatico in provincia di Pisa, quindi insomma una cosa proprio un ritorno back home, diciamo, dopo un giro pazzesco veramente.
2: Sì, Laiatico è casa, il Teatro del Silenzio è un luogo speciale, oramai credo che l'anno scorso fosse il 20° anniversario e è stata la mia prima edizione l'anno scorso, quindi di fatto torno per la seconda volta, però è un luogo speciale perché naturalmente è casa, è dove naturalmente mi segue la famiglia e mi seguono gli amici, quindi c'è sempre un po' più di tensione, no, durante lo spettacolo.
0: Che tensione? Lui ha cantato davanti a tutti, davanti al Papa Francesco, Papa Leone.
2: È così.
0: Jeff Bezos al matrimonio, dove sei stato ovunque, Casa Bianca.
1: Social Club.
0: Ha mai cantato in trattoria club, così con gli amici, osteria numero 1000, così? No, l'ho fatto. Beh, è successo anche questo,
2: sì,
0: va bene.
2: Sì, sì.
0: Però va bene, sei abituato a grandi palcosceni?
1: Sì.
0: Brava.
1: Scusa.
0: È difficile.
1: Ti frequento anch'io, sai com'è.
0: È difficile.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Matteo Bocelli, la sua voce fantastica, meravigliosa, sempre, sempre bravissimo. Ma quando ha stonato? Come fai poi tu a renderti conto se una persona non è stona possibile. E non è proprio il
1: ma
0: caso
1: stonato?
0: Di
1: stonato? Cioè tipo capite, è una cosa che può capitare.
2: Manco arcidofono stona, adesso, capito?
1: Ma no, scherzo, cioè ti può capitare di stonare?
0: Sì, una volta sì, sul trattore, ma una volta proprio perché c'erano molte vibrazioni e quindi non gli è uscita la nota piena, diciamo così. Ma figurati se stona.
1: Beato lui, veramente.
0: Noi non la siamo. Com'è? Bravissimo. No, falla così a cappella.

0: caduti giù.
1: La rifà Ema, senti Matteo,
2: no,
1: senti.
2: No, no.
1: Vai, fai un attimo.
2: No, davanti a lui.
1: Dai, un pezzettino.
2: No,
1: dai,
2: sono le ascelle. No, non posso fare. Come? Mi vergogno.
1: Che fai come Giulia Vecchio quando fa Milli Carlucci.
2: Ascelle, ascelle, ascelle.
1: Oh, Dario voleva ringraziare addirittura Radio 2.
3: Beh, allora, io sono stato una voce di Radio 2 a lungo e uno dei grossi pentimenti di essere andato via in campagna è che non posso parcheggiare tutti i giorni qua. Quando mio figlio mi manderà a quel paese, spero di poter tornare qui, perché è una cosa, come vedi, che mi commuove. C'ho sempre un'accoglienza incredibile qui. Sembra
1: vero,
3: sempre
1: vero.
3: Che il
1: figlio ti si vuole bene, caro Dario.
3: Grazie
1: qui,
3: a
1: Dario.
3: Tutti, soprattutto a te, ma che figlio. Sei uno di quelli che sei sempre giovane, forever young.
1: Sempre forever young.
3: Mica c'hai i problemi che c'ha lui, che tra l'aspetto fisico, il trattore, il vino e la voce,
1: lo so,
3: farà fatica a trovare compagnia.
1: Sì. Lo so.
3: Ma io ho dei numeri vecchi, degli anni 90. Se sono ancora vive, te le passo.
1: Senti Adrian, tu sei un grande divulgatore, nel senso che hai un seguito su tutti i social che è spaventoso, ma di centinaia e centinaia di migliaia di persone. Questo vuol dire che c'è un interesse per le materie che tu spieghi, divulghi, no?
4: Sì, penso che alla fine in generale la scienza possa essere qualcosa che sulla superficie può intimorire le persone. Credo che un po' sia come molta musica classica, magari può sembrare spaventosa, no? Per qualcuno che non se ne è mai approcciato in modo senza timore. Quindi quando magari vai effettivamente a un concerto e inizi a sentire senza tutto il timore, scopri che ci sono un sacco di cose che ti piacevano. Quindi non solo perché non sai leggere uno spartito non significa in automatico che non puoi emozionarti e piangere, ridere. E quindi ovviamente se poi scopri altre cose di come funziona dietro, ti godi cose che all'inizio non avresti mai visto.
1: Una cosa semplice che tu spieghi, sì, per farla capire a noi, sì, sì, ai profani, è la presenza dell'uomo sulla terra. Cioè in termini, in un calendario, diciamo, di un anno.
4: Sì.
1: Ecco, se... no, perché questo ridimensiona anche, siccome ogni tanto c'è qualcuno che si dà un po' di aria, invece ci ridimensiona un po'. Come funziona la storia?
4: Ma perché noi facciamo come umani molta fatica con numeri molto grandi, no? Quindi se iniziamo a pensare a anni fa, ok, ma milioni di anni fa o miliardi? Un milione di secondi fa era 11,5 giorni fa. Un miliardo di secondi fa era 32 anni fa. Quindi tra milione e miliardo c'è un divario molto grande. Ora, per capire meglio le cose, se le mettiamo su un calendario in cui mettiamo l'inizio della Terra, la nascita della Terra, il primo gennaio, e ora, il Capodanno, la vita ha avuto inizio a marzo, la fotosintesi inizia verso giugno e i dinosauri compaiono il 12 dicembre. Cioè, noi nella testa immaginiamo che sì, è nata la vita, poi sono arrivati i pesci, poi tada, i dinosauri. No, da marzo fino a dicembre niente dinosauri, sono tutte le altre creature che noi, la maggior parte, non vediamo mai giocattoli o rappresentati, no? E il 12 dicembre compaiono i dinosauri, il 26 dicembre sono già scomparsi. E noi siamo comparsi intorno alle 23, 50, 59 e 33 secondi. Prima di Capodanno.
2: Quindi noi andiamo,
4: sì, quello. Tutta la storia dell'umanità.
1: Arriviamo proprio per il brindisi, diciamo.
4: Esatto.
1: Così, ecco.
4: E arriviamo e diciamo, è palesemente tutto per noi. Quindi,
1: e lì c'è Matteo Bocelli che ci ha prodotto il vino buono e noi brindiamo col vino di famiglia Bocelli. No, veramente, no, è molto interessante e rendi semplici appunto anche argomenti che un po' possono spaventare.
5: Ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Andiamo sul palco di Radio 2 Social Club.
2: Perché c'è un alieno.
1: Sì, c'è un'aliena, eccola qua.
2: Eccola qua.
1: Francis, la marziana.

0: Francis e la Social Band. Non so come fa a sapere tutte ste canzoni, veramente, come fanno. Voglio ringraziare Dario Cassini, Lorenza Gentile, Adrian Fartade e Matteo Bocelli, che poi sarà, come abbiamo ricordato più volte, il 21 luglio qui, e nel 26 ovviamente all'Aiatico, al Teatro del Silenzio. Grazie davvero per le emozioni che ci hai regalato. Da Radio 2 Social
1: grazie
0: Club è tutto.
1: Grazie Luca Barbarossa, a domani, amore.
0: Grazie a Eva Socolma.
1: Grazie.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: 2-2.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: 2-2.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: 2-2.
7: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

0: Generazione Radio 2.
1: Generazione Radio 2, siamo tornati. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, giovedì 18 giugno. Siamo oggi qui. È una giornata importante.
2: Beh,
1: perché,
2: sì, per
1: professore?
2: Per tante generazioni, perché oggi è un momento importante, perché insomma c'è la famosa prova scritta della maturità per tanti studenti. Cara Nicole, tu hai sicuramente un ricordo più fresco del nostro, di tutti noi che siamo qui.
1: Io ricordo molto fresco.
2: Sei esente.
1: Perché mi sono diplomata, pensa tu, nel 2020 ed è stato l'anno del Covid, quindi la maturità senza scritto.
2: Ne parliamo. Adesso partiamo subito però chiaramente con questo bellissimo argomento e partiamo subito con la musica, cara Nicola.
1: Sì, J-Ax con I-P-I-A-Yo.

0: J-Ax, Yipiaio, Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, siamo con voi dalle 12 alle 13.30, oggi
1: ebbene
0: giovedì.
1: Sì, esatto, anche oggi.
0: Cominciano gli iscritti della maturità.
1: Oh, esatto, oggi giornate, una serie di giornate, diciamo, di ricorrenze in questa stessa giornata, perché parleremo anche della gastronomia sostenibile, sì. Appunto, che ricorre proprio oggi come giornata. Appunto, le prove, non possiamo non parlarne, caro Nico, non possiamo
0: anche
1: parlare delle prove.
0: Sei il professore, quindi non
1: esatto.
0: Si può.
1: E abbiamo soprattutto una testimonianza della generazione Z, come te, che è una generazione che ha vissuto le prove in modo molto particolare, l'hai detto prima. Cioè, voi avete fatto solo, tra l'altro, gli orali.
0: Un maxi orale.
1: Sì, quindi niente scritto, chiaramente per le restrizioni dovute al Covid. E certo, siamo stati un po' chiaramente obbligati a comportarci in un certo modo. Certo, lo scrivere, ne parlavamo anche ieri con il dottor Brogna, sì. L'importanza anche della scrittura. Ecco, è stato un momento emergenziale. Non dimentichiamo però cosa significhi scrivere. Immagino, ecco, il diario un po' accomunato tutte le generazioni. Non so se anche tu lo facevi, la tua generazione.
0: Non ci si proprio, scambiava... anche se però il journaling è tornato
1: sì,
0: di moda.
1: Si
0: chiama così, journaling, diciamo una parola in trend,
1: esatto, fare
0: su TikTok, sulle varie piattaforme, scrivere i propri pensieri,
1: okay.
0: I propri pensieri, sì. La mattina soprattutto, magari i cosiddetti puntini rossi da fare durante il giorno, no?
1: Sì, anche sulle note del telefono,
0: anche
1: per esempio.
0: Anche sulle note del telefono,
1: non
0: sì.
1: Sapevo.
0: Però sì, è proprio una cosa che viene utilizzata dalla mia generazione tantissimo.
1: Sì, no, io ricordavo il vecchio diario, beh, però
0: diciamo,
1: ci sarà
0: amori.
1: Da scrivere anche,
0: sono
1: ci
0: innamorata.
1: Sarà da scrivere. Esatto,
0: cara
1: mi
0: Sara,
1: piace,
0: ti
1: no,
0: penso
1: cioè, la mia locuzione ai miei tempi, vedo qualcuno che sorride qua regia, mi piace, ti piace, il piacere sincero.
0: Vuoi metterti con me sì o no quelle cose?
1: Metterti con me, se no io non ho mai ho cercato sempre di non dare l'opzione
0: forse
1: no,
0: dice anche. Il nostro regista Leonardo Sinibaldi.
1: Assolutamente sì. Bene, su queste note noi non vogliamo dimenticare appunto che la gente guarda, people watching, Sam Fender.

0: People Watching, Sam Fender, qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Abbiamo parlato di maturità 2026, ma oggi pure è una giornata importante, perché Mario?
1: Sì, esatto, è una giornata appunto internazionale della gastronomia sostenibile, che ha anche a che fare con le performance. Proprio nella puntata di ieri parlavamo, i nostri ascoltatori ricorderanno, chi era appunto all'ascolto anche ieri ricorderà, che abbiamo parlato anche di super cibi,
0: sì,
1: che hanno un potere
0: food
1: importante anche sulla capacità appunto di concentrazione, capacità di concentrarsi. Ne parleremo appunto anche con il nostro prossimo ospite. Ricordiamo però appunto perché essere concentrati, perché se leggevo le riflessioni di un giornalista che condivideva sul suo profilo social, che in effetti la prova d'italiano è la penultima occasione di lasciare una traccia, se non si conta la, diciamo, la tesi di laurea, cioè
0: è
1: se
0: vero,
1: si conta,
0: sì,
1: sono,
0: vero.
1: Sarebbe l'ultima, diciamo, prima della appunto maturità stessa, e poi c'è la tesi di laurea per lasciare qualcosa di proprio scritto, quindi va approcciato anche con questo spirito un po', no?
0: Animico,
1: un po',
0: sì,
1: come un animo,
0: sì,
1: viverlo un po' in modo sentimentale, al
0: come
1: di là della
0: cosa,
1: no,
0: che poi si
1: l'ansia
0: lascerà,
1: del voto, esatto.
0: Vabbè, che poi l'ansia del voto, questa è una cosa di cui parleremo, ma comunque è importante non averla. Io ti devo dire che durante la
1: io
0: durante gli esami non ho mai tanta paura.
1: Ah,
0: non ho mai
1: il
0: visto
1: prima
0: con
1: il dopo,
0: tanta ansia.
1: Forse il primo e il dopo, perché quando consegni,
0: no,
1: nel momento in cui consegni,
0: dire,
1: diciamo, ma
0: che
1: ho fatto tutto
0: io
1: bene.
0: Io ho avuto una settimana prima del maxi orale per la maturità dove ero veramente piena d'ansia, e mi ricordo mia mamma che a un certo punto mi ha preso così proprio e mi ha detto: "Guarda Nicole, tu non hai mai avuto l'ansia, ma perché adesso
1: così,
0: stai piangendo tutti i
1: brava,
0: giorni così?"
1: In questi momenti escono fuori degli aspetti che a volte
0: cose
1: non conosciamo, e anzi chiediamo ai nostri ascoltatori: come è stata la vostra notte prima degli esami? Come avete passato la notte, il giorno prima, dei rituali, dei momenti che avete condiviso? Poi Nicole, lo racconterai anche tu a nome della Generazione Z, ma intanto appunto sentiamo cosa ci dicono gli ascoltatori.
0: Mi raccomando, il nostro numero è il 348 7300 200, but never mind baby Rose.

0: But Never Mind, Baby Rose, qui a Generazione Radio 2. Ci sono gli amici di Generazione Radio 2, i nostri ospiti.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. I nostri ascoltatori hanno iniziato a scriverci. Abbiamo nel frattempo un ospite, cara Nicola, a te il piacere di introdurlo, perché abbiamo appunto parlato tanto della giornata internazionale della gastronomia sostenibile quanto degli esami di maturità, un momento in cui bisogna performare, quindi anche alimentarsi bene. Quindi la parola al nostro ospite,
0: a te. Achille Mariani, nutrizionista, benvenuto dottore.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno. Facciamo subito una domanda al dottore, perché noi abbiamo parlato di alimentazione anche per quanto riguarda la concentrazione durante gli esami, per stare più focus, ma ci sono dei falsi miti sull'alimentazione? C'è qualche mito che può sfatarci?
2: Ma di miti ce ne sono tantissimi, soprattutto oggi con l'era social. Basti pensare a quando si dice il carboidrato la sera che fa ingrassare, tipo un bel piatto di pasta. Assolutamente no, perché un buon piatto di pasta con un buon condimento e quindi molto bilanciato può non solo non farci mettere su massa grassa, ma ci aiuta anche a dormire meglio e a riposare bene e aumenta il senso di sazietà. Un altro falso mito è il classico la dieta low fat, no? L'era del low fat che ormai è andata, sì, possiamo dire, in pensione. Basti vedere la piramide americana alimentare, sì, che è stata praticamente ribaltata, in cui i grassi sono stati messi quasi alla base della piramide, perché come grassi parliamo di grassi monoinsaturi, quindi per fare, sì, un esempio, mandorle, noci, olio extravergine d'oliva,
1: grassi
2: salmone,
1: buoni, per intenderci, ecco, così volgarmente.
2: Bravissimo, i cosiddetti grassi buoni che aiutano, ci aiutano non solo dal punto di vista alimentare, ma proprio nel far partire tutta una serie di reazioni e di reazioni importanti, possiamo dire, all'interno del nostro organismo, che ci fanno star bene e nello stesso tempo aumentano anche il nostro senso di sazietà.
1: Giusto, c'è anche, adesso non so se sia un falso mito, dottore, però per esempio anche la manciata di mandorle prima di una performance sportiva o appunto anche un esame stesso.
2: Ma la manciata di mandorle un po' prima di una performance aiuta, perché basti pensare che le mandorle non rappresentano solo dei grassi buoni, ma contengono anche magnesio, contengono fosforo, contengono selenio, quindi contengono sali minerali importanti che ci possono essere sicuramente di aiuto.
0: Beh, quindi diciamo che anche ad esempio le mandorle, quindi la frutta secca, è un po' un alimento magari che viene spesso sottovalutato,
1: sì,
0: dalle persone.
1: Ce ne sono anche altri, esatto.
2: Ce ne sono anche altri, perché ad esempio parliamo un nutriente spesso sottovalutato, che io lo faccio rientrare proprio alla base della piramide alimentare, ma non io, anche tutti i miei colleghi, è l'acqua. Di solito parliamo di bilanciare magro e micro. Parliamo di magro e micronutrienti, però non si dà peso all'acqua. Prima parlavamo di performance sportiva, basti pensare che una non corretta idratazione ci dà un calo della performance sportiva che può andare dall'1-2%, e quindi, sì, in questo caso siamo danneggiati. Ma non solo, possiamo avere a livello di una mancata idratazione una minor concentrazione. Basti pensare ai ragazzi che questa mattina stanno sostenendo l'esame di maturità, se si sono idratati poco sicuramente non avranno una buona concentrazione.
1: Esatto, quindi portate borraccia sostenibile alla mano, idratazione alla mano.
0: Ma ne parliamo proprio dopo.
2: Sì. Sono abbastanza alte, quindi.
0: Dottore, rimanga con noi Achille Mariani, perché adesso ascoltiamo la musica di Radio 2, Merck & Cremont, Serena Brancale, Partenope.

0: Partenope, Merken Cremont Fit, Serena Brancale qui a Generazione Radio 2.
1: Sì, esatto, siamo con Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e il dottor Achille Mariani, nutrizionista. Stiamo parlando esattamente appunto di buone abitudini nel periodo, ecco, ci avviciniamo dottore al periodo estivo, periodo appunto anche di esami, e adesso ci spiegherà come affrontarlo. C'è però una domanda che arriva intanto dai nostri ascoltatori e mi fa piacere condividere e girarle, e chiedono: chi non può mangiare la frutta secca, con cosa la può sostituire? Acqua 2 o più litri. Beh, al giorno, insomma, a lei la parola.
2: Allora partiamo dall'acqua. Acqua di solito si parla di 2 litri al giorno, perché si prende in esame più o meno un individuo, una media, un individuo di 70 kg, però quanta acqua bere dipende dal nostro peso corporeo, dipende da quanto sudiamo, dipende da quanti liquidi consumiamo, quindi tutto è assolutamente personalizzato. La frutta secca sono grassi, può essere tranquillamente, faccio un esempio, sostituita con un buon avocado, può essere sostituita anche con un buon cioccolato fondente al 99%.
1: 99% è tosta, è anche l'estate, non scende però, neanche un po', non si può scendere, non so,
2: ma possiamo fare anche un 85%.
0: 75 no.
1: Perfetto, sì. No, no, il 75 già
2: comincia a essere un po'. Iniziamo.
1: Però sì, sì, 85 infatti è una regola già che avevo sentito, quindi mi fa piacere che lei lo confermi dall'alto della sua autorevolezza, perché è un conforto. 99 un po' non è semplice, quindi
2: c'è chi ti assume anche il 99%, sì, chi riesce a mangiarlo
1: a piccoli pezzettini, diciamo, raccomandano, anche perché diversamente insomma rimane difficile se non è abituato. Però ecco, infatti a Giuditta sono arrivate le risposte che cercava. Speriamo, ci ringrazia anche del servizio che fate, è un piacere per noi, perché appunto raccontare anche come vivere bene con se stessi, caro dottore, è fondamentale. Parliamo appunto di estate, esami, estate anche tempo libero, se ci sono da questo punto di vista delle regole al di là delle abituali, ecco, qualcosa anche che si possa sfatare o aggiungere come consigli.
2: Ma consigli soprattutto, parlavamo di idratazione, ecco, mantenere una buona idratazione non solo attraverso l'acqua, attraverso verdure di stagione sia a pranzo che a cena, garantire delle buone dosi di frutta fresca, frutta di stagione. Sì, in estate abbiamo frutta altamente e assolutamente colorata, quindi possiamo mangiare vari tipi di frutta.
1: Sì. Però va considerata anche, dottore, dicono, adesso non so come, non so cosa ne pensa lei, ma è la persona giusta a cui chiederlo, anche come carboidrato va considerata, quindi anche da
2: zuccheri. La frutta contiene fruttosio, quindi le dosi devono essere sicuramente personalizzate, non possiamo eccedere, perché ad esempio se andiamo ad eccedere, al di là di qualche problemino che può riguardare meteorismo intestinale, gonfiore, possiamo anche avere un innalzamento dei trigliceridi, perché il fruttosio segue la via metabolica differente rispetto al glucosio, e quindi dobbiamo stare un pochino attenti.
1: Giusto, più rapidamente, per intenderci, assorbibile, se può essere così sintetizzato in modo semplice e corretto, diciamo.
2: Sì, sicuramente più assorbibile, perché è un carboidrato semplice rispetto a dei carboidrati complessi.
0: Stavamo parlando di, scusi dottore se la interrompo, di notte prima degli esami. Un ricordo per lasciarci
1: In un flash,
0: prima
1: così poi andiamo
0: GR.
1: Dai nostri amici del GR.
2: Beh, sicuramente un ricordo che riguarda me, oppure
1: lei, notte prima degli esami.
2: Ok, notte prima degli esami, io l'unica cosa che ricordo, non ho dormito.
1: Questo allora avrà accomunato, quindi, tante persone, grazie, e tanti ragazzi, quindi
0: grazie,
1: la ringraziamo per
0: Mariani.
1: I suoi consigli. I ragazzi non si sentiranno soli, recupererete il sonno, ma come dire, state sereni, è una bella esperienza.
2: No.
1: Grazie, e linea al GR2.
3: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it. 2-2.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Sono le 12:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. In pieno svolgimento gli esami di maturità, oggi è la volta del tema di italiano con una scelta tra 7 tracce uguali per tutti gli indirizzi di studio. Allora ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata che si trova fuori da un liceo di Roma.
11: Eh sì, sono ancora tutti impegnati con la prima prova scritta dell'esame di maturità, come dicevate il tema di italiano. Circa 300 gli studenti del liceo classico De Sanctis di Roma che sono impegnati appunto nella prova. Sei le ore di tempo per terminare il compito. I maturandi stanno svolgendo una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, divise per 3 categorie. Per l'analisi di testo sono uscite la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese, che affronta il tema dell'amore non corrisposto, e per la prosa c'è un brano tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. L'assemblea costituente per il testo argomentativo, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, poi il brano di Piero Bianucci, giornalista e scrittore, tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, un brano del professor Frank Furedi, I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Tra le estremità di attualità invece c'è Mario Calabresi con il concetto di fatica, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, che invita a riflettere sul valore del tempo. Poi ancora il concetto di incanto, partendo da un articolo della giornalista Wenche Huisman dal titolo Funziona a meraviglia. La traccia propone una riflessione sulla capacità umana di provare meraviglia davanti alla natura, e nell'attesa che i ragazzi terminino la prova qui dal liceo classico Gaetano De Sanctis di Roma, per ora è tutto e vi restituisco la linea.
10: Grazie, ci risentiremo nelle prossime edizioni. Passiamo agli esteri. Prima di lasciare il tavolo del G7 in Francia per tornare alla Casa Bianca, il presidente Trump firma il memorandum d'intesa con l'Iran, in dubbio però la cerimonia ufficiale di domani in Svizzera.
12: Torna la nebbia sulla cerimonia con la quale domani in Svizzera Iran e Stati Uniti dovrebbero formalmente firmare il memorandum d'intesa, già siglato in remoto e poi a distanza nella notte, sia dal presidente Trump che dall'omologo iraniano Pezeshkian. A confermare la cerimonia era stato anche il premier pakistano, con un post su X dal quale però è scomparso successivamente ogni riferimento a un evento ufficiale. Secondo diverse fonti, in Svizzera potrebbero prendere il via la seconda fase dei negoziati, i 60 giorni estendibili di trattative previste dai 14 punti dell'intesa per raggiungere un accordo sul nucleare. Il primo punto dell'accordo, quello che prevede la fine delle ostilità anche in Libano, è quello più in bilico. L'intesa prevede inoltre la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, annuncia la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. L'accordo prevede però anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno di Washington a bloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni. Azzurra Meringolo, GR2.
10: La cronaca italiana, è stato un tentativo di suicidio quello che ha portato Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ad assumere un'overdose di farmaco.

0: Ma ci lo rendono noto i legali del 38enne indagato per il delitto di Garlasco. La donna resta in rianimazione in condizioni stabili. Ancora a disagio la circolazione dei treni sull'alta velocità Roma-Napoli, stavolta però a causa di furti e danneggiamenti.
1: Ritardi e disagi alle stazioni di Roma e Napoli, l'ennesimo sabotaggio ai danni delle infrastrutture ferroviarie si ripercuote a cascata anche su altri collegamenti. Circolazione rallentata sulla linea Napoli-Roma a causa di danni alla rete da parte di ignoti, in particolare un furto di cavi nei pressi di Tore e Piccilli vicino a Caserta. Trenitalia sta predisponendo collegamenti alternativi via Formia. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea. La situazione è già in lieve miglioramento, anche se nelle stazioni si sono registrati di prima mattina convogli cancellati e minuti di ritardo. Ieri, a causa di un guasto alla linea elettrica, si erano segnalate difficoltà per i viaggiatori sulla tratta Milano-Bologna, con ripercussione per turisti e pendolari.
2: Un viaggio non bello, 1:45 di ritardo.
3: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
1: Arianna Di Giorgio, GR2.
0: In chiusura il meteo, si preannunciano giorni piuttosto caldi, oggi sono 5 le città con bollino arancione, domani diventeranno 8 tutte nel centro-nord. Sentiamo le previsioni di Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
4: Le temperature stanno ancora aumentando, specie sulla Toscana, sul Lazio, sulla pianura padano-veneta e ancora sulla Sardegna, con massime che arriveranno oltre i 36 gradi. Temperature destinate a salire nei prossimi giorni, in particolare nel weekend, con nelle aree interne picchi che potranno arrivare anche a 40 gradi.
0: Bene, noi ci fermiamo qui, la linea torna a Generazione Radio 2, prossimo appuntamento con l'informazione sulla GR2 alle 13.30.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
6: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
7: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, siamo tornati dopo le notizie del GR.
1: Esatto, con Romantica, come l'Angelozzi proprio, sei una romanticona.
0: Io molto romantica.
1: Sì? Sì. Vedi, è bello. Però
0: poi oggi è una giornata in cui sono un po' sensibile, ho la pelle molto sottile, quindi non mi dire queste cose romantiche così.
1: No, il romanticismo chiaramente ha un valore in senso lato, ce l'abbiamo tutti, anzi dovremmo riscoprirlo un po'
0: tu tutti.
1: Tu
0: sei romantico, Mario?
1: A modo mio. Sì, a modo mio, nel senso, e credo che molti ascoltatori si possano compenetrare, nel senso, io sono uno di quelli, poi c'entra anche lo zodiaco, chi crede, chi non crede, però ecco, c'è chi parla, c'è chi fa e dimostra, quindi ci sono delle, secondo me, delle categorie anche generazionali forse.
0: Sì, è vero, ma comunque il romanticismo è una cosa che deve essere, secondo me, interpretata a modo proprio,
1: è compresa, cioè, anche dall'altra parte,
0: e non giudicata, perché
1: esatto.
0: Non si deve pretendere niente.
1: È romantico il momento appunto della maturità,
0: sì.
1: E abbiamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori al 348 7300 200 come fosse stata appunto la loro notte prima degli esami, e iniziano appunto, ci sono arrivati un po' di messaggi.
0: Vai.
1: Vediamo questo messaggio di Anna,
0: sì,
1: che ci dice: ho fatto la maturità nel 74 e ho passato la notte completamente in bianco. È un piacere ascoltarvi e vedervi, Anna da Roma.
0: Quindi grazie, Anna,
1: non è, Anna. Diciamo, fa parte di quella popolazione di persone che non ha chiuso occhio.
0: No, esatto,
1: sì.
0: Che può capitare. Tu hai dormito la notte prima degli esami?
1: Sai che io non ricordo, infatti c'è un messaggio di un ascoltatore che dice: ragazzi, eccolo qua, vedi, Pinuccia, un'ascoltatrice: buongiorno ragazzi, non ricordo la notte prima degli esami, troppi anni sono passati, però ricordo che per diversi anni ho sognato che dovevo darli ed ero terrorizzata.
0: Eccolo,
1: quindi...
0: anch'io, sai che poi l'ho sognato dopo, anche dopo aver dato, aver fatto l'esame di maturità, mi capita di sognare, come più che un sogno, un incubo.
1: Sì, se andremo avanti per raccontare altre storie, chiediamo di scriverci ancora al 348 7300 200.

0: Mace Evans, If We Broke Up, qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi.
1: Esattamente, parlavamo appunto anche di sentimenti, momenti sentimentali, maturità, insomma, tanti momenti da condividere insieme. Abbiamo anche un ospite con cui farlo, cara Nicole, sì, che dovrebbe essere già all'ascolto, Antonella Albano, che è di professione ballerina.
2: Sì, salve a tutti.
0: Benvenuta.
1: Eccoci Antonella. Eccoci, benvenuta. E stiamo parlando proprio in questo momento di. Anzi, partiamo da questo, Nicole, se sei d'accordo, anche chiedere a Antonella così una battuta sul tuo ricordo di questa giornata, appunto, alla maturità, la notte prima degli esami.
2: Un'emozione grande. Prima di un importante evento, sicuramente ci sono, insomma, tante emozioni che ti passano per la testa, quindi anche per il mio evento.
0: Esatto, infatti, esatto, proprio infatti, questo, pure per te, come se fosse un po' una notte prima di un esame.
1: Esatto,
0: una notte prima
1: oggi,
0: di un evento.
1: Se non sbagliamo, proprio oggi.
0: Domani, 19 giugno, ci sarà Lungomare di Stelle al Teatro Petruzzelli, una notte di grande danza internazionale tra memoria, repertorio e visione contemporanea.
1: Nella splendida cornice di Bari, sì, cara Antonella. Quindi ecco, ce ne parli un po', ci racconti di cosa si
2: esatto
1: tratta.
2: E
1: tu sei,
2: allora,
1: prima
2: Lungomare
1: ballerina della Scala, insomma hai una storia importante a fronte di un'età giovane, e questo è un appuntamento da vivere appunto con l'attesa della notte prima degli esami.
2: Allora, per me è veramente una notte prima degli esami, perché io sono ballerina, dico, da tutta la vita, sono nata a Bari, quindi di origini proprio pugliesi.
0: E
2: il mio primo ritorno nel meraviglioso Teatro Petruzzelli, ed è anche la prima volta che, oltre a essere ballerina di uno spettacolo, come dicevi tu, sì, sono prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, ma per la prima volta ricoprirò anche il ruolo di direttrice artistica, quindi è veramente un esame preparato a puntino.
1: Un esame nell'esame.
2: Quindi, esatto. Ho dovuto lavorare tanto. Volevo che non è un gala di danza.
1: Esatto, ecco, cosa andrà in scena, cara Antonella, per domani? O chi è interessato all'ascolto, allora, e deciderà di venire ad hoc, magari. Cosa assisterà?
2: È un percorso emotivo, diciamo che esatto, emotivo, perché io tengo tanto al lato artistico, appunto, di quello che rappresenta la danza. La danza è un linguaggio, quindi non si può fermare solo alla tecnica e all'esecuzione. Quindi diciamo che per questo Lungomare di Stelle ho idealmente pensato a un palcoscenico che appunto si trasforma in mare, che riporta, arriva un po' queste meraviglie della danza. Attraverseremo la danza puramente classica, al neoclassico di Balanchine, al contemporaneo, perché
1: quindi diversi stili, perché questo è interessante, perché a volte
0: è un viaggio.
1: Puoi prendere anche più generazioni, perché a volte uno deve assistere a uno stile e tendenzialmente chiaramente attira gli interessati.
2: No.
1: Invece qui, ecco, questo è interessante sottolinearlo. Chi può appassionarsi, chi è incuriosito, chi non ha mai provato a assistere a uno spettacolo con più stili, ecco, questa può essere un'occasione interessante, perché può trovare il suo stile, diciamo così.
2: Assolutamente, ci saranno ospiti come Daniel Simkin e Yana Salenko. Yana interpreterà La morte del cigno, quindi i più iconici brani del repertorio classico, fino ad arrivare, dicevo, a per esempio Sasha Riva e Simone Repele, che hanno creato per me anche la coreografia della cerimonia di apertura Milano Cortina 2026.
1: Altro grande appuntamento a cui abbiamo assistito, cara Antonella. Però se te aspetti con noi, continuiamo il tuo racconto, il tempo di un'aranciata,
2: certo,
1: fra quintale.

0: aranciata fra Quintale qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, in collegamento Antonella Albano che ci stava presentando l'evento che ci sarà proprio domani, giusto Antonella?
1: Esattamente.
2: Esatto, domani.
0: Al Teatro Petruzzelli, una notte di grande danza internazionale, hai detto tanti... Come hai creato tutto il cast?
1: Esatto.
0: Perché c'è una storia, sicuramente è difficile scegliere tra tanti professionisti.
1: Sì, devo allora, dire che tu hai semplificato scegliendo tra i migliori, diciamo così, quindi però portarli diciamo non è così semplice, quindi.
2: No, allora diciamo che per me non è stato così complicato, perché sapevo benissimo appunto che volevo qualcosa che emozionasse, e tutti i professionisti che io ho invitato sono persone che insomma io ho sempre veramente ammirato per la loro emotività in scena, quindi riescono veramente a raccontare e ad arrivare al pubblico. Quello che stavo dicendo prima appunto era che sarà un percorso emotivo, nel senso che toccheremo tanti punti della danza, come dicevamo la danza classica, la danza di Sacha e Simone, ma passeremo attraverso Balanchine oppure coreografi attuali, Mauro Bigonzetti, Mauro De Candia, che è un mio caro amico coreografo, e tra l'altro anche lui è nato a Barletta, lo conosco da sempre. E toccheremo anche per esempio un brano a cui io sono molto molto legata e veramente nel mio cuore, è un brano un po' molto emotivo e un po' cinematografico, ed è Gelsomina, il passaggio della strada, tratto proprio dall'omonimo film, quindi capolavori che sono stati creati all'epoca. Il ruolo di Gelsomina è stato creato da Mario Pistoni per Carla Fracci.
1: Andiamo a ricordare icone vere e proprie.
2: Esatto, ci sarà un omaggio a Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev, e io ho visto delle foto di Carla Fracci in sala con Nino Rota, Federico Fellini e Giulietta Masina, quindi cioè, pensare a questi pezzi mi emoziona già solo il pensiero.
1: Bellissimo, mi fa piacere perché parli molto di emozione ed emotività, e dobbiamo ricordare questo, cara Nicola, anche Antonella lo dice molto bene, il valore dell'arte è anche questo, esattamente trasferire emozioni. Parlavamo anche nelle scorse puntate di autenticità. Beh, cosa c'è di più autentico di un balletto, di un momento da condividere con l'arte che va in scena?
0: Gruppo, quindi di un'unione di persone che stanno insieme per creare qualcosa di bello, che poi è anche un po' questo, la bellezza di un gruppo di artisti che si
1: anche
0: rispettano.
1: Italiani, possiamo dire che si distingueranno anche delle... Ecco, siamo orgogliosi, per chiudere, cara Antonella, e dire che tutto questo va in scena proprio in un luogo di culto emblematico della nostra cultura, appunto come il Petruzzelli di Bari.
2: E io sono contentissima di portarlo appunto nella mia città, perché sono molto legata alle mie origini, amo Bari, amo il Petruzzelli, e quindi è bene che risplenda di danza meravigliosa.
1: Senti, un consiglio per le generazioni, chi è all'ascolto, oppure anche papà o mamme che sono all'ascolto, per i piccoli o persone che siano interessate, giovani che siano interessate a intraprendere questo percorso? Intanto tanta fatica, questo già lo sappiamo, e cosa dare un consiglio?
2: Tanta fatica. Un consiglio è credere, soprattutto per i genitori, molto spesso non è facile lasciare andare, quindi credere insomma nelle potenzialità dei propri figli. Per i figli invece, per i ragazzi, per i talenti, tanto tanto lavoro, perché come dicevamo prima è vero che la danza è linguaggio ed emotività, ma per arrivare a quell'emotività, al poterti lasciare andare in scena, bisogna studiare tanto e avere una tecnica base, forte e già assimilata.
1: Quindi tanto studio e tanto sentimento, vale la pena dirlo anche oggi nella giornata degli esami di maturità, della prima
0: prova.
1: Crediamo
0: nei nostri sogni sempre fin da piccoli. Grazie mille ad Antonella Albano.
1: Grazie di cuore, complimenti.
0: E
1: come si dice, non si può dire forse, però non, esatto, si dice in un certo modo, insomma
0: ce lo racconterai,
1: ci racconterai come andrà.
2: Grazie dell'invito.
0: Continuiamo con la musica di Radio 2, Have You Ever Seen the Rain, Creedence Clearwater Revival.

0: Generazione Radio 2. Radio 2.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it. 2-2.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: 2-2.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
10: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: More
1: che sì. Mischia e rientro importante.
0: Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi,
1: esatto.
0: Una puntata divertentissima. Siamo con voi fino alle 13.30.
1: Sì, abbiamo... grazie per i tanti messaggi, anche messaggi sì. di saluti affettuosi, di complimenti, insomma, stiamo ricevendo. Ci sono i messaggi appunto sulla notte prima degli esami. E un vocale, cara Nicola, questo vogliamo sentire questo
0: sì.
1: vocale?
2: Ciao, buongiorno, sono Massimo di Stella. Io mi ricordo che il giorno prima della prova di italiano l'ho passato in spiaggia con gli amici a divertirmi e poi la sera una banalissima serata, andare a dormire presto e al mattino poi pronto, riposato per affrontare la prova di italiano e mi sembra andò anche bene. Ciao a tutti, un saluto.
0: Un saluto, tutto fila liscio così,
1: esatto,
0: è tutto
1: interessante,
0: perfetto.
1: Interessante, perché a volte c'è chi, bisogna anche un po' conoscersi, cara Nicole, perché in certi casi per qualcuno può essere difficile staccare emotivamente e quindi rimane fino all'ultima a ripetere, a studiare, a leggere, rimane chiuso a casa.
0: Io ero una di quelle.
1: Invece in questo caso c'è chi ci suggerisce, ci sono tante persone che lo fanno giorno prima, il pomeriggio prima, via, tutt'altro, in spiaggia, al mare,
0: per non pensare.
1: Che può aiutare proprio
0: aiutare.
1: ad abbassare quella soglia d'ansia di cui abbiamo parlato, che esiste un po'.
0: E sempre al 348 7300 200 ci scrivono: diciamo che ho un ricordo della notte prima dell'esame di maturità che risale al 1974, un po' particolare, visto che la data del mio matrimonio era prevista esattamente una settimana dopo. Diciamo che ai professori allora, ho fatto presente
1: l'ansia poteva essere comprensibile.
0: Ho fatto presente questo aspetto per vedere se avevano anche un po' di pietà nei miei confronti, ma mai visto il momento complicato della mia vita. Ah, lui lo dice già.
1: Già l'ha definito complicato.
0: La mia futura moglie, ovviamente, era incinta già da qualche mese. Ciao Sergio.
1: Sergio è sicuramente
0: un po' di cose.
1: Esatto, alta intensità emotiva.
0: Alta intensità emotiva, ma adesso abbiamo Zucchero con Diavolo in me.

0: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto in vostra compagnia ancora per un po' fino alle 13.30. Continuiamo a ricevere e leggere volentieri i vostri messaggi, i vostri vocali che vi chiediamo sempre di mandare e segnalarci al 348 7300 200. Parliamo di notte prima degli esami. Nicole, ne abbiamo uno interessante.
1: Antonio da Reggio Emilia ci scrive: ciao, io ho fatto la maturità insieme ai ragazzi giovani nel 2006, avevo 40 anni, ho fatto fantastico, le scuole serali, è stata una cosa bellissima.
0: Vedi che emozione, proprio una maturità intergenerazionale. Però su questo c'è proprio una notizia fantastica, sì, con una foto che adesso gli amici, insomma, invitiamo gli amici all'ascolto anche che ci vedono, andare a cercare
1: perché
0: in rete,
1: siamo
0: che è molto
1: pure
0: divertente.
1: In Radio Visual, canale 202,
0: canale 202,
1: guarda,
0: non so se si vede, la facciamo vedere, avviciniamo alla telecamera. Però c'è, sì, prima che ci caschi tutto, c'è Pupo, il famoso cantante Pupo, che ha 70 anni è tornato appunto tra i banchi di scuola proprio per sostenere l'esame di maturità. E parliamo appunto del diploma al liceo delle scienze umane, indirizzo economico e sociale, quindi anche Pupo tra i banchi per sostenere questa prova. E beh, deve essere interessante però farlo in età matura, in età avanzata.
1: Lui dice proprio: una scelta precisa mi spinge la voglia di nuove sfide, com'è nel mio carattere, sono un curioso, ho voglia di fare un regalo postumo ai miei genitori che ci tenevano tanto.
0: Che bello,
1: anche questo è un grande stimolo, ho raggiunto soddisfazioni e traguardi professionali, me ne serviva uno personale.
0: Bello, vedi,
1: bello.
0: Questo sì, è una bella testimonianza.
1: Bel
0: poi, ecco, a proposito di generazioni, cari ragazzi che siete all'ascolto, cioè pensate a quello che decidete oggi e sull'importanza che avrà anche domani, perché è vero che lo si fa anche per i genitori, però veramente non vogliamo fare i boomer, ma ricordiamo che quello che facciamo oggi possiamo trovarcelo
1: ve
0: in
1: lo
0: tasca.
1: Dico anch'io,
0: esatto, siamo contenti di averlo fatto.
1: Z. Adesso un break, torniamo tra poco.
2: Generazione Radio 2. Radio 2.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: 2-2. Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Radio 2. Su Rai Radio 2. Radio 2 l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: still spins around and it goes.
1: On and on, Nugenea, Tom Misch qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, ancora per poco saremo con voi oggi.
2: Sì, fino alle 13.30, continuano ad arrivare i vostri messaggi, ascoltiamoli.
3: No ragazzi, non ci ho pensato, ve la devo raccontare. Mia sorella Lucia fatto la maturità a 60 anni, tra l'altro quei tempi si usava anche mettere ancora, ve lo ricordate, fuori dalle edicole, 60 anni, Lucia Soldati, la maturità. Lo stesso timore dei ragazzini, però vi dico com'è andata. A un certo punto gli esaminatori le hanno detto: signora, non è a Zelig, è all'esame di maturità.
2: Ah ecco, quindi l'aveva presa un po' più, cioè, l'ansia diciamo era scesa e quindi l'aveva presa un po' più a ridere. Però sì, bellissimo ricordo, anzi grazie anche per l'energia, l'entusiasmo con cui ce l'aveva
1: che ce l'ha ci sbucato. Raccontate i vostri ricordi, ma ce n'è un altro divertentissimo.
4: Ciao ragazzi, Giada Trapani, mi avete sbloccato un ricordo. Ho appena acceso la radio e la mia notte prima degli esami è stata interessante perché l'abbiamo passata con due mie cugine, una professoressa e una mia compagna, a fare la cartucciera. Sapete cos'era la cartucciera?
2: È proprio questo, a proposito di lessico generazionale.
1: Infatti, noi spesso abbiamo questa rubrica, traduci tuo mondo, la tua generazione. La cartucciera per me, a me non dice niente.
2: Dai millennial in su, sicuramente sì, perché di fatto era, adesso diciamo, non fatelo a casa, come si suol dire, però era una sorta di cinta dove si mettevano possibili tracce, insomma, dei materiali utili, diciamo,
1: vedi
2: per copiare.
1: Tu la
2: che non
1: generazione.
2: Si fa. Non si copia, anche qui come diciamo prima, si pensa di copiare per abbreviare, poi dopo un po' di anni si capisce che il sapere ci rende liberi, che non è retorico, quindi imparate per imparare e non per superare solo una prova, ecco.
1: Ma anche la musica ci rende liberi, maledetta rabbia di Blanco.

0: rabbia.
1: Blanco qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Sì, Generazione Radio 2, abbiamo detto, lo ripetiamo. E quindi adesso è il momento.
2: Sì, un momento
1: del guanto
2: topico.
1: Di sfida.
2: Esatto, un momento topico perché vogliamo, è uno dei momenti ricorrenti, sarà ricorrente da qui appunto all'estate. Qui vi terremo compagnia, la battle delle abitudini generazionali. Oggi abbiamo parlato appunto ampiamente di maturità, abbiamo parlato della giornata internazionale della gastronomia sostenibile, di come anche alimentarsi bene per performare. Ci sono abitudini diverse e per esempio tra generazioni possiamo, cara Nicole, distinguere tra millennial e generazione attigua, generazione Z e generazioni vicine, tra supermercato e delivery.
1: Sì, ci sono, esatto, un po', no? Perché
2: chi ha preferenze ancora legate allo spazio fisico, allo scaffale, chi invece va sull'app, ordina e aspetta.
1: Io sono una grande amante del supermercato.
2: Non avevamo dubbio, infatti la tua generazione è puramente anagrafica.
1: No,
2: come
1: una cosa strana, io ho una mia generazione, sì, Nicole, tutto strano,
2: generazione Angelozzi, questo potrebbe essere un suggerimento anche per la direzione.
1: Però secondo me è proprio è un rituale di benessere. Bello, andare a fare la spesa, perché ti prendi un momento per te, decidi cosa vuoi mangiare e sei anche consapevole. Il consiglio che però io do è non andare a fare la spesa quando sei affamato, perché sennò arruffi tutto e prendi tutte le cose dolci, così ti
2: invece
1: ci vai dopo pranzo, brava, dopo la colazione, che, ma mai prima di cena, prima di pranzo, perché lì è quel momento rischioso.
2: Devo dire che bisogna stare attenti anche col delivery, perché ordinare anche quando sei affamati è abbastanza, anche forse anche più rischioso, perché si va velocemente, si sceglie, si ordina in pochi minuti, arriva a casa e quindi si fa qualche qualche scorrettezza alimentare in più. Ma oggi abbiamo dato anche dei consigli per essere virtuosi su questo.
1: Sì, per
2: detto ciò, sono abitudini che sono evidentemente entrate nella vita di tutti i giorni. L'importante, come dire, è che rispondano alle esigenze di ciascuno di noi in totale libertà, così come l'esigenza di ascoltare la buona musica Mad About It, Dash. Here we go.

0: she might.
1: Mad About It, Dasha, qui a Generazione Radio 2. E è arrivato il momento,
2: Mario
1: Benedetto.
2: È arrivato il momento dei saluti, quindi chiudiamo questa puntata trascorsa in vostra compagnia, appunto parlando di esami, di modo di alimentarsi, insomma di abitudini, ricorrenze, rituali generazionali. L'appuntamento ovviamente è a domani, perché torneremo a parlare esattamente di questo qui su Radio 2, qui alle ore 12 fino alle 13:30 con Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, tutta la squadra di Radio 2.
1: Grazie mille, adesso GR regista. E dopo Radio 2 Music Room. A
2: ciao
1: domani.
2: A tutti, a domani.
3: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
4: Rai GR2.
5: In studio Livio Frittella, buongiorno. Al via gli esami di maturità per 527.000 studenti, fra le 7 tracce della prova di italiano, Pavese, Brancati, Calabresi, l'Assemblea Costituente e il racconto della scienza. Al GR l'analisi di Piero Dolfles. A Versailles Trump soddisfatto firma il memorandum d'intesa con l'Iran, Teheran ratifica a distanza ma ribadisce le sue linee rosse, fra cui la fine delle ostilità in Libano. Medio Oriente ma anche Ucraina, al Consiglio dell'Unione Europea presente la Premier Meloni. Cronaca nel casertano furto di cavi sulla linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti, ora la circolazione è ripresa regolarmente. Infine allo sport, calcio, archiviato il primo turno di gare, oggi ai mondiali americani si riparte da Repubblica Ceca, Sudafrica. Prima prova dell'esame di maturità, dunque, l'ho scritto in italiano, per lo svolgimento gli studenti hanno 6 ore di tempo. Linea alla nostra inviata all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi, Paola Guarnieri. A te Paola.
6: Qui il flusso è moderato in uscita all'Istituto Maiorana di Brindisi, Istituto Tecnico e Liceo Scientifico. 295 maturandi, molti dei quali hanno già barcato il cancello in uscita. Passo più leggero di stamattina, sguardo soddisfatto e la mente che va naturalmente a domani, seconda giornata, seconda prova diversa da indirizzo a indirizzo. Prima di vederli andare via, noi naturalmente abbiamo intercettato le primissime impressioni di chi ha consegnato il tema, ve le facciamo ascoltare e poi da Brindisi la linea può tornare allo studio.
7: Com'è andata?
8: Bene.
7: Soddisfatto?
8: Sì, sì, soddisfatto.
7: Che traccia hai fatto?
8: Una traccia sulla meraviglia, sì.
7: Perché hai scelto quella?
8: Parlava di un argomento che mi stava abbastanza a cuore perché era collegato alla maturità, alla crescita e anche un po' a quella che è la perdita di sorpresa nei confronti della vita di ogni giorno.
7: Traccia hai fatto?
9: La C1, il tema dello stupirsi, della capacità di stupirsi anche da grandi.
7: Perché l'hai scelta?
9: Perché è la traccia che sono riuscita a collegare di più anche con letteratura, arte ed è comunque un tema caro.
7: A cosa l'hai collegata in letteratura?
9: A Leopardi, a Pascoli. Sono riuscita a inserire anche il romanticismo, l'illuminismo e anche Schopenhauer.
7: Che traccia hai scelto?
10: A1.
7: Pavese?
10: Sì.
7: Come l'hai svolto?
10: Ho deciso di collegarlo con La pioggia nel pineto di D'Annunzio, con gli artisti impressionisti e anche con una poesia di Ungaretti.
5: E grazie a Paola Guarnieri. L'esame di maturità 2026 è iniziato con la prima prova scritta, quindi il tema di italiano, 7 tracce da Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese ai Piaceri di Vitaliano Brancati, poi il discorso di Giuseppe Saragat dall'Assemblea Costituente del 26 giugno del 1946 e ancora dei testi estratti dai Confini contano di Frank Furedi, Te lo dico con parole tue Piero Bianucci, Alzarsi all'alba Mario Calabresi, Funziona a meraviglia Wenche Hartmann.
11: Sconfessate le previsioni della prima ora, dove si attendeva Verga, D'Annunzio, Svevo, analizziamo con Piero Dolfles, critico letterario, le tracce di questa maturità 2026.
12: Credo che sia molto importante la traccia sul discorso di Saragat perché riporta ai valori della Costituzione in un momento in fondo delicato per il nostro paese. Mi sembra curioso che sia affiancato a una traccia su una dichiarazione di Furedi, che bisogna ritrovare l'arte di tracciare confini e frontiere in uno dei momenti in cui invece in Europa le frontiere cerchiamo di cancellarle. Per la prima volta abbiamo ben 2 giornalisti viventi dei quali si riportano interessanti riflessioni sul concetto di fatica per Mario Calabresi oppure la capacità di scrivere facendosi capire da Piero Bianucci. Mi sembra che l'equilibrio complessivo sia rispettato, anche se Pavese ha scritto

0: poesie più belle e comunque un richiamo sia per la bellezza di Roma che per l'amore, e recuperare la memoria come strumento per vivere il presente di Brancati è molto importante.
1: Marcella Sullo, GR2.
2: Andiamo all'estero, Medio Oriente. Nelle scorse ore la firma da parte dei presidenti di Stati Uniti e Iran del memorandum che ferma le ostilità fra i due paesi. Domani è previsto l'inizio della seconda fase di colloqui in Svizzera, ma c'è incertezza sulla composizione delle delegazioni. E Trump rivendica come un successo l'accordo, anche se Teheran torna a ribadire le sue linee rosse.
3: Un accordo in 14 punti, quello siglato a distanza dal presidente americano Trump nella reggia di Versailles, a margine della cena con Macron, e dall'iraniano Pezeshkian, che si trovava a Teheran. Sullo sfondo le fotografie degli Ayatollah. Nel testo si statuisce che temi essenziali come il nucleare saranno affrontati in un secondo momento, mentre sono regolate altre questioni essenziali. Previsto il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni, mentre di nucleare si discuterà durante i 60 giorni di trattative già previsti e, secondo Trump, estendibili. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha annunciato la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. E Trump poco fa ha attaccato chi ha criticato l'intesa, definendo sciocchi, invidiosi, stupidi coloro che hanno affermato che non è abbastanza dura con l'Iran. L'accordo prevede anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno americano a sbloccare i fondi di Teheran congelati e la revoca delle sanzioni. Altro punto cruciale, il Libano. Teheran insiste sul ritiro israeliano dalla zona meridionale del paese, ma l'accordo provvisorio si limita ad affermare l'impegno a garantire la sovranità territoriale. Claudia Stamerra, GR2.
2: Al via oggi il Consiglio europeo, temi principali il sostegno all'Ucraina, ma anche il Medio Oriente, argomenti già trattati durante il G7 di Evian che si è concluso ieri. L'inviata.
4: Sull'allargamento a Ucraina e Moldova, Giorgia Meloni ricorderà che il processo deve essere portato avanti insieme a quella che la Premier definisce riunificazione con i Balcani occidentali, dove si gioca fra l'altro la partita con la Francia per la scelta dell'alto rappresentante per la Bosnia. A Bruxelles riprenderà anche la discussione sul Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte con due cacciamine per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz e che il Parlamento sarà chiamato a votare la partecipazione alla missione internazionale quando i contorni di questa saranno più chiari, cioè ombrello ONU e guida. Europa e paesi del Golfo possono lavorare insieme per la sicurezza energetica, dice Giorgia Meloni in un videomessaggio. La Premier esprimerà poi la soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento al regolamento migranti, tema, ha ricordato ieri, ormai sempre in agenda dei vertici grazie al pressing italiano. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
2: Il conflitto fra Russia e Ucraina. Kiev lancia uno dei più grandi attacchi su Mosca dall'inizio del conflitto. Per la seconda volta in questa settimana droni ucraini hanno colpito una grande raffineria nella periferia della capitale russa. Chiusi temporaneamente tutti gli aeroporti della città, 16 feriti dell'attacco. Una risposta giustificata agli attacchi sulle nostre città, dice il presidente Zelensky. Immediata la risposta del Cremlino. Gli ultimi bombardamenti ucraini non favoriscono un incontro con Putin. Di nuovo in Italia con la cronaca, treni danneggiati in mattinata alla linea alta velocità Roma-Napoli, la circolazione però al momento è ripresa regolarmente.
5: Poco prima delle 7 del mattino un furto di cavi sul tratto ferroviario che attraversa Tora e Piccilli, borgo con 700 abitanti della provincia di Caserta. Subito l'intervento dei tecnici e i collegamenti predisposti via Formia. Treni che hanno registrato comunque ritardi fino a 90 minuti. Alle 8:30, fa sapere Trenitalia, la circolazione è ripresa regolarmente. Ieri un'altra giornata di caos sulla Milano-Bologna per guasti elettrici con ritardi di almeno due ore e difficoltà anche per il grande caldo all'interno delle carrozze. Quello di oggi invece è l'ennesimo sabotaggio ad opera di ignoti e sempre in merito alle azioni contro la rete ferroviaria dell'alta velocità va ricordato l'arresto due giorni fa di 7 anarchici, un'indagine coordinata dalla Procura di Roma del gruppo, disarticolato dalla Digos della capitale. Facevano parte anche due anarchici indiziati di aver realizzato l'attentato al tratto di alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026, un'azione dimostrativa messa a punto contro le Olimpiadi di Milano Cortina. Anna Maria Caresta, GR2.
2: caso Garlasco, dopo l'episodio dell'overdose da farmaci della madre di Andrea Sempio, gli avvocati dell'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi ammettono ha tentato di togliersi la vita.
6: Ha provato a suicidarsi Daniela Ferrari. Autorizzati dai familiari, gli avvocati del figlio Andrea Sempio ammettono quello che fin qui avevano escluso. Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Al momento non è in pericolo di vita, ma resta in rianimazione. Contro di lei, denunciano Liborio Cataliotti e Angela Taccia, un clima d'odio con offese via social anche dopo il ricovero e chiedono di abbassare i toni contro una persona non indagata. Nelle inchieste sul delitto di Garlasco la donna è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017 sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato da Sempio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Alla riapertura del caso nel 2025 con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio accusò un malore quando le chiesero di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina dell'omicidio andò lei a Vigevano a incontrare l'uomo e diede poi il talloncino al figlio, che invece sostiene la procura era a Garlasco all'ora del delitto. Simone Zazzera, GR2.
2: Voltiamo pagina con lo spettacolo. Il cinema arriva nelle sale italiane Toy Story 5, il nuovo capitolo della saga dei giocattoli con la quale è cresciuta ormai una generazione. Nel film ritroviamo gli amati Woody, Jessie e Buzz, che stavolta dovranno vedersela con la tecnologia.
7: Taylor Swift, da ex bambina cresciuta con Toy Story, ha regalato al quinto capitolo la canzone dei titoli di coda, ballata country per la cowgirl Jessie, che ritrova Buzz e Woody. Il nemico stavolta non è l'inevitabile crescita dei bambini, ma quella tecnologia che ruba ai bimbi il tempo del gioco.
8: Un attimo prima giocavamo. E quello dopo il mondo è cambiato.
7: No. Pete Docter, regista Oscar e a capo degli studi Pixar. Finora i giocattoli erano stati in competizione, ma stavolta, aggiunge la produttrice Lindsay Collins, ci siamo concentrati proprio sui bambini.
9: Bonnie ha bisogno di noi. La nostra era non è finita.
7: E per il loro bene si alleeranno anche Jessie e l'odiata Lilypad, con la voce di Katia Follesa. E tra le voci italiane anche un cameo di Sal Da Vinci.
10: Fantastico mettere gli occhiali a una pizza. E per me è un onore aver prestato la voce, anche se un piccolo cameo. Pizzicaland. Okay.
7: Miriam Mauti, GR2.
2: Lo sport mi ha aggiunto in studio Giorgio Matteoli. Ciao Giorgio.
11: Eccoci Livio, ben trovato.
2: Come sempre in questi giorni partiamo dai mondiali di calcio.
11: Archiviata la prima settimana, tutte le nazionali hanno disputato la prima partita. Spiccano le prove di Argentina, Germania, Francia, ma vittorie brillanti anche per Svezia, Norvegia e Stati Uniti. Delusione per i pareggi di big come Brasile, Spagna e Portogallo, che ieri sera è stato fermato sull'1-1 dal Congo. Solo un punto per due CT italiani, Ancelotti e Montella, mentre nella notte l'altro azzurro, Cannavaro, è stato sconfitto all'esordio mondiale con l'Uzbekistan, sconfitta anche la Turchia di Montella, perdonate. KO 3-1 per mano della Colombia, l'Uzbekistan di Cannavaro, sentiamolo.
12: Penso che abbiamo fatto un'ottima partita, ma sappiamo che questo è il livello del mondiale. Appena fai il minimo errore, lo paghi e lo paghi caro.
2: E stasera si torna in campo, Giorgio?
11: Sì, si ricomincia alle 18 con Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia, poi a mezzanotte Canada-Qatar e infine alle 3 di notte Messico-Corea del Sud.
2: In chiusura ricordiamo gli appuntamenti con gli altri sport.
11: C'è il tennis di scena nel pomeriggio sull'erba tedesca del torneo di Halle, Bellucci contro il belga Collignon negli ottavi di finale, poi il volley, la Nations League femminile, l'Italia di Velasco in campo tra pochi minuti alle 14 contro la Serbia, infine il basket di casa nostra, stasera gara 4 della finale del campionato maschile, Venezia Olimpia Milano, con quest'ultima che in caso di successo vincerebbe lo scudetto.
2: Grazie a Giorgio Matteoli. Direttore Nicola Raovic, direttrice Paolina Meli, in regia Stefano Siani e Giovanni Leporale. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30 da Livio Frittella. Buon ascolto.
13: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio.
14: Radio 2.

0: Come state? Tutto a posto? Ringraziamo Livio Frittella e gli amici del GR2 per l'informazione che ci hanno dato la linea da Saxa Rubra, e noi siamo qui in diretta da Via Asiago 10 in Roma.
1: Buon pomeriggio da Manila Nazzaro e Julian Borghesan, buon pomeriggio alla nostra squadra, a tutti voi che ci seguite, canale 202. Oggi manca poco, tra un po' gli studenti usciranno, noi avremo delle interviste a caldo, abbiamo il nostro inviato.
0: Abbiamo il nostro inviato?
1: Abbiamo il nostro inviato direttamente dal campo, Matteo Strada, è in strada di fronte, qua c'è un liceo qua. Matteo però effettivamente qui c'è un liceo famoso.
0: Potresti,
1: Matteo, c'è il Giulio Cesare a due passi.
0: Vai,
1: cioè,
0: vai a
1: tutte
0: fare
1: le
0: l'inviato.
1: Interviste dei TG sono dal Giulio Cesare.
0: Ma anche noi dobbiamo fare, ecco, le interviste a caldo quelli che stamattina alle 8:30,
1: ecco,
0: sono entrati da maturandi. E molti mi escono maturi.
1: Capisci? Maturi. Poi avremo un'intervista esclusiva di Pupo.
0: Sì, un audio di ieri sera. Allora, tanta musica. Non fare così. Tanta musica anche oggi. Allora, vedo i playlist delle chicche. Tipo sì. Falco, Der Commissar, che è un pezzone, ragazzi, pazzesco. Tornano a trovarci Måneskin, i playlist. Wilson Pickett, Michael Bublé e tanto, tanto altro ancora, con tanta informazione musicale. E segnaliamo come sempre anche le date dei concerti.
1: Non solo, notizie chiaramente simpatiche, curiose. Ovviamente parleremo degli esami di maturità, ma mica come gli altri. Sì,
0: sì,
1: vabbè.
0: L'allero.
1: Fino alle 16, Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: scusa, lo sento la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari 13:49 qui su Radio 2. Intanto qualche dato, ovviamente il tour, i ragazzi sono super impegnati tutta l'estate, partono da Palermo il 28 giugno, poi arrivano al Foro Italico appunto, e poi ancora tour degli stadi 4 giugno a Bibione, poi Bologna
1: 2027,
0: Torino 27, a Palermo adesso 26, uh-huh. E poi dall'anno prossimo, fino all'anno prossimo ci sono già le date di luglio 2027, perché anche questi ragazzi raccolgono sold out su sold out.
1: Ma visto che è uscita adesso la data del 1 luglio,
0: sì.
1: Stadio Olimpico di Roma
0: di Achille Lauro,
1: sì. Ormai si Vasco Rossi, anche lui avanti, sono tutti avanti.
0: Allora,
1: parla di maturità. Prima ci stavamo chiedendo, ignorantemente, perché noi a volte ignoriamo delle cose,
0: come tutti gli
1: esseri umani,
0: diciamo le cose come stanno.
1: Io
0: Julian, ci siamo detti, leggendo più o meno le tracce che sono uscite, noi avremmo consegnato in bianco, quindi onestamente.
1: No, ma la prima domanda siamo fatti, abbiamo detto ma l'intelligenza artificiale è stata trattata?
0: Esatto.
1: La risposta è sì, un testo di Piero Biannucci che esplora la comunicazione e il linguaggio nell'era dell'intelligenza artificiale generativa. Ora, io e te, ma neanche il foglio avremmo consegnato.
0: Ma dai ragazzi, bravissimi.
1: Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi.
0: Sì. Ma poi Cesare Pavese, quando è che ha scritto Passerò per Piazza di Spagna? Perché io non l'ho incontrato, sto sempre lì.
1: Allora signori, stiamo distruggendo il primo esame di maturità.
0: Stiamo sdrammatizzando un momento di grande tensione.
1: Sono riuscito a parcheggiare in Piazzale Flaminio.
0: E poi scrivici una poesia.
1: Sto scrivendo.
0: Scusa, magari fra 50 anni la utilizzerai.

0: Gaggio, questa qua, no, questa la cantavano nel Triveneto. Il Gaggio era un po' il Maranza di oggi.
1: Sì,
0: comunque,
1: sì.
0: 1981, Der Commissare, che anticipava tutti, portando in classifica una canzone cantata in tedesco. L'anno successivo, anticipando anche Rock Me Amadeus, e l'anno successivo arrivò il trio con Da Da Da Da Da.
1: Ah, è vero,
0: da,
1: sempre da, lui, è vero, vero, vero.
0: No, non era lui, era il trio. Era un'altra.
1: Un'altra band. Diventati un'altra tre. Bene.
0: No, era un'altra cosa, signora Nazzaro. Vada.
1: Allora, 3487-300-200 ai vostri ricordi antistress prima degli esami. In genere, sapete perché? Pupo lo ha raccontato. Ieri a Roma i ragazzi tutti, a Piazza Sempione se non sbaglio, ma in realtà in varie parti di Roma, si sono riuniti. Antonello Venditti è ormai il re indiscusso della notte prima degli esami.
0: C'è uno che ha scritto sui social stanotte.
1: Sì.
0: Saluto Antonello Venditti che in una notte si è comprato un attico.
1: Esatto, più o meno. Questo succede più o meno. Invece Pupo, che giustamente fa il cantante nella vita, sì, milioni e milioni di dischi venduti, dice: io mica canto, io faccio l'amore. E quindi l'ho detto, io mi sono rilassato facendo l'amore con le mie donne, perché lui sai che c'ha più donne, cioè lui è
0: due mogli.
1: Mogli proprio non si può. Una moglie.
0: Vabbè, ha fatto roba per rilassarsi stamattina.
1: Bravo, ci è piaciuto.
0: In bocca al lupo anche a Blanco, che ha deciso di tornare a completare il proprio percorso formativo al Liceo delle Scienze Umane. E quindi qualche giorno fa, insomma, aveva pubblicato sui social un video in cui si mostrava lì al lavoro al ripasso in vista dell'esame.
1: Col pianoforte e il cagnolino.
0: Andiamo con la musica.
1: Dai, arriva Businessman. Businessman.
0: Titolo e la piaga.

0: Businessman, dito nella piaga, se volete il 26 giugno è in concerto a Bologna, We Make Future.
1: Ci fermiamo giusto un attimo, la reclame, a tra poco, Radio 2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: 2-2.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
9: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta.

organizzato dalla Federazione Italiana Golf. 83° Open d'Italia. Tanto green, grandi emozioni e tanta musica con Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: Madame Marrakesh qui su Radio 2, 4 minuti dopo le 14 è arrivato il momento della nostra cover, anzi la rubrica la rivincita delle cover, così l'abbiamo
1: battezzata. Esatto, brava, brava, brava.
0: Sì, sì.
1: C'è la sigla?
0: No.
1: Non c'è la sigla?
0: No.
1: Niente sigla?
0: No.
1: Vabbè.
0: Però se vuoi
1: parla. Ma questo
0: squadra
1: è il tormentone estivo.
0: Ma questo è il tormentone? È vero, questo è il tormentone.
1: Niente, è bionda.
0: È vero, abbiamo una sigla, Ben.
1: È bionda. È bionda, assoreta. Allora, 2013, torniamo lì, in quell'estate, anno in cui era letteralmente impossibile sfuggire a una canzone dal titolo molto semplice, Get Lucky, dei Daft Punk. Quindi da una parte c'erano i due producer francesi, dall'altra la voce di Pharrell Williams e la chitarra di Nile Rodgers, cioè l'uomo dei miracoli.
0: È proprio così.
1: Lui è il fautore, produttore, eccetera, di un album che tu ami tantissimo, 1984, Like a Virgin. Madonna.
0: Esatto, erano molto molto
1: esatto,
0: amici.
1: Esatto.
0: Allora, la cosa bella di questo tormentone è che era il periodo del pop, quello super strumentale, elettronico. E loro si dice proprio abbiano spento i PC per la serie. Mettiamoci proprio a suonare quelle che erano gli strumenti in maniera tradizionale. E ne esce un tormentone che continua a essere nella nostra memoria.
1: Lo sentiamo, vai.

0: Get Lucky, il trovatore estivo dell'estate 2013, Daft Punk, Pharrell Williams e compagnia varia, Nile Rodgers naturalmente alla chitarra, a dimostrazione che con un groove giusto si riesce a fare ballare il pianeta.
1: È proprio così, proprio così. Allora, attenzione amici di Padova, dintorni, quando uscite per strada guardatevi intorno, guardate a terra, se trovate un aspirapolvere che cammina non potete prenderlo, dovete restituirlo al mittente.
0: Okay.
1: Allora, a Padova è diventato virale questo annuncio dove si cerca questo robot aspirapolvere. Avete presente quelli a terra, i robottini, quelli
0: che vai
1: tondi,
0: anche da remoto, li accendi?
1: Da remoto li accendi, sì. Ok. Cosa è successo? Che è scappato da una pizzeria martedì sera. È uscito evidentemente fuori dalla porta e si sta facendo una passeggiata nei dintorni di Neito. Ovviamente no, a un certo punto si dovrà fermare perché si scarica, perché poi quelli si ricaricano la colonnina, giusto?
0: Sì.
1: Ok, però questa pizzeria sta cercando questa aspirapolvere. Sembra una presa in giro, ma in realtà...
0: Infatti il titolare della pizzeria ha detto: ragazzi, senza la colonnina non ve ne fate niente, se esatto. Ce lo riportate vi offriamo una pizza.
1: Esatto.
0: Questo è...
1: È proprio così. Ed è bello l'annuncio, perché comunque sembra che si sia perso un cane, un gatto. Invece ormai l'aspirapolvere è diventato un pezzo di cuore, sì. L'aspirapolvere è parte del nostro cuore, della nostra casa.
0: Ma tu scherzi, è uno di famiglia.
1: È uno di famiglia, esattamente.
0: Allora, ci andiamo a sentire due canzoni. Da una parte Drake insieme a Black Coffee, Get It Together, dove c'è un Drake in zona club, diciamo, e poi Le Vibrazioni con Ambiguità, cosa strafatta di coriandoli. Questa è la musica di Radio 2 alle 14:11 minuti, Radio 2 Music Room, con la signora Nazzaro e quell'altro che sta parlando.
1: Per ancora per 8 secondi.
0: Borghesano.
1: Okay.
0: Poi mi cambiano?
1: No, sono 5 secondi ancora di codice fiscale per riempire.
0: Senti Drake, Black Coffee.

0: Stavo cantando con Sarcina. 20 luglio a Pietravairano, in concerto Le Vibrazioni, Pietravairano, provincia di Caserta, mentre il 23 luglio sono al Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, e poi tante altre date, insomma, le trovate sui social.
1: Ne hanno proprio tante. Allora, ti ricordi il nostro amico?
0: No.
1: Dai, smettila. Al nostro amico che ci ha scritto dalla Cerata, se, perché c'è questo evento, il Musicultura, ma la smetti, da una capocciata. alla Zidane. Se incontri Biggio al Musicultura, perché condurrà
0: saluta,
1: l'ha fatto.
0: Ha dato una testata.
1: No, la nostra amica Patrizia. Sì. Allora, ieri sera è stata appunto a Macerata.
0: Okay.
1: È andata da Fabrizio Biggio, lo ha salutato da parte nostra e lui è stato molto contento. Poi, tra l'altro, ne approfitta per dire che ha ascoltato appunto Francesco Sarcina, che ha fatto un'intervista e ha cantato con alcuni brani. È stata una gioia immensa. Grazie, Patrizia, averci detto tutte queste cose.
0: Bella,
1: perché è un evento bellissimo.
0: Come
1: parla
0: no?
1: di musica.
0: Tra l'altro c'è Carolina Di Domenico che conduce.
1: Insieme a Fabrizio, sì.
0: Insieme a Fabrizio, salutiamo anche Carolina.
1: Allora, intanto arrivano i primi avvistamenti dell'aspirapolvere.
0: Dai.
1: Sì, al mare.
0: Come al mare?
1: Il nostro amico Rocco da Padova ha detto l'aspirapolvere è andato a fare un bagno nel Bacchiglione.
0: Dentro il fiume
1: caldo,
0: è andato.
1: Fa caldo dentro il fiume e ci sta. Non vuole più tornare in pizzeria, lavora troppo, fa caldo, il forno a legna, no, troppo caldo.
0: Guarda che
1: le pizze
0: bella.
1: Nel frigorifero.
0: Ma io voglio sapere, ma come nascono poi viralmente queste notizie? Perché a me nella vita successe cose strane.
1: Però tu le devi pubblicare. Le devi pubblicare.
0: Però devi avere poi la fortuna
1: che sia ricondiviso in maniera giusta. Certo, la notizia più è strana e più viene ricondivisa in maniera ironica, no? E questo è poi il segreto della viralità. Cioè, una cosa devi far ridere per essere
0: Se
1: virale.
0: Ti dico Andreas Johnson.
1: Mamma mia, ragazzi, che bella.
0: Vero?
1: Sì, 1999, forse il suo brano più famoso è Glorious, qui su Radio 2, che adesso andiamo ad ascoltare. Ma che bella musica oggi! Ma che bella
0: Guarda,
1: musica!
0: 2-1 presa.

0: Jackson Glorious qui su Radio 2 alle 14:23, scrittura molto nordica, immagine molto nordica, videoclip sul 202, tutto nordico.
1: Un po' One Hit Wonder, possiamo dire così, sì. questo brano forse il più importante di questo cantante.
0: Ci sta.
1: Arrivano Angelina Mango e soprattutto e Marco Mengoni, bel rientro quello di Angelina.

0: Toti, Future Kimbra, Somebody That I Used to Know, 2011, successo globale. E qui capisci quando un artista è un artista con la maiuscola, uno che veramente vive di musica, perché nonostante Manila il successo globale, questo artista, questo giovane artista, cosa ha fatto? Ha evitato la sovraesposizione cavalcando l'onda, quindi potendo comunque diventare ancora più famoso, ancora più ricco, ancora più hype, come dicono i giovani, e invece si è messo da parte, ha iniziato a studiare, a fare ricerca sonora, progetti indipendenti, cioè praticamente ha detto: popolarità non mi interessa.
1: È proprio esattamente il contrario di quello che normalmente accade, cioè si dice cavalcare l'onda, cioè serve cavalcare l'onda, bisogna anche farla in maniera intelligente, altrimenti insomma l'onda a un certo punto
0: si c'è sporta. Uno che non l'ha cavalcata ieri sera,
1: no,
0: a differenza di Messi e di Mbappé. Cristiano Ronaldo ieri in campo Portogallo-Congo 1-1, parliamo un attimo di mondiali, non pervenuto
1: tra l'altro. Però a proposito di Messi e Ronaldo, sono diffusissimi video del comportamento molto diverso dei due campioni.
0: Sì,
1: ci sono, perché allora ascoltavo delle interviste ieri e ci sono persone che hanno conosciuto entrambi, e si narra che Messi sia particolarmente schivo, introverso, non dà molta confidenza,
0: si emoziona facilmente.
1: Sì, però ecco, invece c'è Cristiano che abbraccia, sorride a tutti, si fa foto, selfie, cosa che per esempio Messi non ama, e quindi da questo punto di vista Cristiano risulta particolarmente simpatico, nonostante insomma ieri non abbia fatto un gran figurone.
0: Il problema è che poi, guardando i dati, Messi risulta particolarmente forte.
1: È molto forte.
0: E nel calcio forse
1: non è
0: più,
1: molto simpatico,
0: è
1: forse
0: più importante essere forti.
1: Molto
0: esatto.
1: Forte, va bene.
0: Va
1: comunque
0: bene.
1: Parleremo anche di un tifoso della Roma che è diventato famoso.
0: Quello è fortissimo.
1: In quel d'America, a Seattle addirittura, la maglia della Roma è arrivata a Seattle.
0: Questa la so.
1: Proprio così.
0: Faccio l'azza io.
1: Tiziano Ferro.

0: insieme. Bravo, bello. Tiziano Ferro,
1: Lazza,
0: ragazzi,
1: eccomi.
0: Perdonateci. Allora, date di Tiziano Ferro del tour.
1: Sì.
0: 18 giugno, oggi è 18. Noi abbiamo sempre questo problema col 18. Oggi Tiziano Ferro.
1: È bionda, è
0: questa
1: bionda.
0: Sera, sì. stasera a Padova.
1: A Padova.
0: Poi il 23 giugno a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Mm-hmm. 27 e 28 giugno a Roma, allo stadio Olimpico, ovviamente. Poi Bari, e poi Ancona e Messina, e poi insomma tanti altri.
1: E poi a casa sua. Va bene. Sì, allora, volendo. Torniamo ai mondiali. Sì. Calcio, aggiornamento. Ieri sera Inghilterra-Croazia, che tra l'altro ho visto, ore 22, sì. diretta a Rai 1, 4-2 per l'Inghilterra. Primo tempo erano già 2-2, partitone. Poi Portogallo-Congo, abbiamo detto 1-1. Colombia ha battuto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro per 3-1. Del resto, l'Uzbekistan è una nazionale molto, molto giovane, nonostante le capacità e le conoscenze di Fabio Cannavaro, però poi in campo ci sono i ragazzi. Poi Ghana-Panama è finita invece 1-0 a Toronto.
0: Pensa che a Panama ieri avevano anche chiuso tutti gli uffici.
1: Lo so,
0: per,
1: è andata così.
0: 1-0, dai, ora allora, tutti quelli devono cercare i certificati, tutti incavolati neri, dai, su.
1: Una nota, nel girone L il successo dell'Inghilterra e quello del Ghana proiettano le due squadre verso il prossimo scontro diretto del 23 giugno, che potrebbe già delineare il passaggio del turno, e questo è il nostro aggiornamento mondiale.
0: Va bene, dai, io devo sempre raccontare del tifoso della Roma, però dopo, lo faccio dopo, dai, sì, lo faccio
1: cosa,
0: dopo, ci
1: cosa
0: sta.
1: Ascoltiamo?
0: Eminem.
1: Dai.
0: Udini.
1: Sì. Yo.

0: Houdini, era il ritorno di Eminem al dialogo con il suo alter ego Slim Shady. E questa sì, perché Slim Shady è l'alter ego, quello cattivo, ignorante, quello col quale lui non è mai andato d'accordo.
1: E no, che ogni tanto qualche problemino gliel'ha creato. Cioè. Allora, 14:40, dicevamo, questo tifoso della Roma che è diventato una star dei mondiali, perché è presente quando tempi di Striscia, guarda, c'era Paolino, quello
0: tutta
1: dietro.
0: Tronfia. Comunque non era italiano quello lì, l'ho visto in faccia.
1: Non lo so, aveva la maglietta della Roma. Comunque è comparso dietro questo questo giornalista di una televisione di Seattle e chiaramente scherzando, facendo anche la Dybala mask, quindi il gesto di Dybala, e trottellando all'indietro è inciampato, è caduto, ha travolto dei passanti, si è rialzato e zoppicando se ne è uscito. Tutto questo chiaramente in diretta.
0: Ora è iniziato a girare questo video, che io immagino che abbia fatto iniziare a girare questo video.
1: Beh, certo,
0: tifosi della Lazio.
1: Vabbè, ma l'avrebbero fatto anche i romanisti con un laziale normale.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Comunque c'è sta cosa. La cosa più simpatica è il fatto che lui va via zoppicando. Perché poi
1: la cosa che fa più ridere, sì, è che poi lui va via zoppicando e rimane se solo.
0: Poteva avere anche la maglia dell'Inter, avrei riso su quella roba lì. Perché carino, da tronfio a zoppicante.
1: Ci vuole una laurea, signori, lo canta Coez.
0: Andiamo.

0: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: 2-2.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: 2-2.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Bello il nome del suo tour di Olivia Dean, The Heart of Loving.
1: Wow.
0: Sono date in Europa, Nord America, tra cui febbraio nel Regno Unito, poi Stati Uniti, Canada, insomma ci sono un sacco di cose. Ma aveva un fratello lei, no?
1: James Dean. Beh, era vecchio. Cioè, era vecchio. Che dobbiamo fare? Questa è Radio 2 Music Room. Sono le 14:50. Buon pomeriggio a tutti, soprattutto cosa state facendo?
0: Salve.
1: Perché
0: amici.
1: Tra un po', caro Borghesan.
0: Sì, io mi alzo. Faccio.
1: Sì. Tipo... Però non fare come Barty Colucci, non ti coprire la
0: faccia. No, questo qua è
1: con...
0: alla Elvis. Allora, Barty al 202 faccio vedere. Barty va in onda così.
1: Sì, Barty va in onda così.
0: Si vedono le orecchie e i baffi.
1: Adesso che ha detto che oggi risolve.
0: Ok.
1: Si cotona di più i capelli.
0: Allora, noi dobbiamo intanto apriamo una parentesi.
1: Sì.
0: giocata in casa. Dobbiamo ringraziare la nostra squadra, perché è una squadra di gente che lavora molto bene. Siamo molto felici. Tutta la squadra di Radio 2. Però poi abbiamo quella di Radio 2 Music Room che
1: è fortissimo. Esatto.
0: Sono forti loro.
1: La nostra squadra, lavoriamo insieme.
0: Falla la Celentano.
1: Sono forti. dal settembre lavoriamo insieme fino al 31 luglio.
0: Sì.
1: E poi insomma
0: facciamo anche radio backstage, diciamo. Stavamo adesso parlando durante il pezzo della sorella di
1: non è la sorella.
0: Di alcune cose che dobbiamo fare c'è Teo che si sbraccia, ma io non lo dico. Ci sono novità in cantiere per le prossime puntate, non vi dico. Posso sedermi?
1: Sì, ti puoi sedere. 348 730 200. Tra un po', signori, suona la campanella dell'esame di maturità, e non solo, siccome noi abbiamo l'inviato qui,
0: sì. Ciao
1: Giulio Cesare. Qualcuno mi pensa, dimmi una lettera,
0: J,
1: come Gelò,
0: John Mellencamp.

0: Around, ce l'ho nella mia playlist personale. John Mellencamp, Human Wheels, 1993.
1: Bella. Oh, scusa, c'ho gente. Sì, c'ho gente.
0: Chi è?
1: Momento.
2: Ciao amici, sono Lorenzo da Montagnana, a Padova. Sto andando dal fisioterapista.
0: Aia.
2: Mi sta facendo guarire da un doppio strappo muscolare al braccio destro all'inizio dicembre. Aia. È uno sciocco sforzo che ho fatto.
1: Succede.
2: Comunque, quasi passato, solo una grande rottura di scatole, ma tutto a posto. Grazie, buona giornata.
1: Grazie. Un abbraccio anche alla nostra amica Chiara, che ci ascolta tutti i pomeriggi, lei cucina in un ristorante a Palermo.
0: Sì.
1: Chiara, un bacio grandissimo. Anzi, a proposito, è chic mandare i baci.
0: Aspetta, rifaccio.
1: Poi sapete che sto raccogliendo le firme, la petizione per capire dove mettere il poster. Abbiamo raccontato ieri quello di Harry Styles, dove mettere il mio poster con le labbra vere, in quale via, in quale città.
0: Io questa cosa la ricorderò più volte, perché in queste ore sono arrivati un sacco di messaggi che chiedono il poster della Nazzaro.
1: Un attimo, dobbiamo capire dove.
0: No, non è che devi capirlo tu, perché io e Carioti stiamo facendo il business.
1: Certo.
0: Siamo già in stampa.
1: Certo.
0: Siamo già in stampa. Senti, a proposito di squadre, mi permetti, salutiamo e ringraziamo Mirko Bonomo, che è stato la parte tecnica in questa prima ora, da quante ore siamo in onda? Boh, da prima.
1: Smettila.
0: Perché? Perché lui prima di entrare in onda ha fatto un DJ set.
1: Sì.
0: Qui dietro, non so se al 202 si può vedere, ma c'è proprio una console.
1: Non c'eri, ma io ero sul cubo, sempre dietro di te.
0: Musica...
1: Mirko, puoi confermare che ero sul cubo a ballare?
0: Sì. Musica sperimentale, industry, qualcosa
1: no, tecno.
0: Quando sei arrivata tu era tecno.
1: Era tecno.
0: Era per non farti sfigurare.
1: Ma cosa? Cosa?
0: Grazie Mirko.
1: Grazie Mirko. Allora, tra poco parleremo di un videogioco, signori.
0: Bene.
1: Videogioco del nascondino, che ha fatto un successo incredibile. Incredibile, cioè il nascondino, questo diventa milionario. Ma non lo sei milionario. Arriva Achille Lauro qui su Radio 2 e i suoi comuni immortali. No,

0: Head and Heart, testa e cuore qui su Radio 2, Ale.
1: Perché mi guardi così?
0: No, no, è perché prima Tana ti ho trovato.
2: È vero,
0: a
2: Tana.
0: Nascondino non
2: ma
0: sei bravo.
2: No, però a nascondino digitale mi mancava.
0: Ragazzi, allora. Dai. C'è questo tizio che si è inventato niente, il nascondino, un videogioco, un nascondino, e ha venduto 1 milione di copie in una settimana.
2: Hai visto come si chiama? Io non lo sapevo, gli indie game, cioè sì. Sono praticamente quei giochi probabilmente
0: indipendenti, sì,
2: indipendenti, proprio. Quindi non realizzati dai colossi dell'informatica.
0: Sì, e per questo sviluppatore poi ha un nome, chiaramente, come si chiamano loro tra di loro, questo è, lui è Lemorion 1224.
2: Uno sì, così. Anche sulla carta d'identità c'è scritto col
0: Giuseppe, chiamiamolo noi.
2: Sì, col trattino basso. Okay. Allora, il gioco si chiama Mecha Chameleon.
0: O Shyamalan.
2: Eh?
0: O Chameleon, Shyamalan.
2: Boh, Mecha.
0: Mecha.
2: Si chiama Mecha.
0: Sì. Mecha.
2: Sì. Ai giocatori vengono affidati degli avatar cartuneschi, completamente bianchi. E poi che succede, signora Nazzaro?
0: Niente.
2: Ci dica.
0: Allora, dopodiché loro devono usare una tavolozza di colori per riuscire a mimetizzarsi. Essendo tutti bianchi, a mano che si spostano, tu vai a colorare il tuo avatar e devi essere veloce ovviamente a colorarlo in modo tale che si possa mimetizzare con l'ambiente circostante. Che se tu ci pensi, è effettivamente divertente. Intanto, come tutti i videogiochi, devi essere super veloce, ok? Certo. Devi avere subito una reazione, perché nel momento in cui si avvicina chi ti sta cercando e tu ti sposti, tu devi essere subito pronto a cambiare il colore del tuo avatar.
2: Quindi lì la sfida è tra chi ti cerca e chi si
0: esatto,
2: nasconde.
0: Esatto.
2: Guarda che, perché mentre lo stai raccontando lo sto guardando. Allora, tra le altre cose, veniva venduto a $5. Oltre al prezzo, però, il successo di questo gioco è, come dire, una recente crescita, no, della tendenza di preferire giochi che reinterpretano esperienze sociali piuttosto che giochi d'azione, di guerra, sì, di violenza, anche se c'è da dire che buona fetta degli adolescenti, e noi lo sappiamo, prediligono, oltre al gioco classico del calcio, giochi piuttosto
0: un po' più violenti. Invece questo è divertente. Solo nella giornata del 15 giugno c'erano a giocare contemporaneamente, collegati tra di loro, 95.000 giocatori, per farti capire un attimo.
2: Per dire. Senti, invece arriva la canzone quella lì, Madonna, sì. Carpenter, sì. Nazzaro, Radio 2.
0: Sabrina.
2: Eccola.
0: È Sabrina. L'appello.
2: Manila. Manila.

0: ragazzi. Arriva in Italia, anzi torna in Italia 2027. Siamo tutto in attesa di scoprire la data per fiondarci lì a comprare. Cioè io perlomeno, grande fan.
1: No, ma anche io, Carioti,
0: sì, certo,
1: Matteo.
0: In prima fila, sì, ti vedo in prima fila.
1: Con la fascetta in testa.
0: Con la fascetta, con tutti i santi. Altro che sono Madonna. Vabbè, dai, mamma mia. Tutti i santi. Allora, 348-7300-200, parliamo di videogiochi tra pochissimo, perché sì, ce n'è un altro che ci sta facendo diventare matti, sì, questa popolazione.
1: Non l'ho ancora capito del tutto. Nel frattempo però andiamo nel 2021, quando i Måneskin vinsero Sanremo e l'Eurovision con questa canzone qui,
0: mia,
1: che si intitolava semplicemente
0: Zitti e buoni.
1: Måneskin.

0: chissà se davvero torneranno a Sanremo, perché in quel caso dovrebbero tentare di bissare un successo come appunto Siete Buoni, quindi un brano in italiano.
1: Non facile, non questo spacca di brutto.
0: Difficile.
1: Questo è bello, che ore sono? 15
0: allora,
1: e 13.
0: Sì, 15 e 13. Allora, un altro videogioco più popolare del momento è quello in cui dovreste interpretare il proprietario di una biblioteca proprio disordinatissima.
1: Okay.
0: E dovreste rimettere a posto una cosa come oltre 3000 volumi.
1: Bene.
0: Cioè, che faccio? Mi rilasso? Metto a posto i libri.
1: Questo fa parte dei cozy game, così si chiamano. È particolare, sembra facile, perché uno dice vabbè, ma che ci vuole, scusa, li metto a posto, li butto dentro negli scaffali vari.
0: No, sì.
1: Perché all'ingresso c'è una mappa che ti dà un ordine ben preciso, quindi scaffale 1A, 1B, 1C.
0: Una sorta
1: quindi,
0: di tipo, puzzle, no?
1: Brava, tipo 1A vanno tutti i libri sui mostri, 1B vanno tutti i libri sulla Nazzaro, 1C sì, sì, vanno tutti i libri sulla fantascienza, capito?
0: Sì.
1: E sono 3000 quanti è? 72?
0: 3072 volumi.
1: Sì, gente l'hanno ricoverata con esaurimento nervoso alla fine del gioco.
0: Sì, vabbè. Sì, sì. E sembra che invece sia molto rilassante. Poi si può immaginare che per mettere in ordine qualcosa di super disordinato insomma innervosisca di più. Invece no, secondo appunto uno studio, questo tipo di attività funziona.
1: Come si chiama il gioco?
0: Si chiama Tidy Up the Arcane Library.
1: Fantastico, senti che pronuncia, ragazzi, solo negli alti quartieri di Londra. Musica
0: sì, di Roma Nord,
1: sì.

0: Attenzione, ragazzi.
1: Non eri nata tu, eh?
0: Che fatica, io ho appena lasciato scaldamuscoli e fascetta lì all'angolo.
1: Allora, sono partite le note di What a Feeling, tra l'altro 1983, il film è quello lì, Flashdance. Alla terza nota gli ho detto, Mani, sì, prepara la spaccata.
0: Allora, sulla cascata, sì, sulla spaccata, compro la S di Savona. Sulla spaccata ci lavoriamo un attimo.
1: Mentre
0: sullo schifo. Sono bravissima, lo skip, quella roba lì è, sono bravissima.
1: No, io infarto, faccio lo skip, rimango secco.
0: Palestra,
1: skip così, pum.
0: Skippi proprio, saltiamo.
1: Possiamo dire che questo pezzo ci sta sempre bene a qualsiasi ora, a qualsiasi momento. What a Feeling è un classico, insomma, un classico che però molti giovani conoscono e forse anche le nuove generazioni l'hanno conosciuto, tipo mio figlio, ma credo anche i tuoi, tramite.
0: Certo, perché viene utilizzato quando poi una musica viene utilizzata tantissimo sui social, anche come colonna sonora di video emozionali o meno, e quello è poi la chiave del
1: successo. Ma Fame, te lo ricordi?
0: Fame, certo, sì, è la serie, no?
1: Ma perché non fanno più quelle cose?
0: Perché non ci sono più soldi, non è più come prima,
1: non
0: la
1: c'è gente che
0: skippa, non c'è gente che scrive, ecco, questo vorrei dire. Vabbè. Comunque, 3487 300 200, i vostri messaggi. Intanto tra pochissimo parleremo dei siti di dopamina.
1: Eccoci.
0: Siti di dopamina, signore, sì. Una roba folle che arriva, che arriva dalla Corea.
1: Sì.
0: Viva la vasca! Eccolo.
1: Ben Jefede
0: e Alex Britti.
1: Belli.

0: Allora, Marta, la nostra Marta ci chiedeva: ma chi è Benji e chi è Fede?
1: Ha ragione.
0: Allora, noi abbiamo una risposta: Benji il portiere, Fede l'attaccante.
1: Perché? Quelle Holly e Benji, che era Holly era l'attaccante, Benji era il portiere, è vero, Benji era il portiere.
0: Io e Carioti abbiamo un sogno,
1: cioè
0: un concerto.
1: Sì. Cioè, dai, dillo, ormai dilla, le abbiamo dette tutte.
0: Ma tu potrebbe capitare, no?
1: Sì.
0: Cioè, Benji dice a Fede: scusa, stacco un attimo, ho un concerto con Holly.
1: Con Holly.
0: Fanno Holly e Benji.
1: Holly fa...
0: Ci sta.
1: No, ridiamo perché quando è stato annunciato dal nostro amico Rosario Fiorello, anche lui si è confuso con Holly e Benji. Anche lui. Comunque, questi due ragazzi sono tornati insieme a cantare dopo che, appunto, uno ha scritto una lettera all'altro, dove in qualche maniera si sono chiesti scusa, c'è stato un momento di allontanamento, e alla fine sono tornati a fare musica.
0: Una data vi diciamo: 3 ottobre a Modena, Teatro Storchi. Ok?
1: Linon, qui su Radio 2, Major Lazer, quali 15 e 26.

0: Vada Nazzaro.
1: Sì. Loro che hanno fatto, sono stati protagonisti anche della chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, a suo okay. tempo. In Major Lazer. GR2, lo sai?
2: Saxa Rubra?
1: Sì.
2: A voi. Rai Radio
3: 2. Ciao a tutti!
4: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 18 e 19 giugno, Bari, 23 e 24 giugno, Ancona, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 15:30.

0: Assemblea Costituente e racconto della scienza. Sentiamo com'è andata al liceo classico Pansini di Napoli.
1: La prima maturanda a consegnare, Alice. Allora, innanzitutto, com'è andata?
2: Mi sento che è andata bene, mi sento di dire che dovrebbe essere andata bene. Sono soddisfatta di quello che sono riuscita a scrivere e dell'elaborato che sono riuscita a concludere.
1: Che traccia hai scelto?
2: La traccia C1, che parlava della persistenza del senso di meraviglia nel passaggio dall'età infantile all'età adulta.
1: Che perdiamo un po' questo senso della meraviglia.
2: Sì, diciamo, l'autrice del testo parlava di una perdita del senso della meraviglia e nel testo veniva chiesto se si era d'accordo o meno. Secondo me si può perdere, perché comunque con la società che abbiamo molto veloce, bisogna essere veloce, quindi si va un po' a perdere, però non tutto è perduto.
1: Esther Iaccarino, la vicepreside della scuola, quali sono state le tracce più gettonate qui? Liceo classico, 130 maturandi.
3: La lirica di Pavese, che parlava del rapporto del poeta con la natura, ma anche il testo di narrativa di Brancati, che parlava del tema della memoria come collante tra le generazioni.
4: Francesca Ghidini, GR2.
0: A Livorno esami di maturità regolari malgrado le scuole chiuse a causa di un incendio che si è sviluppato in una ditta di smaltimento rifiuti.
5: Un altro incendio, il secondo in 10 giorni, in un'azienda che si occupa di rifiuti in Toscana. Stavolta siamo a Livorno, nella vasta zona industriale in località Picchianti. Ad andare a fuoco il capannone della Bogi, una ditta che gestisce rifiuti pericolosi come veicoli fuori uso, ma anche rifiuti classificati come non pericolosi come ferro, plastica e legno. Sembra che l'incendio abbia riguardato proprio il settore dei rifiuti non pericolosi, come scrive il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, in un post su Facebook. L'allarme è scattato intorno a 12:30. Adesso l'incendio sembra sotto controllo e anche la nube maleodorante che stamattina ha svegliato alcuni abitanti, soprattutto nella zona nord, è molto contenuta. Immediate comunque le precauzioni prese dal comune. Stamattina scuole chiuse, tranne per chi deve sostenere gli esami di terza media e di maturità. Permangono le raccomandazioni di tenere le finestre chiuse e limitare le attività all'aperto. Marina Borrometi, GR2.
0: Medio Oriente, nelle scorse ore la firma da parte dei presidenti di Stati Uniti e Iran del memorandum che ferma le ostilità fra i due paesi. Trump rivendica come un successo l'accordo, ma Teheran torna a ribadire i punti fermi sui quali non vuole transigere.
6: Dopo la firma a distanza ieri da parte del presidente americano Trump a margine della cena con Macron a Versailles, dall'iraniano Pezeshkian, che invece era a Teheran, è previsto per domani l'inizio della seconda fase dei colloqui nei pressi di Lucerna in Svizzera. Ci sono ancora nodi da sciogliere riguardo all'accordo in 14 punti come il nucleare, di cui si discuterà nei 60 giorni di trattative che secondo Trump potrebbero essere estesi. Il presidente americano ha tuonato contro chi ha criticato l'intesa, che prevede anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, l'impegno americano a sbloccare i beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni. L'accordo stabilisce anche la rimozione del blocco della navigazione ad Hormuz entro 30 giorni. Secondo l'ambasciatore iraniano a Roma, Teheran non rinuncerà a riscuotere i diritti di transito sullo strategico stretto nel Golfo Persico. L'accordo sulla fine delle ostilità in Libano è quello più a rischio. Israele ha ribadito di non volersi ritirare dal sud del paese occupato, come Teheran pretende. 3 persone sono state uccise durante nuovi attacchi israeliani condotti con droni. Claudia Stamerra, GR2.
0: Voltiamo pagina con la musica. Gli Oasis porterebbero allo Stadio Olimpico di Roma per la stagione estiva 2027. La trattativa sembrerebbe già partita, stando a quanto riportano alcune testate. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. L'amministrazione capitolina continuerebbe a corteggiare la reunion dei fratelli Gallagher nel nostro paese, non solo olimpico, che in quel caso andrebbe oltre le 65.000 presenze, ma anche Tor Vergata, già pronta prossimamente ad accogliere il popolo di Ultimo, potrebbe essere una sorvegliata speciale. Sport, mondiale di calcio, archiviata la prima settimana con tutte le nazionali che hanno disputato la prima partita. Si ricomincia oggi alle 18 con la Repubblica Ceca Sudafrica, poi alle 21 Svizzera-Bosnia, a mezzanotte Canada-Qatar e infine alle 3 di notte Messico-Corea del Sud. La linea adesso torna alla trasmissione Music Room e il prossimo appuntamento con il GR2, ve lo ricordo, è alle 19.30.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì.

0: dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Irama, qui su Radio 2, 15:38 minuti, siamo rientrati.
1: Scusate, no, ma fai salti tipo i jacky.
0: Avevo un dubbio.
1: Quale dubbio?
0: Avevo un dubbio, siccome.
1: Dillo.
0: Allora, siccome dobbiamo andare a presentare il momento cover che io annuncio da oggi. Ecco.
1: Cosa hai detto?
0: No, sì, è una cosa nostra. Mi era venuto un dubbio, ho detto, ma ultimamente mille in inglese, come si dice?
1: 1000. E potevi chiedermelo, no?
0: C'avevi le cuffie. A te, ma c'avevi le cuffie, non mi ascolti.
1: Land of 1000 dances. Senti.
0: No.
1: Io da bassi fondi proprio. Los Angeles Sud, al casello lì.
0: Sì.
1: Allora, questo Ariane è un pezzo.
0: Ariane Pino, Los Angeles Sud, Ariane Pino.
1: Un pezzo fantastico. C'è da dire una cosa. Pezzo fantastico, Land of 1000 dances di Wilson Pickett, l'anno il 1966.
0: Il ritornello è quello.
1: Il ritornello, in realtà, il pezzo del 62 di Chris Kenner. Poi Wilson Pickett decide di rifarlo e lì succede un miracolo involontario.
0: È carinissimo. Quello che succede spesso a noi, dimentichiamo una cosa, soltanto che non ci escono i capolavori. Durante la registrazione, brava, Pickett appunto si dimentica le parole della prima strofa e invece di fermarsi, dice, cosa devo dire? Inventa quel momento quel canticchiare na na na na na na, che poi diventa il tormentone riconoscibilissimo.
1: Esatto. Quella roba lì. E quindi noi ce lo ascoltiamo, ladies and gentlemen, Wilson Pickett, 1966, Land of 1000 Dances. One, two.

0: E con questo ritmo, certo che è la terra di mille ballerini, così canta appunto Wilson Pickett. Allora, raccontiamo i siti di dopamina.
1: Vai.
0: Cioè, una cosa surreale, ascoltate sì. un po', in Corea del Sud, che è un paese estremamente in crisi da un punto di vista economico, quindi per evitare che la gente spenda in maniera compulsiva e anche irrazionale,
1: okay.
0: hanno inventato questi siti che sono dei veri e propri siti dove potete fare tutto quello che fate normalmente nei siti online di acquisti,
1: e-commerce,
0: potete comprare tutto quello che volete,
1: però
0: in realtà è tutto finto,
1: ecco.
0: cioè esiste il carrello, potete acquistare, potete cambiare, potete fare, cioè piattaforme che sono vere e proprie app di consegna, sono perfette.
1: Sembra che tracci anche la consegna,
0: una volta che tu acquisti tracci la consegna, okay. fai tutto, attendi il pacco ovviamente che non
1: nonna,
0: arriva,
1: nonna puoi andare giù che sta arrivando,
0: non c'è niente no. E sembra che questo tipo di finte piattaforme e-commerce che appunto simulano proprio l'intera esperienza di acquisto online senza ovviamente addebitare un centesimo di niente o consegnare mai nulla, abbia aiutato le persone, perché appunto l'attesa appunto di questo pacco che non arriva mai innesca proprio una scarica di dopamina, appunto quell'ormone proprio che ci dà energia, quella scossa elettrica.
1: Io iscrivo
0: senso.
1: Moglie e figlio.
0: Esatto.
1: Proprio Giorgia, amore.
0: Esatto.
1: Marcolino, amore, vi scrivo subito. L'unica esatto. cosa, Manila, che ci sono degli interrogativi su dove vanno a finire i dati, cioè chi li usa e come
0: dati,
1: li usano.
0: Certo.
1: Perché poi va a finire che vanno in un altro e-commerce
0: sì.
1: e dove ti fanno le proposte.
0: Dove ti fanno le proposte e che chiaramente
1: dobbiamo fare dei saluti.
0: Tattivi.
1: Aspetta, mi alzo.
0: Salutiamo
1: anche a favore di camera.
0: Sì.
1: Ciao Dani.
0: No,
1: ciao, 202.
0: È sempre Tania.
1: Aspetta.
0: Tania.
1: Chi è Tania? Ma non è Daniela.
0: No, è Tania.
1: Allora salutiamo il bar di, io non so
0: è
1: mai
0: Tania.
1: Quale telecamera guardare, il bar di Via Asiago 10.
0: La nostra amica del bar, Tania, che abbiamo chiamato per settimane Daniela.
1: Però l'Angelozzi come ride che gli seduta al
0: in
1: bar.
0: In realtà è Tania.
1: Tania? Io l'ho sempre chiamata Daniela.
0: Anch'io, lascia perdere, l'ho scoperto da qualche
1: settimana. Però lei risponde.
0: Perché lei è carina, cioè dice, non mi sembra brutto dire che
1: dirla io allora, ho capito, andiamo.
0: Che dobbiamo fare? Mary Frost, qui su Radio 2.

0: Vi dirò delle tre cerimonie dei mondiali, quindi Messico, Canada e New York, Stati Uniti, insomma, che è stata fatta a Los Angeles quella.
1: Sì.
0: Ok. Quel momento che mi ha colpito di più a livello proprio emozionale è stato Canada, l'esibizione di Michael Bublé. Una magia pura, cioè lui una voce straordinaria, poi accompagnata da questo coro vocale.
1: Era già fantastico. Natale, perché sai che quando canta Michael Bublé è Natale.
0: Infatti c'era
1: Natale.
0: Gente lui che si scambiava dei doni in curva.
1: Esatto.
0: È un bel momento.
1: Esatto.
0: Va bene, signori, sono le 15:51. Sai che cosa ti dico?
1: Sì.
0: Non ci crederai mai.
1: Dai.
0: Mi hanno licenziato come siglaiolo.
1: No!
0: Sì. Abbiamo una sigla per le pillole musicali? No,
1: non ancora.
0: Non c'è. Nuovamente.
1: Sì, dai, puoi fatturare anche oggi.
0: Ok,
1: dai.
0: Mi hanno riassunto.
1: Dai.
0: Va bene, parti tu o parto io?
1: Parto io, dai. Julier sarà trasmesso in tutto il mondo, signori, il concerto di Julier allo stadio Diego Armando Maradona, in programma domenica 28 giugno 2026. Sarà trasmesso appunto in tutto il mondo, un evento senza precedenti che per l'artista napoletano e non solo, che segna un nuovo traguardo nella sua carriera e porta la sua musica in pratica oltre ogni confine. Il live sarà visibile a partire dalle ore 21 in piattaforma.
0: Notizie per Bassano del Grappa. Siamo nel Veneto. Rod Stewart e Sting guidano il Bassano Music Park. Io me li vedo così.
1: Immagino.
0: Una delle edizioni più ricche di sempre, con un cartellone che unisce grandi nomi internazionali protagonisti della musica italiana. L'apertura è il 2 luglio con Rod Stewart, atteso per l'unica data italiana del 2026. Poi la chiusura è il 31 luglio, invece è il momento di Sting col suo Sting 3.0 World Tour.
1: Ricky Martin torna in Italia, manca davvero poco allo show dell'icona il latinoamericana a San Benedetto del Tronto, appuntamento in pratica dopo 15 anni di assenza dal nostro paese. Il portoricano tornerà il 21 giugno al Sam Park Adriatic Live Arena, dove porterà il suo palco, sul palco tra l'altro alcuni dei suoi successi più celebri come Living La Vida Loca, Maria, She Banks, La Copa della Vida, insomma. Ed arricchire la serata ci saranno anche Jimmy Sachs, Fred De Palma, Samurai Jay, e l'after show sarà affidato a Gabri Ponte.
0: Notizie per Antonello Venditti, pubblica domani 19 giugno l'album live Daie, contenente i successi del tour 24-25. Il nuovo tour Daie Live Summer 2026 inizierà il 7 luglio a Bard, toccherà varie località italiane. Date principali: 7 luglio Bard, il 10 Lugano, il 15 Bibione, 24 luglio Castellammare del Golfo.

0: Se avete visto il video sul 202 realizzato su un campo da golf, quindi a tal proposito ricordiamo dal 25 al 28 giugno Circolo Golf Torino ospita l'Open d'Italia Swing Italiano, uno degli appuntamenti più prestigiosi del golf professionistico europeo. Ne avevamo parlato anche col nostro direttore la settimana scorsa. Perché? Perché Radio 2 è media partner.
1: Esatto, ti ricordi che c'è stata anche omaggiata la pallina da golf,
0: pallina da
1: che
0: golf?
1: Io a casa non avessi mai fatto. Stamattina sentivo rimbalzare, ho detto ma cos'è che rimbalza? Una pietra. Era mio figlio che tentava di palleggiare pallina. I buchi così sul parquet.
0: Nick,
1: così.
0: Quella è per il golf, fatti comprare dalla mamma una mazza prove dentro casa.
1: No, lascia perdere. Adesso già in fissa che vuole il canestro. L'abbiamo già comprato un canestro, solo che si è sdraricato un muro per attaccare questo canestro.
0: Allora io vi ricordo sempre una cosa, voi famiglia
1: Mazzadei,
0: che io abito al piano di sotto. Per dire,
1: puoi anche metterlo tu il canestro, facciamo da un balcone all'altro, scusa.
0: Questa è un'idea.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Posso anche mettere la buca per il campo da golf per tuo figlio. Non stiamo bene.
1: No. Grazie a tutta la nostra squadra, la parte tecnica Mirko Bonomo e Danilo Solidani.
0: Ringrazio Matteo Tarquini che ha curato la visual, grazie la devo capire qual è la telecamera, però io saluto.
1: La visual è giù, perché adesso è giù. Grazie ovviamente al nostro regista Leonardo Carioti, il nostro autore Matteo Strada, a Cecilia e Marta, le nostre curatrici. Noi chiaramente torniamo domani alle 13:45.
0: Io aspetterei ancora un po'.
1: Certo, aspettiamo un po'. C'è adesso mica... c'è il meglio di 610, proprio la creme della creme.
0: Ragazzi, okay? Lillo, Greg e Carolina a me spaccano dalle risate.
1: A domani!

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Sono le 16. Le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: spazio dedicato al cinema apre oggi questa puntata di 610. Lascerei la parola quindi ad Alfonso Pasquale De Roberto, critico cinematografico, che oggi ci farà una sua analisi del film La dottoressa preferisce i marinai. Benvenuto.
1: Grazie. Benvenuto. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, ho deciso di parlare di questo superbo film La dottoressa preferisce i marinai, una commedia, ricordiamolo, una commedia diretta da Michele Massimo Tarantini con Gianni Ciardo, Paola Senatore, grande Alvaro Vitali, Renzo Palme, Sabrina Siani, vabbè, tanti altri, anche Renzo Montagnani, cioè, che sì, comunque sì, fa una bellissima parte. Marisa Mel come
2: dell'81.
1: Sì, dell'81. Lo ritengo uno dei capolavori del genere della commedia sexy, anche per via del cast d'eccezione che ho appena sciorinato, come appunto avete potuto ascoltare. Vitali in questo film, Alvaro, è di grandissima forma, devo dire, si comprende appieno perché il Tarantini lo abbia scelto come suo attore feticcio, tant'è che ha fatto tanti film.
0: Parliamo della trama.
1: Beh, la trama è una trama che può sembrare complessa inizialmente, però in realtà è una trama che poi serve per portarti su altri argomenti anche di stampo sociale. Comunque Alvaro e Gianni sono due disoccupati assunti da un'impresa di pulizia in un albergo dove alloggiano i marinai di una nave militare, con il comandante una spia al servizio della Russia, una spia russa, insomma, ecco. Tutti si danno da fare con incontri amorosi classici di quel tipo di commedia, poi c'è un'incessante fuga dei due su e giù per l'albergo, complicata poi dall'arrivo della polizia, ma l'esplosione di una bomba nell'albergo porrà fine alla sarabanda. E vabbè, questa è un po' la trama, e poi però degni di nota sono le scene dei cosiddetti incontri amorosi, che sono veramente straordinari dal punto di vista sia registico che proprio stilistico,
2: sia di climax erotico,
1: esatto, molto piccanti, ma anche a tratti esilaranti come da tradizione, no? Ecco, io ascolterei uno dei momenti migliori.
0: Pezzo, sì.
2: Un estratto.
3: Finalmente.
4: Oddio, chi è?
3: T'ho trovato.
4: Ma io c'ho da passa
3: con me.
4: E io sto a far palo, perché se no io ti chiappo.
3: Bello di mano.
1: Ecco, questa è una scena fantastica in cui la bellissima Sabrina Siani si invaghisce del giovane Alvaro e, devo dire, lo ribadisco, che interpreta un personaggio a livello altissimo. Qua, ecco, io definirei un mastodontico Alvaro Vitali che si nega a lei come se temesse in qualche modo la sua avvenenza, no?
2: Diventa pudico.
1: Avete sentito com'è raffinato? Come è una recitazione che dà e non dà, che lascia anche allo spettatore il gusto di decidere bene qual è la sua.
2: Quindi l'analisi.
1: Beh, è un film dove tutto si riconcilia, anche il contrasto tra l'altro tra ambiente naturale e il nostro subinconscio, no? Perché è un film molto psicologico. Bisogna vederlo la seconda volta per capire meglio questo aspetto del film. È
0: grazie.
1: Veramente straordinario.
0: Grazie. Grazie.

0: ascoltando il peggio di Lillo e Greg 610.
1: Tornato a trovarci l'ex campione di calabrese estremo Pasquale Diano Marina, bentornato.
2: Grazie Carolina, grazie Greg, grazie Lello. Sì, diciamo che ho scoperto che queste mie partecipazioni a 610 hanno portato tanti giovani, hanno avvicinato tanti giovani al calabrese estremo, e questo mi fa piacere, anche perché ho capito che avete un pubblico anche giovane che
1: assolutamente giovanissimo addirittura, infatti, a cui però ci raccomandiamo sempre che queste piccole lezioni che tu fai qui devono essere fatte proprio con molta cautela.
2: Allora, ricordiamo che il calabrese estremo è sempre uno sport estremo, per carità, è uno sport, è magari meno pericoloso di altri, ma è sempre estremo, quindi bisogna stare attenti a non andare in iperventilazione, se si aspira troppo potrebbero esserci problemi. Va bene, comunque oggi, proprio per invogliare questi giovani che si sono appena avvicinati a questo sport, c'è una frase che si usa molto quando si comincia a studiare il calabrese estremo nelle palestre, che è un bel allenamento, che sarebbe FH aspirato, T aspirato e TR aspirato insieme.
1: Mamma mia.
2: La frase da ripetere per allenarsi è: c'è una fitta tormenta sulla tratta di Trento. E questa qua ve la consiglio di farla anche piano all'inizio. Beh, adesso vi faccio sentire come andrebbe fatta in calabrese estremo, ma voi non dovete farla così.
1: No, no.
2: Voi dovete farla, dovete pensare che è un allenamento, capito? Io la faccio come andrebbe fatta in gara, che sarebbe così.
1: Respirazione sempre importante, 3 respiri profondi e lunghi.
2: Se no, fitto sul metodo di Trento! Ecco, così è come andrebbe fatta. Però voi non la fate subito in questo modo, cercate di farla tipo, prendete, respirate sempre e poi fate: c'è una fitta tormenta da 3:30, c'è una fitta tormenta da 3:30, fitta tormenta da 3:30.
1: Fino ad arrivare.
2: Fino ad arrivare, va come l'ho fatta io, però non cominciate subito così, perché può essere pericoloso.
1: Grazie a Pasquale Diano Marina.
2: Grazie a voi, grazie a te.

0: posso dire, è proprio empatico.
1: Beh, poi ha creato qualcosa di unico.
2: Sono qui ed è tutto intero. Viva viva! Se, se, se. Sei uno zero.
0: Quando fa le rime, poi lo adoro. È meraviglioso. Allora,
2: Grandi.
1: Sì. Ha creato qualcosa di unico, dicevamo. Perché
0: beh, di unico ma di inutile, perché ha creato. Guarda che poi fa
1: aspetta, però DJ, scusa un secondo, se no non si capisce bene. Vogliamo spiegare.
2: Sottofondo.
0: Rompere mentre parliamo. Allora,
1: il karaoke radiofonico
0: che da, di per sé insomma è una cosa inutile, perché il karaoke
2: non è vero.
0: Funziona in base al fatto che tu

0: del Lillo.
1: Che simpatico, guarda che fai talmente bravo. No, non apprezzo. Non apprezzo. Allora,
2: sentiamoci, c'è in linea per fare il karaoke radiofonico.
3: Non ci posso credere, il Jeff Fiorentino sei tu davvero?
0: Ciao amico mio, tu chi sei?
3: Adesso te lo dico.

0: Carolina!
1: Però questo non faceva.
2: Non faceva neanche rima, no, però è una cosa terribile. Allora, non oso chiedere il quoziente intellettivo del nostro radioascoltatore.
3: Per sapere questo onore vorrei cantare con DJ Filettino, mi ritorna in mente.
0: Dai, ma meravigliosa!
3: Vabbè, è un sogno che si realizza.
1: Allora, via con la base!
0: Benissimo, Corrado, sì. Sei pronto?
3: Sì, sì.
0: Spacchiamo, ragazzi.
3: Dai.
0: Spacchiamo. Vado, allora, io ti suggerisco. Quanto tempo fa 6, 7, 9, 10? Ragazzi, questa qua è meravigliosa, una canzone dell'estate. Mi ritorni in mente, vai!
3: Mi ritorni in mente.
0: Basta! Bella cosa!

0: No, grande Corrado, hai vinto!
1: Scusate Carolina, credo, non ce la faccio, è più forte di me, è una cosa
2: che
1: insopportabile.
2: Io
1: mi vergogno di essere uno dei conduttori di un programma che trasmette questa roba.
3: Allora, il nostro ascoltatore Corrado è felice? Sì.
2: Felicissimo.
3: Noi siamo felici, allora,
2: grazie. Corrado,
1: adesso basta però, grazie.
0: Corrado da Maratea, ti lascia la marea.
2: Ti aspettiamo,
0: ciao, DJ, Fiorentino!

0: anche questa settimana qui a Lil Greg 610 sono arrivati tantissimi messaggi per la trasmissione, ma anche per ognuno di noi, e ogni tanto quando possiamo, insomma, cerchiamo di leggerne qualcuno, e ringraziamo comunque tutti, perché davvero
1: ne arrivano,
0: sono sempre
1: tantissimi,
0: pieni di affetto.
1: Molti di questi messaggi sono messaggi di complimenti alla trasmissione in generale, però a noi piace estrapolare da questi messaggi quelli diretti a ognuno di noi, perché ognuno di noi ha i suoi fan, e questo è anche questa è una cosa molto positiva e molto bella. Infatti io leggerei a questo punto il messaggio che questa fan di Carolina, Eleonora Casale, ha mandato, diretta proprio dedicata a Carolina, e dice: ora che Seno Zero va in onda tutti i giorni, ho iniziato a preferire i giorni feriali al weekend, anche solo per la voce di Carolina.
0: Ma grazie,
1: quindi è proprio
0: Eleonora,
1: una tua fan scatenata.
0: Allora invece io leggo il messaggio di Delfina da Firenze, che dice: ragazzi, continuate così, siete troppo ganzi. Quando venite a fare una data qui da me a Firenze, io voglio farmi una foto con il mitico Greg.
1: Ovviamente Delfina è una fan personale di Greg. Certo. Grazie Delfina, grazie.
0: E adesso
1: poi c'è il messaggio invece della mia fan, no, del mio fan, questo è un uomo, sì, che mi ha scritto una cosa bellissima.
0: Più o meno, vai.
1: Leggi tu, Greg?
2: Però questa qui, Lillo, strano questo messaggio.
1: No, questo
2: l'hai scelto tu.
1: Sì,
0: pure secondo me non è proprio. Vabbè, però se l'hai scelto tu, leggiamolo.
1: L'ho scelto io,
0: no?
1: Perché è un bel messaggio, è un mio fan che mi scrive una bella cosa. Perché, scusa?
2: Grazie tanto a Radio 2 che mi fa ascoltare tutti i giorni la voce di Lillo. Non so se mi fa più ridere quando lo vede al cinema o quando lo sento in radio. Una bella lotta.
1: Scusa, Greg, perché l'hai letto con quel tono?
2: Questo è il tono del Franz Castaldo da Aosta.
1: No, il tono dovrebbe essere così, così e così sembra sarcastico. Cioè, sembra un tono sarcastico così. Il tono suo sarebbe. Dammela perché non.
0: È la stessa.
2: No, grazie tante a Radio 2 che mi fa ascoltare tutti i giorni.
1: Sì. Il tono giusto sarebbe grazie tanto a Radio 2 che mi fa ascoltare tutti i giorni la voce di Lillo. Non so se mi fa più ridere quando lo vedo al cinema o quando lo sento in radio. È una bella lotta. Questo è il tono.
2: Sì,
1: se lo leggi col tono sarcastico.
2: Lo travisi.
1: No, traviso, sei tu che lo travisi.
2: Grazie tante a Radio 2 che
1: mi fa ascoltare. Ma perché lo dici così?
0: Quando sono due grazie, è evidente che sei.
1: No, invece è grazie tanto a Radio 2.
2: È sardonico proprio che mi fa ascoltare grazie.
1: Io me li leggo da solo i messaggi la prossima volta.
2: Grazie a Radio 2.
1: Ancora. Sì, vabbè, certo.
0: Si sentiva sotto proprio.
1: Poi Carolina, poi l'appoggia, Carolina.

0: Rai Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani, venerdì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, ma ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: 2-2.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone.

75 centimetri a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro. 2-2. Quando ci fa sentire.

0: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
1: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
2: Buon pomeriggio, 16:32 in questo momento, 5 secondi. Inizia la nuova puntata oggi che è giovedì 18 giugno. Buon pomeriggio, Camilla Ferranti.
3: Buon pomeriggio, Pippo Lo Russo, ma sono già 12 secondi. Siamo
2: 12,
3: già andati 13, oltre.
2: 13, 14, 15. Contiamo. Sincronizzate gli orologi, state con noi ovunque vi troviate, perché passeremo quest'ora e mezza così di leggiadria, di leggerezza, spensieratezza e chi più ne ha più ne metta. Dai,
3: va bene. Per spezzare questo pomeriggio torrido, siamo tornati a darvi fastidio.
2: Brava, abbiamo detto l'altro ieri pure, fa caldo?
3: No.
2: Occhio ai temporali, io lo dico e adesso
3: no,
2: da tutta Italia.
3: È tornato Italia. Il colonnello Lo Russo, grazie, mi sei mancato, guarda.
2: Grazie, prego. Purtroppo ci tocca salutare quello lì in regia, Alessandro Provenzano, buon pomeriggio.
3: È passato, stava così, era di passaggio. Al mixer Mirko Buonomo.
2: Ciao Mirko, e poi alla Visual, canale 202, perché ci potete anche godere, vedere, sentire in televisione. Abbiamo Giuseppe Caporale.
3: E invece la cura è di Valentina Totta e Caterina D'Aleo, mentre in redazione abbiamo Eleonora Catapano. Ciao Eleonora.
2: Dai, ci siamo.
3: Ciao,
2: tutti.
3: Vale.
2: Fino alle 18 siamo tutti insieme, mi raccomando. Questo iniziamo come sempre con la grande musica targata Radio 2.
0: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorenzo.

0: Dead.
1: Olivia Rodrigo, jingle nomi, Drop Dead. C'era anche un film, Drop Diva. Drop Diva.
2: Ma cos'è? Per bambini è un film.
1: Non lo so, mi ricordo che c'era.
2: Horror. Non lo so.
1: No, ma oggi ti parlerò di horror. Quindi oggi ti porto nei tuoi contenuti. Allora, porto in queste cose, nelle voci, nel rianimare. Nel fare. Ti ci porto.
2: Volevi sapere quanti anni ha Olivia Rodrigo?
1: No, non lo voglio sapere.
2: 23, giovanissima, freschissima, bravissima.
1: Tombola.
2: 23, che non si può dire.
1: C'era una cosa famosa con la tombola. Non va passo.
2: Allora immagina tutti quelli che magari veramente seguono 23.
1: Dai, adesso cominciamo subito.
2: Qualcuno gliel'ha detto però al concerto in Italia, capito?
1: Davvero?
2: Sì. Guarda, 23.
1: Che ne sai? Sei te che gliel'ha chiesto?
2: No.
1: Ma come fai a saperlo allora?
2: No, così me l'ha detto un amico, diciamo
1: vabbè,
2: così.
1: Sa che si informa. Lui.
2: Allora, noi
1: sei
2: entriamo
1: con me.
2: Entriamo in confidenza con Camilla Ferranti perché vogliamo farci i fatti vostri, ok? Ci piace questa spensieratezza e allora vi chiediamo sempre a inizio puntata quelle cose che ci chiedevamo anche durante il film. Non ci resta che piangere.
3: Hey! Cosa portate? Sì, ma quanti cibi? Un fiorino. Hey!
2: Noi non vi chiediamo soldi, non chiediamo fiorini, sterline, niente, ma
1: chiediamo
2: semplicemente
1: caffè.
2: Che ne so, dove siete?
1: Dove andate?
2: Con chi siete?
1: E che cosa fate? Come spezzate questi pomeriggi torridi? Come riuscite a superare questi pomeriggi? Vogliamo sapere dove siete e che cosa state facendo in questo momento.
2: Dovete essere, mi raccomando, ben dettagliati, specifici, no? Che ne so, sto preparando la torta perché anche col caldo arrivano i nipotini e voglio fargli una bella merenda, una sorpresa,
1: una torta gelato.
2: Bravo, una cheesecake, non lo so, sai, bisogna inventare per passare il tempo, ci vuole qualcosa.
1: Sono più volte che mi fai degli esempi culinari, quindi quasi che ti piace.
2: Sto preparando il bidet per fare a mollo i piedi.
1: Bello,
2: sai che molti mettono a mollo i piedi nel bidet,
1: con i cubetti,
2: no?
1: Certo, perché le vene varicose, sai, le gambe gonfie di questo periodo c'è.
2: Mi sto tagliando le unghiette perché domani vado al mare in piscina. Insomma, ognuno si inventi e ci dica quello che vuole, naturalmente.
1: Sto preparando la pizza.
2: Brava.
1: Così,
2: poi dici a me culinario, cioè, lo vedi?
1: È per ricordare i mondiali, capite? Per entrare nel mood dei mondiali. La pizza per la partita serale, così te lo ricordi.
2: Sì, ma a che ora? A mezzanotte, alle 9:30, alle 4 del mattino?
1: Ricordalo e basta, ma prepara il mood.
2: Dove siete, dove andate, con chi siete, cosa fate, fatecelo sapere con un bel messaggio, un bel vocalone al 348 7300 200.

0: Si sta gigiolando Pippo perché hanno messo una delle sue canzoni preferite. Brava. Questa era Vento d'estate, Max Gazzè, Niccolò Fabi.
1: Grandi.
0: Stai gigiolando.
1: L'abbiamo detto in fuori onda, siamo amanti di Max Gazzè. Poi l'altra sera siamo andati a vedere Niccolò Fabi all'Auditorium, è un poeta veramente, un cantatore meraviglioso.
0: Sì.
1: Bene. Abbiamo detto, la grande musica targata Radio 2. Cosa volete di più? Il pomeriggio di Radio 2. Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti. Oh,
0: grande.
1: Che meraviglia. Allora, dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate? Stanno arrivando un botto di messaggi. Il primo arriva, meglio alloggia. Che dicono?
0: Sono sul pezzo. Allora, arriva dunque,
1: sì?
0: Da Tino, mi dice: sto mangiando un biscotto. Sai biscotto? Biscotto perché? Perché è cotto due volte.
1: Certo.
0: Adesso l'ho imparato. Bellissimo. Si vede che imparo dal giorno prima. Comunque lui sta mangiando un biscotto per riempire lo stomaco e prendersi un occhio perché il mal di schiena. Ma accidenti. Vabbè, ci sta. È il caldo, uno dorme male. Ciao da Martino.
1: È vero, fai quella sudarella col caldo micidiale, no? Anche se cammini o stai a casa così. Poi un attimo di aria condizionata.
0: E ti freghi subito.
1: Esatto, la parola è quella, non è che ti ammali, l'acciacco, ti freghi, capito? Ecco, mi sono fregato. Senti questo, pronto?
2: Ciao, sono Daniela da Roma.
1: Uè.
2: E ho finito adesso.
1: Cosa?
2: Ho fatto le bomboniere con la stoffa per mio figlio.
1: Brava.
2: Che sposerà il 3 settembre. Ho finito di fare gli ultimi sacchetti e poi se partiranno per la Sicilia, che verranno confezionati in Sicilia e si sposerà in Sicilia.
0: Eh,
2: ad Ortigia. Ciao ragazzi.
0: Bello.
2: Vi voglio bene, grazie.
1: Ma anche noi, auguri a tuo figlio.
0: Un matrimonio da favola.
1: Aspettiamo i confetti,
0: wow.
1: Le torte, le bomboniere, tutto.
0: Li vogliamo anche noi.
1: Dica.
0: Noi siamo in macchina e stiamo andando a rinnovare, udite, un abbonamento a un teatro per la prossima stagione. Grazie a Biagi, grazie da Bologna.
1: Bello, questo mi piace. Quando si parla di arte,
0: brava,
1: di cultura, sono soldi spesi bene.
0: Da ottobre in poi.
1: Metti un altro. Pronto?
3: Ciao Radio 2, allora sto finendo la giornata di lavoro, un po' in ritardo ma la sto finendo e vado all'ultimo allenamento di blind tennis qui a Torino.
1: Cioè?
3: Che cos'è il blind tennis? È il tennis per non vedenti.
0: Bello.
3: E io faccio parte della polisportiva Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e abbiamo l'ultimo allenamento di questa specialità molto molto interessante.
1: Bello, bravo. Beh. Mi piace, vedi quante cose si imparano?
0: Accidenti, io non lo sapevo di questa
1: Quindi
0: cosa.
1: Abbiamo capito, discipline per i non vedenti, bravi, che fanno attività ovviamente, chi fa gli abbonamenti a teatro, chi fa gli abbonamenti per le metropolitane.
0: Sono molto acuto. è da ieri che parte di abbonamenti, cioè c'ha un 3-4 abbonamenti in testa tra concerti, auditorium, cos'altro c'hai?
1: Devo
0: metro,
1: scroccare,
0: pullman e parcheggi.

0: Somber in diretta qui con Potential.
1: Che il pomeriggio cosa facevano nel video?
0: Allora, siccome la nostra Camilla Ferranti inizio. È una super danzatrice, ballerina,
1: aspetta,
0: professionista, quando
1: adesso
0: vede tutti i video dove ci sono sempre ballerine che danzano, cantanti che ballano, lei fa come la Celentano di Amici: non sai ballare, cosa vuoi fare? Stai buona, stai a casa, non sai cantare. Tutto così, il giudizio universale di Camilla Ferranti.
1: Non è vero, sì, non sì, è sì, vero sì, questa sì, cosa.
0: Allora, dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate? Stanno arrivando tanti messaggi al 348-7300-200 che sono le nostre coordinate. Noi lo diciamo: chi prima arriva meglio alloggia.
1: Così si dice.
0: Senti questo audio, perché questo è carino, è carino. Pronto?
2: Claudia da Vicenza, finito di lavorare e ora si va al Caterraduno.
0: Brava! Brava! Saluto a tutti gli amici, che meraviglia, bravi.
1: Ligia. Invece, ciao ragazzi, io sto stirando e abbiamo, hai tutta la nostra comprensione, solidarietà, non ho voglia, però mi tocca. Anna D'Asti, hai tutta la nostra solidarietà perché con questo caldo stirare non è facile, non lo è per niente. Però c'è l'aria, condizionata, ventilatori.
0: Ho detto che stiravo, in realtà ho piegato la roba così, l'ho messa nei cassetti.
1: Tu stiri?
0: Ho alleggerito il lavoro di mia moglie.
1: Voi vi dividete compiti, che
0: no,
1: bravo.
0: Mi dice stira, che c'è tutta roba da stirare. Le ho fatto trovare solo 4 cose, bravo che l'hai fatto, capito?
1: Cioè, ma puoi farlo anche a casa mia, cioè ti posso prendere a ore.
0: No, ma io butto nei cassetti, capito? Figurati. Provenzano anche stira di brutto, eh.
1: Davvero? Ragazzi, io sto cercando. Cercasi.
0: No, no, dai. Allora, Provenzano, quando vuoi, lui prende 55 euro al minuto per stirare, capito?
1: Easy, perché è alta stagione.
0: Sì. Conosco furbetti che si fanno pagare all'ora, poi in realtà vanno sotto in lavanderia dove stirano con 1,20 euro, capito? Business, cara mia, quello è business. Vai, chiudiamo i messaggi della geolocalizzazione dei nostri amici.
1: E si crea. Ciao dal mio studio a Falconara. Oggi tanta cultura, tanto lavoro, tanta manodopera, perché domani inizia il weekend, quindi cominciamo un po' ad accorciare i lavori.
0: Ci sta. Salutiamo anche Paolino da Roma che dice: vi sto ascoltando, o vi ho guardato anche in televisione così, ma mi piace ascoltarvi mentre faccio altro, capito?
1: Ci sta.
0: In TV vi godete soprattutto Camilla, io invece la faccia è quella che devo fare, ragazzi.
1: Ci hanno messo così apposta.
0: Tranquilli, grazie.
1: Oggi sono in vena di complimenti.
0: Questo è il pomeriggio di Radio 2, tra poco lanceremo l'argomento.

0: Ciao Radio 2, sono Chiara e sono sul divano col ventilatore puntato in faccia e con mio papà che ha il piede rotto. Ciao Radio 2!
1: Poverino, Povero. Poverino! Ciao Chiaretta, ti vogliamo bene, grazie che passi il pomeriggio con Radio 2.
2: Sul divano quindi... col ventilatore, ma bello sì, però, sì, dai, bello. Allora, chi invece è ad Osaka, lo sai?
1: Osaka?
2: Mi ha mandato delle foto.
1: Beati loro.
2: Ciao da Osaka!
1: Invitateci Francesco. In Giappone, vi facciamo una diretta dal Giappone, dai!
2: Noi veniamo, sì, guarda, così proprio.
1: Sono il re degli scrocchi.
2: Umile.
1: Allora, perché abbiamo citato Osaka? Tanti amici che sono in giro, chi si spezza una gamba, chi si punta il ventilatore. Perché quando arriva l'estate c'è una cosa che piace a noi italiani e pare che molti italiani si vantino durante le vacanze, sì, poi quando tornano a casa. Oh, sì, guarda che ho incontrato. Guarda.
2: Il mitico selfie.
1: Ma non solo, fanno le telefonate. Oh, Mario, ciao, sono qui a, non so, le Maldive, sono qui a Ischia. Indovina chi c'è, te lo passo. Perché c'è pure sta moda.
2: Non
1: no?
2: È vero.
1: Sì,
2: questo l'hanno fatto a te sicuramente.
1: No, spesso l'ho fatto io.
2: Fatto a te, Provenzano, lo sta confermando.
1: Perché? Chiedo ai nostri ascoltatori, qual è il personaggio famoso, il super VIP, il cantante, il calciatore, oppure il giornalista, l'anchorman, non lo so, lo sport, quello che volete, che avete incontrato durante la vacanza e soprattutto che cosa è successo? Avete instaurato un rapporto, vi ha mandato a quel paese, non l'avete disturbato?
2: Cioè, lo stai per raccontare,
1: avete fatto amicizia?
2: Che è successo?
1: Ma tutti incontriamo personaggi
2: uno che è successo.
1: Ma tutti.
2: Uno che ti ricordi particolarmente.
1: Allora, il cantante di Depeche Mode.
2: Ero in aereo.
1: Prima che partisse sento che arrivano tutte le persone. Scusi, appiccio una foto. Io dico, ma chi è? Era il terzo posto a fianco a me. Lo guardo e per me era un dio. Cioè, per me è veramente... sono un amante di Depeche.
2: Non lo so.
1: E quindi ho fatto tutto il volo praticamente facendo finta di guardare il finestrino. In realtà guardavo lui e dicevo, mamma mia.
2: Qual è la curiosità di vedere questi personaggi? Cioè, che cos'è che ti piace?
1: Che io lo amo, cioè nel senso, io adoro i Depeche Mode.
2: No, allora io vorrei sapere il concetto di fede. Il concetto di fede, il concetto veramente di grandissimo fan di qualcuno. Cioè, che cosa ti prende di quello? Devi toccare, vedere.
1: Tu sai che esiste nel mondo, esiste, no?
2: Esiste nel mondo.
1: E me lo sono trovato a fianco, però non l'ho disturbato. Gli ho detto.
2: Accucciato.
1: No, io ho detto, guarda, thank you very much, thank you for your music, queste cose qua, capito? Ma manco filato, credo.
2: Ma secondo te lui come lo prende?
1: Cioè,
2: quando vedi
1: queste cose,
2: va bene, ma vai, mettiti nei panni di lui, come lo prenderesti?
1: L'ha presa bene perché l'hanno
2: detto. Eccone un altro.
1: No, sono contenti. Cioè, allora, quelli che dicono così, quelli che non ti filano, che si dicono io so io e voi non siete, quelli manco me li saluto, c'è zero.
2: Giusto,
1: però è bello instaurare un rapporto, fa piacere anche a noi quando ci fermano. Oh, ma grande, sentiamo Radio 2 oppure vi vediamo in TV, ho visto quel film, questa cosa, fa piacere. Basta che non sia troppo
2: eccessivo.
1: Sei
2: un tuo grande fan, non ti seguo da quando sei nato.
1: Va bene. Per me è già un miracolo che mi dicano così.
2: Sull'aereo era più o meno così, era sdraiato sul piede.
1: Tu invece che hai beccato, dai? Tu sulla
2: yacht. Va bene, io lo posso dire, dai, sulla yacht. No, guarda, in questo caso era un festival, un festival del cinema molto bello, tra l'altro. Il festival dei fratelli Lumière a Lione. E io ero in ascensore, stavo per andare nella mia suite d'albergo.
1: Cioè, non era stato.

0: certo, certo. Ho condiviso l'ascensore con una presenza notevole.
1: Insomma,
0: no, era abbastanza
1: Madonna,
0: era veramente affascinante, era molto bello.

0: per nessuno.
1: Guarda, te lo dico. Penelope.
0: Sì, cioè, sembra più il gatto, cioè sembra più una ruffagliata.
1: No, no, io.
0: Ma quale è di una bellezza, ragazzi, disarmante, super sensuale, super affascinante. Non ho avuto il coraggio di chiedergli niente, l'ho soltanto guardato e ho sorriso, fatto hi.
1: No. Hello. Io ero nell'altro ascensore con Penelope Cruz, ho detto guarda che stai a fare una cazzata, lascialo perdere.
0: Ma cosa?

0: fatto un rapporto, vi vedete, mi sentite oppure niente? 06-3131 oppure 348-7300-200.
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferrari.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Rai Radio Live Napoli.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live.
5: Il pomeriggio di Radio 2 in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Pomeriggio di
4: Radio 2. Da quell'incontro virtuale infatti è nato

0: facci piano anche nei tuoi ricordi, facci piano.
1: Ah, pensavo che dicessi a me, non avevo letto il titolo, quindi mi ho detto, ma adesso questa dobbiamo litigare, facci piano, facci piano. Sto scherzando, mamma mia, Provenzano come ti difende.
2: No, dovevi vedere lo sguardo, era severissimo, era.
1: Ho detto facci piano, facci piano. Oh, si può scherzare con voi.
2: Evviva, stemperiamo con un bel fischietto, via.
1: Allora, amici e amici del pomeriggio di Radio 2, qual è il personaggio famoso, se vi è mai capitato nella vostra vita, che avete incontrato durante una vacanza? In un villaggio, in un albergo, un treno, in aereo, per strada, passeggiando a Capri, a Ischia, a Los Angeles, alle Maldive, insomma in qualsiasi contesto di vacanza, e soprattutto che cosa è successo? Che hanno fatto? Che dicono? Che dicono?
0: Scrivono un sacco di cose. C'è chi ha incontrato Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nel lontano 1973.
1: Bello.
0: Bello. Cioè, si va anche nei ricordi. C'è chi ha incontrato Licia Colò e che invece non è rimasto particolarmente affascinato, se non dalla bellezza di lei sicuramente, però stava girando un servizio, allora lui si è avvicinato, gli ha detto che per fare una foto doveva mettere la mascherina, e lui ha detto che assolutamente nessuna mascherina, ma che voleva consigliarti un ottimo ristorante.
1: Bello.
0: Ci piace anche.
1: Vedi?
0: Questo
1: mi piace. C'è invece Chiara che dice: ciao Radio 2, io ho incontrato Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, che accompagnava suo figlio al campo a giocare e mi ha dato la mano. È stato davvero emozionante per un interista. Pippi da Milano, io sono Pippo, io sono qua da Roma e anch'io sono interista, quindi ho avuto il piacere di conoscere Zanetti durante la finale Coppa Italia e ho pianto tutta la notte.
0: Ho visto il tuo sogno.
1: Ho capito, ragazzi, ognuno può avere degli idoli, è una persona per bene. Adesso faccio un discorso generale. Quando incontri in vacanza, che ne so, personaggi come Maldini, come Del Piero, Zanetti, no? Questi giocatori di una volta.
0: Come mai avevo detto no calciatori e parliamo solo di calciatori? Come mai? Scusate.
1: No, sto dicendo adesso un esempio, visto che Pippi da Milano ha citato Zanetti, capito? Sono quei personaggi che non hanno colore, non hanno maglia, capito? È un'emozione incontrarli.
0: Però cioè, che incontrare un calciatore, adesso io senza voler nulla dire, senza voler togliere nulla alla categoria, è facile perché sono talmente tanti, voglio dire, li incontri ripetutamente, anche per strada qui a Roma, quanti ne incontri?
1: Cioè, ma anche,
0: quante
1: anche
0: volte l'avrei visto?
1: Anche Totti e, scusami, anche i cantanti e gli attori li incontri tutti i giorni.
0: Quante volte l'avrei visto?
1: Ma ultimamente devo dire la verità, ogni lunedì mattina becco Roberto Mancini in stazione. Allora, sul treno per Ancona, capito?
0: Io allora voglio salutare Paolo Di Canio, avanti, c'è qualcosa con la Lazio.
1: E allora saluto il grande Alex Del Piero, che è una persona meravigliosa.
0: E allora salutiamo Gigi Buffon.
1: No,
0: quello vero però, non è che adesso ti devi sentire Buffon all'improvviso.
1: Io Gigi Buffone sono.

0: io ho incontrato Giancarlo Giannini e poi mi hanno detto che spesso va in questo ristorante di Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Bello.
0: Però io l'ho guardato e ho notato che è molto piccolo d'altezza,
1: sì.
0: E però è sempre affascinante,
2: sì.
0: Ma non l'ho disturbato, io sono una persona abbastanza timida,
1: sì.
0: Simonetta.
1: Brava Simonetta, brava.
2: Ciao Simonetta.
1: Che meraviglia. Giannini, ragazzi, Giancarlo Giannini.
2: Gianca.
1: Un mito del cinema, del teatro, un mito del doppiaggio mondiale, qualcosa di incredibile.
2: È uno scienziato, lo sai?
1: No, non lo so.
2: È uno scienziato, ha brevettato delle cose, lui piace l'astronomia, la fisica, è un geniaccio.
1: Persona, ci passerei veramente ore, anni insieme, anche col figlio Adriano, che è veramente un bravo attore. Oddio, mi è venuto il dubbio.
3: Non ho detto nulla, davvero ero buona.
1: Mi hai guardato così, ho detto, ma Adriano Giannini si chiama così, no. Mi è venuto il dubbio, capito? Bello. Dai, non faccio pubblicità.
3: Sto mettendo in difficoltà, capito?
1: Sì, sì, sì.
3: Le volte che sgrana gli occhi e dice, ma chissà che mi sta per dire, aiuto.
1: No, perché sto notando questa collaborazione che avete, gli sguardi d'intesa tra te e Provenzano, qualsiasi cosa che dica io mi fa le pernacchie, quindi c'ho un po' di gelosia. Vabbè, signori, tra tutto quello che ci state scrivendo al 348-7300-200, voi lo sapete, arriva non la grande classifica, che noi siamo proprio minimalisti, capito? Chic, non impegniamo, noi andiamo sullo yacht, andiamo sulle suite, ma abbiamo la mini...
2: Siamo cose piccole, siamo persone semplici.
1: Mini classifica! Sta dormendo, Provenzano. La mini classifica, vi stiamo chiedendo...
2: Sempre come la fine del mondo arriva, la mini classifica.
1: Dopo un quarto d'ora poi, che non sapevo più come farglielo partire, no? Allora, vi stiamo chiedendo quale personaggio famoso avete incontrato durante la vostra vacanza e c'è la mini classifica dei tre personaggi che molti italiani incontrano in vacanza o hanno incontrato almeno una volta nella vita. Cioè, se tu parli con 10 milioni di italiani, loro almeno una volta l'hanno beccato, capito? In treno, in viaggio, nel villaggio, in albergo, di sfuggita, così.
2: Girovagano.
1: Prego, prego.
2: Ci sono, al terzo posto chi abbiamo secondo te? L'abbiamo nominato prima. Uno a caso?
1: Un calciatore.
2: Certo. È di Roma.
1: Ah, ok. Francesco Totti.
2: Bravo.
1: Grande. Abbiamo, quando vedi un personaggio così, no? Mi dicevo pure i grandi campioni di una volta, che lo fermi. Io dici, sei un grande, il calcio senza di te come Roberto Baggio. Io mi sono attaccato, proprio l'ho abbracciato Roberto Baggio perché è stato il mito della mia infanzia, della mia adolescenza. Cioè,
2: ce l'abbiamo anche qui a Radio 2.
1: Il nostro direttore, Giovanni Alibrandi, esatto, è il sosia di Roberto Baggio. Grazie, è incredibile. Stesso Ricchino, lo abbracciano per strada. Grande Robin, lo
2: scambiano.
1: Sì, sì, lui poi fa finta di niente per non deludere le persone. Prende un pallone o quello che si trova e butta un calcio, capito?
2: E si lancia qui. Molto bene, al secondo posto chi abbiamo?
1: Un'amica tua?
2: Sì,
1: ti ho visto insieme poco carina, tempo fa.
2: Super in love with you.
1: E chi è?
2: Lei è bella, mediterranea, mora, è anche un'eccellenza dell'arte italiana nel mondo per la ricezione.
1: L'amica di Del Piero, vediamo sempre in televisione. Ci sta, brava Maria Grazia Cucinotta, brava. Al secondo posto in tanti l'hanno incontrata. E allora al primo posto invece, secondo te chi ci può essere? Dai, molti incontrano questo personaggio.
2: Io sono rimasta così un po' di mezzo, devo essere sincera. Non pensavo che sarebbe stato primo in classifica.
1: Adesso lo dico, vi suggerisco. Luca Zingaretti, commissario, molta palla. Di una dritta? Non deve sapere nessuno. Dai, se andate alla. Se andate all'argentario, lo beccate là. Se andate all'argentario, che te lo beccate. Non ho detto niente.
2: Salutiamolo, grandissimo attore.
1: Va bene, dai. Qual è il personaggio famoso che avete incontrato, che ne so, qualche volta in vacanza? E soprattutto cosa è successo? Avete fatto amicizia? Non vi ha filato?
2: Era più bello di quello che pensavate o più brutto di quello che pensavate? Più affascinante o meno affascinante? Lo vogliamo

0: applauso.
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
0: Pomeriggio di Radio 2. Noi proviamo a fare Get On, che non era nemmeno

0: Allora, anni fa passeggiavo per Sestriere in montagna e parlavo con Gianni Minà, chiedendogli l'onore di essere immesso nella sua famosa agendina. Quando fummo interrotti da due persone che lo abbracciarono e si lanciarono su di lui dicendo: che bello vedere qui Maurizio Costanzo, incredibile. Oreste da Torino.
1: Grande Oreste. Beh, magari era Maria De Filippi che l'abbracciava. Che ne so, se sbagliata.
2: Ma questa risata.
1: No, mi fa ridere queste cose che succede, capito? Gianni Minà, un mito per il mondo. Nella sua agendina c'era Fidel Castro, c'erano tutti i personaggi, Maradona, tante personalità del mondo, dello spettacolo, della cultura, capito? Quindi non riconoscerlo.
2: Meno male lui che ha spezzato il momento calendario calciatori.
1: Avanti. Aveva anche l'agendina, il numero del cavallo ufficiale della Rai, che sentite quando arriva.
2: Bene.
1: Perché quando arriva il cavallo, noi siamo molto affezionati ovviamente al nostro cavalluccio. Questo è quello che faccio io, viene bene?
2: No, guarda, riprendi il fischietto.
1: No, fischietto no. Signore e signori, purtroppo io prendo tempo, perché quando arriva il nitrito del nostro amico dei Mamma Rai, vuol dire che arrivano i consigli non richiesti di Camilla Ferranti. Oggi di che ci parli?
2: Beh, guarda, in realtà mi hanno scritto un sacco di persone per dirmi grazie per i tuoi bellissimi consigli di 4 giorni a questa parte. Grazie di più, dacceli di più.
1: Ma sono bellissimi, ma sono anche non richiesti.
2: Cosa ridete? Allora, oggi vi mando tutti al cinema.
1: Perché lei ci manda tutti da qualche parte ogni volta, capito? Quindi ci
2: no,
1: sta.
2: Nei
1: ci
2: miei...
1: sta. Vai al cinema, tutti al cinema, che bello, mi
2: era
1: piace.
2: Era intervallato in un momento, dopo vi rimando da qualche altra parte. Ma invece al cinema a vedere l'ultimissimo film di Steven Spielberg. Tutti ci ricordiamo E.T.
1: Sì,
2: tutti ricordiamo questo film che ancora oggi, a distanza di anni, tanti anni, emotivamente ti crea sempre qualcosa. Il film in cui tutto succede nel momento giusto in cui deve succedere.
1: Allora, scusa,
2: tu piangi ancora, perché stai piangendo?
1: No, io adoro come tanta gente Steven Spielberg, ho letto delle recensioni pazzesche,
2: sì.
1: Mi puzza un po' questa cosa, nel senso,
2: perché?
1: Che quando leggo mesi prima, ecco, di un film imperdibile, ecco, capolavoro assoluto, poi ho paura di andare al cinema e rimane fregato. La fortuna
2: Steven Spielberg non si discute, si ama, cioè è un po' come la Roma, non si discute, si ama.
1: Vabbè, tutto un pensiero tuo, va bene. Però io anche questa cosa del pensiero che non lo discuto, perché tanto non pago al cinema, vado al mio amico e quindi va bene tutto.
2: Bene, comunque, ultimo film di Steven Spielberg si chiama Disclosure Day, è un ritorno ad un suo amore, si è raccontato la passione, una lettera d'amore con E.T. Questa volta invece ci racconta racconta la sua visione, quello che pensa realmente degli extraterrestri. Lui è convinto che, esattamente come Giordano Bruno diceva, che esista, certo, senti che citazione culturale,
1: cioè, ragazzi,
2: importante, ragazzi, aprite, mi fate un applauso.
1: Applausi finti, no, faccio
2: il grazie. Sono laureata.
1: Cioè, nel 2026, che una donna che sa parlare, che sa insomma dialogare, si debba pure giustificare perché è laureata. Brava Camilla Ferranti, brava. Ti voglio.
2: Momento inclusione, che bello.
1: Ti voglio presidente della Repubblica, ti voglio, guarda, incredibile.
2: Va bene, comunque, ragazzi, è un bellissimo film, dura soltanto 3 ore. Perché giustamente. Ha detto, se vi fate una maratona di serie televisive, vi guardate anche un film da 3 ore.
1: Grazie!

0: oggi.
1: Ogni video che abbiamo.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
4: La sera tutti a bocca aperta.
3: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Radio 2.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.29, 18 secondi. Le maggiori criticità al momento sulla 1, tratto Firenze-Roma in Toscana, tra Valdarno e Cisaregello in direzione di Firenze, troviamo 5 km di code a causa di un incidente. Ancora in Toscana, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza di Lastrassigna, code in uscita provenendo da Firenze. Le altre notizie ci portano poi sulla 4, tratto Brescia-Padova, dove 4 km di code per un incidente tra Silmione e Peschiera e 5 km tra Grisignano e Padova Ovest in direzione sempre di Padova. Sulla 21 Torino-Brescia invece tra Piacenza Ovest e l'allacciamento della 21 in direzione di Brescia 2 km di code a tratti. Andiamo adesso sulla 13 Bologna-Padova e tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione di Padova 1 km di code, traffico congestionato. Chiudiamo al sud in Sicilia sulla strada statale 121 Catanese. Il traffico è bloccato a causa di un incidente all'altezza di Ponte Buffa in direzione Villabate. È tutto per il momento, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20.56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Forse nostra Gaia alle 17.33 il pomeriggio di Radio 2 estate, c'è un'anima brasileira dentro il piccolo russo, posseduto. Cioè, esci da questo corpo immediatamente, basta!
1: È bravissimo!
0: Cioè, è il fischietto che è dentro di te.
1: No, era un po' di saudage.
0: Tormentone dell'estate, quando siete nel traffico, basta. Lo prendiamo così, relax.
1: Finché uno mi scrive, basta che sei un scemo. Io sono un po' scemo, dai, ci vuole, troppa
0: no,
1: cultura
0: dai,
1: fianco.
0: Lo volevo dire, ma infatti adesso parliamo di cultura, perché i nostri radioascoltatori sono presenti in tutto e per tutto. E c'è chi ci scrive: ciao carissimi, io all'area di servizio sulla A14 ho incontrato il maestro Riccardo Muti.
1: Ma stai scherzando?
0: Vai.
1: Ma stai scherzando?

0: gli vogliono stringere pure la mano.
1: Pippo va nelle telefono delle stazioni di servizio solo per quello.
0: No, le ho raccontato nel fuori onda che un giorno sono andato al bagno, c'era a destra un giocatore dell'Inter e a sinistra pure, e io poi da me ne sono accorto, volevo stringergli la mano. Saluta lo zio Beppo.
1: È una freddura questa.
0: No, no, è la verità, è la verità. Che meraviglia, dai ragazzi, mi piace. Fateci sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, avete mai incontrato un VIP, un personaggio in vacanza? Cosa è successo? Avete fatto amicizia? Avete pettinato il maestro Riccardo Muti? Non lo so, avete firmato lo spartito?
1: L'hai truccato, per vedere se l'ho truccato o meno.
0: Guai!

0: stato e cosa ha rappresentato per voi scrivere e cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire i propri sogni.
2: Sì, perché le cose succedono proprio quando meno te l'aspetti e sicuramente eravamo ispirati proprio dalla nostra storia, noi che credevamo di aver detto addio per sempre alla musica e in realtà nel frattempo erano successe un sacco di cose che mai ci saremmo aspettati, dal nostro incontro a tutto quello che poi saremmo diventati. Quindi tenevamo a lanciare proprio questo messaggio che tu abbia 20, 30, 40, 50 o 60, l'età è un numero, non c'è un'età per sognare, bisogna sognare. Perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ce la fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
2: Più passionale.
1: Perché sennò diventa tutto un po' piatto.
0: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita, è come un po' le attese, il sabato del villaggio di Leopardi, no? L'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa, ogni progetto, anche ogni invenzione parte sempre da un sogno, se uno sogna e crede nei propri sogni, prima o poi ci arriva. Poi io scomodo sempre Ilman e il codice dell'anima, ognuno di noi ha dentro di sé un daimon, una ghianda che deve diventare quercia e tutti noi dobbiamo trovare qual è quel messaggio che abbiamo dentro di noi che si deve realizzare e io credo che voi l'abbiate trovato e...

0: Mo money, mo problem. Questo sai cosa vuol dire, no? Mo money.
1: Cioè,
0: adesso i soldi, boh, mo money, mo problem. Quando arrivano i soldi, arrivano anche i problemi.
1: Sempre problemi. È quello che dicono sempre tutti. Sai qual è il periodo più bello della mia vita? È quando non avevo soldi. Ora che ce li ho, sono triste, una persona triste.
0: Mo proprio.
1: Vabbè, più volte lo dico.
0: Rafforzativo.
1: Va bene.
0: 17, 39, 54, 55. Facciamo finta di sistemare gli orologi. 17:40 per tutti, va bene?
1: Bene, va bene.
0: Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2. E allora abbandoniamo un attimo il nostro argomento, le vacanze dove abbiamo incontrato i VIP, perché arriva un momento che a noi piace tanto. Siamo l'operazione Proloco di Radio 2, signori e signori, tutti in gita con Radio 2.
2: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
0: A voglia, come fa?
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, là. Sempre cioè, in basso devi rimanere. Poi alla fine di questo periodo insieme sarà là, sempre più su. Alla
0: fine di chi te l'ha chiesto?
1: È ora di scaldare i piedini. È ora di scaldare i piedini e mettersi in movimento. Sei pronto?
0: Allora,
1: stai scaldando?
0: Tutti in gita, perché ogni giorno scopriamo, grazie a Camilla Ferranti, una località, un borgo, un paesino che magari non conosciamo. O per dire, che ne so, siete in viaggio e ci passate vicino. Fate una deviazione, andiamo a scoprire oggi. Dove ci mandi?
1: Lo stavo pronunciando correttamente, vera?

0: alpino di solo 200 abitanti. È presente di quelle cose che ti dicono se compri casa e ristrutturi, è quello per
1: un euro per recuperare
0: gli abitanti e creare insomma relazioni all'interno, molto molto bello questo
1: Usso
0: ed è particolarmente famoso per i suoi murales splendidi dipinti, soprattutto di tradizioni contadine eccetera. Fico. All'interno di Usso c'è una frazione che è un altrettanto gioiello, sai
1: cioè?
0: Come si pronuncia?
1: No?
0: Balbuté. Sempre vicino a Torino. E invece questa è famosissima perché ad ogni angolo puoi sapere che ore sono anche senza orologio, senza che tu quindi ogni tanto, cioè continuamente mi ripeti l'orario.
1: E perché?
0: Capito? Perché ci sei la cittadina, scusa, adesso parlo.
1: Prego.
0: Delle meridiane. Ci sono meridiane ovunque.
1: Cioè c'è un palo in mezzo alla frasca, insomma.
0: Sì, sono accompagnati da spiegazioni astronomiche, per cui in qualche modo se tu studi l'astronomia e tu sei un curioso.
1: Come no, senso, come Max Gazzè, certo.
0: Certo, basta che ti punti e basta. Oggi forse piove, colonnello, che dici?
1: Era meglio non farla sta rubrica.
0: Oggi non mi viene.
1: Allora, io ho capito. Lavoratori, io ho capito.
0: No, va bene, comunque, ripetiamolo. Usso è nella provincia di Torino, in particolar modo la frazione di Balbuté si mangia molto bene, chiaramente essendo nella regione del Piemonte, ovviamente ci sarà polenta, anche vite il tornè, sai che famoso?
1: Sì, di tutto di più, le cipolle, le patate, mamma mia che meraviglia,
0: viole,
1: ragazzi.
0: Che è prodotto esclusivamente adesso, si mangia in particolar modo il formaggio delle viole, che è prodotto tra giugno e luglio.
1: Bene.
0: Perché quando le mucche si nutrono.
1: Così.
0: Si nutrono di?
1: Di erba, di che fanno?
0: Si nutrono di?
1: Di che?
0: E secondo te se si chiama formaggio delle viole perché di che cosa si nutrono?
1: Ah, di fiorellini?
0: Oh,
1: scusa, mi guardavi. Cioè,
0: vabbè, volevo vedere se eri pronto.
1: Si nutrono di? Basta che mangiano, insomma, vabbè. Abbiamo scoperto.
0: Va bene, in Piemonte.
1: Uso.
0: In Piemonte.
1: Amici piemontesi non solo, se passate da quelle parti dite mi manda Camilla Ferranti.

0: io e mio marito, eravamo fidanzati da un annetto, andiamo a cena in un ristorante di Parma,
1: sì,
0: e alle nostre spalle si siede Umberto Eco, che passa la cena a raccontare favole, storie di favole e fiabe, e ci ha ammaliato per tutta la cena.
2: Che bello.
0: È stato veramente piacevole, ma non ci siamo palesati a salutarlo.
1: Grandissimo Umberto Eco, grandissimo.
2: Pubblico colto.
1: Anch'io l'ho conosciuto quando ero in un'altra realtà e disse quella famosa frase che con internet, con i social, tutti i deficienti avrebbero preso parola e avuto parola, capito?
2: Davvero, ed è la lettera.
1: Ed è così. È successo così.
2: Va bene, basta, ma oggi abbiamo uno studio regia pieno, bello e pieno di pubblico, ci piace.
1: Tutti, che dicono?
2: Leggiamo un altro, ciao. Oh, beh, proprio perché oggi radio ascoltatori sono molto acculturati. Oggi mi scrivono: in un albergo in Val d'Aosta ho incontrato lo scrittore Andrea De Carlo, ho letto alcuni dei suoi libri. Da buona genovese ho fatto finta di non averlo riconosciuto per non rompergli le scatole in vacanza.
1: Brava, vabbè, lo fanno, mi fa piacere.
2: Ammazza.
1: Avanti un altro.
2: Andiamo oltre. Buon pomeriggio, io ho incontrato a Porta Portese una domenica Marcello Fonte. Marcello Fonte abita nel mio quartiere, lo sapete, a Roma.
1: Ah no, è un grande attore,
2: e
1: bravo.
2: Super, con Dogman meraviglioso. L'ho salutato e in dialetto reggino. Va bene, ciao, va,
1: bravo.
2: Salutiamolo.
1: Chiudiamo con questo, così poi arrivano casomai ritardatari. Dica.
3: Ciao ragazzi, io dopo aver partecipato come, diciamo, ascoltatore concorrente alle varie trasmissioni che organizzava durante l'estate, una sera a un concerto di Masked Zé, chi incontro in platea?
1: Chi?
3: Pippo Lorusso.
2: Grazie, cioè, se l'ha automandato, cioè, hai chiamato tua sorella,
1: è mia cugina,
2: questa è mia cugina,
1: un po' autoreferenziale.
2: No ragazzi, ma basta, ma allora, posso andare via? Guarda, c'è una manciata di minuti che ci separano dall'arrivederci.
1: Ma hai sentito Provenzano cosa dice in cuffia? Avrà scroccato il biglietto. Sì, ed era il concerto.
2: È da quando abbiamo iniziato che ha detto: io sono il re degli scrocconi.
1: Lo so,
2: e così finiamo, non c'è niente da fare.
1: Tornerò a fare la rubrica. Guarda, io ordino le cose e mi arrivano il giorno dopo. A parte gli scherzi. Volete fare gli auguri a qualcuno? Amici, parenti, colleghi, potete farlo, così chiudiamo in bellezza con la super dedica a voi, dedicata come preferite. Il numero per gli auguri è sempre quello:
2: è 348
1: 7300 200.

0: Momento auguri, momento auguri. Entriamo, momento auguri.
1: L'abbiamo chiesto. A chi? E facciamo gli auguri ovviamente con le vostre dediche. Lucia da Rovigo fa gli auguri al marito Franco, che non per il compleanno, ma perché parte domani mattina con gli amici e vanno a Dallas a vedere i mondiali.
0: Auguri, auguri sentiti, auguri. Ragazzi. Questi sono auguri proprio di cuore.
1: Che non torni più, perché so che si perdano, capito? Qualcosa del genere. A te che augurano, a te che dicono?
0: Ah, ma ce n'è uno dolcissimo, romanticissimo, perché siamo ritornati un po' nelle dediche degli anni Ottanta, un po' come era nato la radio, no?

0: celebri, c'è chi ci ricorda che oggi un grandissimo della musica, Paul McCartney, fa 84 anni.
1: Non glielo dire, che noi, mamma mia, qualche giorno fa abbiamo detto che lui si arrabbia se gli chiedi le cose, se gli fai gli auguri per strada o il selfie, non vuole.
0: Ok, auguri Paul, non te l'abbiamo fatti.
1: Auguri Paul, dai, va bene. Il pomeriggio di Radio 2, ogni giorno 16:30, 18:00.

0: soldi. Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh. Oggi sono vestita come lui, grazie a Valentina Totta che oggi mi ha fatto anche da costumista. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie. Prego, tornerò. E allora... Eh no. 17:57, 20 secondi, poco tempo per salutarci. Ovviamente salutiamo anche Michelina da Milano che fa gli auguri alla figlia Mirella che oggi compie 15 anni. Auguri.
0: Ciao,
1: Michelina.
0: Michelina, tanti auguri.
1: Buona festa, buona festa. Noi ci dobbiamo salutare. Grazie. No. Camilla Ferranti. Eh sì, quando tocca, tocca.
0: Grazie Pippolo Russo.
1: Grazie a tutti voi, grazie a Fabrizio Paccione che è stato con noi al mixer. Dopo di noi il divertimento continua come sempre ogni giorno con gli amici di Radio 2 Estate da Matti. Noi si torna domani puntuali 16:30. 18. Ciao!
0: Ciao a tutti!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: È arrivata l'estate, torna il Caterraduno. Dal 18 al 21 giugno il Caterraduno ti aspetta a Vicenza al Lumen Festival con 4 giornate di puro intrattenimento e musica, con il concerto dei Marlene Kunz e naturalmente l'appuntamento live con Sara Zambotti, Massimo Cirri e il loro inarrestabile Caterpillar. Caterraduno 2026 è solo su Rai Radio 2. Sono le 18.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.